0: il momento ghiacciato.
1: Anche ad Abbasanta, in provincia di Oristano, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si susseguono le scosse di assestamento nella zona dei Campi Flegrei a Napoli, dove attorno alle 20 c'è stata una forte scossa di terremoto magnitudo 4.7 sulla scala Richter. Il bilancio è di almeno 20 feriti, di cui 2 gravi. Segnalati diversi crolli tra Pozzuoli e Bagnoli. Controlli anche sulla ferrovia. La premier Giorgia Meloni segue l'evolversi della situazione. È morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero dei tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Aveva 96 anni. La camera ardente sarà aperta oggi e domani nei locali della sua comunità. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto alle 15. Nel capoluogo lombardo sarà lutto cittadino. Noi di RTL 102.5 ricordiamo con affetto Don Antonio Mazzi per le sue pillole in onda poco prima delle 8 all'interno del programma Non Stop News. E questa mattina proprio in Non Stop News dedicheremo uno spazio al ricordo di Don Antonio Mazzi. Un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. Ma Tel Aviv punta il dito. Il ministro della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir scrive sui suoi social che la bozza di accordo del Board of Peace è inaccettabile. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. L'unica eccezione riguarda la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si sono formate code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Animaletti, che siete all'ascolto, chiamateci allo 02 25 15 15. Venite in onda, c'è chi vuole subito... Bomboloni.
6: No, quella è cinghiale. No, è un'altra roba.
5: Salutiamo Davide e Barbara, sì, perché stanno andando a Rimini a passare le vacanze e dicono: pensiamo di arrivare per i bomboloni.
6: Evviva!
5: Appena sfornati.
6: I bomboloni sfornati, le brioche, chi più ne ha più ne metta. A quest'ora ci sta. La notte è completamente vostra. Sì. 02 25 15 15, e chiamate.
5: Ma che cos'è? La parola bombolone, sei impazzita.
6: Mamma mia, con la crema.
5: Allora va.
6: Evviva gli zuccheri!
5: Scusa, vagliando per il mondo e assaggiando lo sbombolone di Carol G e Manu. Ciao!
6: Ciao!
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Noi invece slitteremo di 3 ore più avanti, faremo 3-6 da domani sera.
1: Sì, perché da domani sera parte la discoteca nazionale tutte le sere qui in diretta dal Tourmaline di Lipari, quindi noi, come dicevi tu, slittiamo dalle 3 alle 6. Sei pronto a prenderti un po' di caffè?
0: Un po' di caffè, hai voglia? Allora andiamo da Francesco al telefono, pronto?
2: Ciao, pronto.
0: Ciao Francesco.
1: Francesco, dove sei?
2: Sono in Sicilia, sono in vacanza.
1: Ah, dai, quanto tempo sarai e dove proprio in Sicilia?
2: Allora, sono a Castel di Tusa, che è tra Palermo e Messina, proprio vengo qua da quando sono piccolo, che mia nonna aveva la casa.
0: Scusa, quindi... come tra Palermo e Messina? Non ho capito, stai in mezzo, ma Palermo è da una parte, Messina è dall'altra parte.
1: Al centro.
0: Dove stai?
2: È proprio in mezzo tra Palermo e Messina.
0: Ma sei sicuro di essere di stare in Sicilia? Non lo so, magari sei dall'altra parte. Vabbè, è come di, scusami, è come dire sono tra Reggio Calabria e Praia a Mare.
2: Ok, è sulla costa, Castel di Tusa.
0: Ho capito.
1: Ma ascolta, vai insomma da quando sei piccolo e hai tutti gli amici di una volta, vi rincontrate, il punto di riferimento?
2: Sì, siamo un po' di tutta Italia ed è bello proprio per questo, perché quando arriva l'estate poi ci riuniamo.
0: Bello. Molto bene. Allora grazie ragazzi per averci scelto in questa bella estate. Noi vi regaliamo insomma tanta buona musica e così fate voi. Mi raccomando, chiamateci e fatevi risentire allo 02 25 15 15. Ciao!
1: C'è lui, Harry Styles, Dance No More.

0: grande Federico Zampaglione dei Tiro Mancino su RTL 102.5. Allora, io devo chiedere scusa al nostro amico prima, perché pensavo non avesse detto il nome della città. Invece l'ha detto.
1: Sì, sì, sì.
0: Com'era? Castel?
1: L'ha detto Castel di Tusa. Infatti ho fatto una ricerca che proprio è in provincia di Messina, ma al confine con la... No, io l'ho fatta
0: io
1: la ricerca.
0: Fatto la ricerca.
1: Ah, io ti ho detto il paese, con la provincia
0: io
1: di Palermo. Dai, litighiamo.
0: Non l'avevo sentito il paese, scusami, caro ascoltatore, che stavi tra Palermo e Messina.
1: Va bene, dai, ascoltiamo un vocale.
2: Vai. Ciao ragazzi, mentre l'ate vanno in ferie, io vado a casa dal lavoro, lavoro a Milano nella sicurezza, e io ho... Sinceramente le ferie d'agosto non le ho fatte quasi mai. Le faccio a maggio, adesso le faccio a settembre che vado a Rodi e poi a novembre vado alle Maldive. Meglio di così ragazzi, cosa volete di più? Ciao ragazzi, scusa. Mauro dalla Comaggiore.
0: Ciao Mauro, ma che lavoro è questo della sicurezza che ti permette di fare più di 3 vacanze?
1: Ma guarda che se ti organizzi prima riesci a risparmiare un sacco, tantissimo.
0: E questa è una cosa, no, ma per avere tempo... Insomma, per farle le vacanze, qual
1: vabbè,
0: è l'azienda?
1: Prenderai, cioè, una settimana.
0: Noi perché noi non facciamo le vacanze? 3 volte. Lasciamo stare, attenzione.
1: Sì.
0: Il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate.

0: sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 105, radio partner dell'evento. Fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, sì, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi.
0: Absolutely.
1: E comunque, per risponderti alla domanda, ma noi lavoriamo ma siamo in un posto bellissimo.
0: Esatto. Infatti vuoi pure le vacanze, vuoi, ma no.
1: Pure le vacanze. No. Dai, paga le Maldive anche tu, dai, su. Ma Maldive come sono, Mauro?
0: Sono lontano nelle Maldive. Bravo Mauro. Torniamo tra poco, fermi lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ho fatto in tempo ad avere un futuro, così dice Ligabue su RTL 102.5. Voi avete fatto in tempo a trovare un alloggio per quest'estate 2026? Ce l'avete fatta? Magari a buon prezzo? Ce lo fate sapere?
1: Speriamo, speriamo. E andiamo al telefono, sì, perché c'è Paola.
0: Ciao Paola, lo chiediamo a te. Hai fatto in tempo a trovare un alloggio, una sistemazione a poco prezzo oppure
2: no,
0: prezzo pieno?
2: Assolutamente no.
1: No. Non hai fatto l'affare?
2: No, perché le mie vacanze sono su e giù per la Romagna a fare i mercatini serali. Infatti sto tornando da Riccione, che era in Viale Gramsci, al laterale di Viale Ceccarini.
0: E cosa vendi?
2: Io creo bigiotteria.
1: Ah, okay. Brava, quindi proprio tua.
2: Sì, faccio tutto io, faccio delle cose.
0: Senti, e allora, ma cos'hai? Hai un camper dove dormi e passi la notte?
2: No, io sono partita stamattina con calma perché immaginavo che ci fosse traffico e verso l'una ho cominciato a sbaraccare.

0: e adesso sto tornando verso Ferrara.
1: Ah, quindi sei proprio di Ferrara, Paola?
0: Sì.
2: Senti, nella vita, chi ti aiuta nella vita? Chi ti aiuta a fare i mercatini?
0: Nessuno. Io.
2: Sei sola tu il tuo camion, il tuo furgoncino e via.
0: La mia macchina, la mia macchinina e via, carico, scarico.
1: Che brava, monto, Paola.
0: Smonto, tutto da sola.
1: Ma scusami, hai sempre fatto questo?
0: No, io lavoro anche tutta la settimana.
1: Ah, non ti fai mancare nulla.
2: Ma come mai? Perché, e perché fai, cioè, non lo so, ho capito bene, fai due lavori o ne fai uno solo?
0: Sì, due. Faccio due lavori.
2: Fai due lavori, come mai? Devi mantenere qualcuno?
0: È la mia vita, praticamente. Io, a me piace creare, quindi ho cominciato già da 15 anni a fare mercatini e, tutti i weekend, sabato e domenica, però adesso ci sono i mercatini serali, cioè io lavoro.
2: Scusami,
0: la mattina.
2: Dimmi. E l'altro lavoro, che lavoro è? Che lavoro
0: Ma
2: fai?
0: Lavoro
2: quello che ti permette di fare la
0: spesa? Di pulizia.
2: Ok,
1: okay, diciamo che comunque quello ti permette di stare un po' più sicura, perché con la bigiotteria ci sono gli alti e bassi.
0: Sì, certo, ancora un anno poi vado in pensione.
1: Ah,
2: senti,
1: dai.
2: Quanti soldi hai fatto con i mercatini? Sei arrivata a 1 milione di euro? Sì.
1: Ma le tue creazioni, quelle proprio dove ti senti brava, quali sono?
0: Ma io, allora, io lavoro, faccio orecchini, bigiotteria con la tecnica soutage.
1: Che sarebbe soutage?
0: È una piattina che viene lavorata intorno ai cabochon, ai bottoni, insomma.
1: Sì, sì, Armando è esperto,
0: qua.
1: Capito?
2: No,
1: sì,
2: io
1: sì.
2: Di soutage scusa, la parola soutage mi è venuta in mente sottaceto, non so perché.
1: Ma perché?
2: Soutage,
1: no.
2: Allora, soutage, molto bello. Senti, tesoro, intanto penso che la gratificazione sia tantissima quando vendi i tuoi oggetti, quelli che crei, e tanto al di là del prezzo e al di là se fai i soldi oppure no, l'importante è che tu non ci perda,
1: ecco,
0: no,
1: avere
0: no,
1: una passione,
0: quello no, l'importante anche che mi facciano tanti complimenti, sono soddisfatta, torno a casa con il cuore pieno.
2: Brava,
1: si sente,
2: Paola,
1: si sente.
2: Brava Paola,
1: e noi
2: grazie.
1: Ti teniamo compagnia. Ciao Paola.
0: Ciao, buona serata a tutti, buone vacanze a tutti.
2: Attenzione, perché c'è la novità di Napoleone, Cucu Mari.

0: Secondo me è una delle più belle canzoni dei Tears for Fears con Aletha Adams, Woman in Chains, su RTL 102.5. Sono le 2:41 minuti. Ti va di sentire un po' di vocali?
1: Sì, ma non dice alla fine soffrivo, no.
0: L'hai detta?
1: L'ho
0: cioè,
1: detta.
0: Hai detto questa cosa? Brava,
1: l'ho detta brava, sul brava. Serio. Brava. Sì, mi va comunque di soffrire. No, di ascoltare
0: ti va con
1: il vocale.
0: Lo zoppo, impara.
1: Oramai è così. Vocale.
2: Ciao RTL, siamo in macchina Carlo, Franco, Mariangela e Rosa. Siamo partiti dalla Svizzera per la Calabria. Ciao a tutti, salutiamo Pekka, Giuseppe e Giovanni.
0: Ciao, ciao, ciao ragazzi, che bravi, che belli.
1: Sì, è un bel viaggio e noi vi teniamo compagnia con la nostra musica e ascoltiamone un altro.
3: Ciao, mi state tenendo compagnia in un viaggio d'amore. Dopo 10 ore di lavoro mi sto facendo 70 km da Porto Cesario a Otranto per andare a trovare l'amore mio. Eh sì, i sacrifici si fanno, pazienza. Buona estate, buon lavoro, un bacio.
1: Che carino.
0: Scusami, sei sicura?
1: Brava. Ma
0: lo hai avvisato? Non è che fai sorprese?
1: Ma dai, bisogna fare delle sorprese. Dai, brava, lanciati.

0: I Saved the World Today, Eurythmics su RTL 102.5. Lo salviamo il mondo con piccole cose che facciamo durante la giornata?
1: Sì, sì, sì, lo salviamo, anche ad esempio pulire le spiagge, no? Prendersi cura spiagge, non buttare.
0: Vi volevo raccontare questa cosa che mi è successo qui, no? A Lipari. E vi ricordate il film di Fantozzi?
1: Quale?
0: Signor cieco, l'aiuto io ad attraversare.
1: Ah, sì, ho capito.
0: Identico, uguale, col bastone, con gli occhiali, era in difficoltà perché c'era traffico. E io ho detto, signor cieco.
1: Ma stai scherzando?
0: Ho detto, l'aiuto io. Si è messo a ridere, ho fatto la battuta e si è messo a ridere. Ci siamo messi a ridere insieme, ho fatto attraversare la strada. Gli volevo offrire qualcosa da bere. Ma chi sei? Mi hai fatto sorridere. Io, come un cretino, ho detto, mamma mia, cosa ho detto? E lui si è messo a ridere, mi ha abbracciato. Bellissimo.
1: Certo, perché non sapevi come chiamarlo, no?
0: Era lontano. Per dire, signore, magari, capito? Non sapevo
1: bello,
0: che fosse
1: bravo.
0: Lui.
1: Però hai fatto un bel gesto, di bene. No? Le piccole cose che fanno bene al cuore, soprattutto avrà fatto bene al signor cieco.
0: Signor cieco.
1: Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao RTL, sono Paola dalla provincia di Como. Vorrei salutare mia sorella, il marito e i miei tre nipoti, Matteo, Marco, Martina, di ritorno dalla Puglia verso la Liguria. Matteo sta guidando e ascolta RTL 102.5. Forza Matte, bravo. Ascolta tanta bella musica. Ciao RTL, da Paola.
1: Ma che bella voce, brava. Paola, che hai. Ci hai convinto subito.
0: Todo un mondo.
1: Ok, e ascoltiamo un altro vocale così poi capiamo dove andiamo con la prossima canzone, secondo me.
3: Carissimi, stiamo in ritorno da Napoli.
4: Nel nostro paesino, Agnone, il paese delle campane. Sentiamo già i rintocchi, stiamo arrivando.
3: Dopo una bella mangiata di carne stiamo finalmente tornando con gli stomaci pieni.
4: Arriviamo. Vedi?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Può portarmi Milano, c'ha ragione.
1: No, è così.
0: Va bene, amici, andiamo a chiudere con una canzone, un successone di altri tempi, direbbe qualcuno. E il nostro Millennium Meet che chiude la puntata, l'ultima puntata dei Nottamboli.
1: Ma non l'ultima per sempre, eh? No, sì, Funky Town, certo. Lip Sync.

0: Sì, ma non è proprio così, Gray. Volevo solo dirti che non è proprio così la canzone. Funky Town Lip Sync. No,
1: ma non
0: rifammelo,
1: ti ascolto.
0: Scusami.
1: No.
0: Dai.
1: Qui si canticchia, ragazzi. Brava. Mica si canta sul serio. C'erano loro, mica canto io.
0: Allora, siamo arrivati, dicevo poco fa, insomma, l'ultima puntata dei Nottamboli del programma. Noi domani faremo 3-6 al posto di Andrea De Sabato, che sarà da mezzanotte alle 3 con Sautufau nella discoteca nazionale.
1: In diretta. Bene. Dal Tourmaline qui di Lipari. E allora, grazie a Leo Di Mauro che ha deciso di andare un po' in vacanza. Meno male, fa bene.
0: Ma no, ma perché? No, hai già fatto le vacanze,
1: sì,
0: Leo.
1: Riposati.
0: Basta.
1: Un saluto speciale anche a Diego e a Termodo Piccolillo. Ciao.
0: Domani ci vediamo. Non è che
1: ci vediamo, pensa un po'. E allora ringraziamo Mauro Del Capo, protagonista delle serate e dei momenti che vale la pena condividere.
0: Raddrizzate le orecchie, bottiglie in freezer a meno 20 gradi, bicchierini ghiacciati e amici, tanti amici vicini.
1: Oh, vicini, lontani, ma con Mauro Del Capo siamo vicini. Ogni serata ha il suo momento, Mauro Del Capo è il momento ghiacciato.
0: Ghiacciato, a domani.
1: Ci troviamo domani, buonanotte, scusate. Bacini, bacini.
2: Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: anche a Badolato in provincia di Catanzaro. Sono le 3, buonanotte.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonanotte da Sergio Gadda. Almeno 20 feriti, di cui due gravi, crollo di due palazzine disabitate e molo di Pozzuoli al momento chiuso a causa della forte scossa di terremoto che poco prima delle 20 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. La magnitudo è stata di 4.7 alla prima scossa, ne sono seguite altre di assestamento. È morto Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni. Tante le reazioni in queste ore alla sua scomparsa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio, sostenendo che ha speso interamente la sua vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Oggi e domani la camera ardente nella sede di Exodus, i funerali lunedì pomeriggio alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Calmero Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa da circa 30 metri nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Sono tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore per la morte di Franco Baresi. Quanta tristezza, ciao capitano, scrive Roberto Baggio. Abbiamo perso il nostro eroe, lo ricorda così Silvano Ramaccioni, per anni nella dirigenza del Milan. Perdo un amico, scrive Beppe Bergomi. I funerali di Baresi si terranno martedì a Milano. È tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano le ultime notizie sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori si sono formate code di un chilometro tra Caglianello e Capua verso Napoli, con tempi di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. È tutto per il momento, un buon viaggio e a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: arriva, arriva! Andale, andale! Yuhu! Yuhu! Ah, ben ritrovati, che nottata ragazzi, che nottata. Intanto salutiamo Armando Piccolillo e Vanessa Gray. Avrei dovuto dirlo al contrario per galanteria, ma siccome ultimamente diciamo il politically correct ci indica che non c'è più maschio, femmina, è tutto, capito, do coio coio. E qui no, beh, no, non lo dico in modo ironico, è un po' così, no? Ci sono anche quelle che dicono: perché hai detto prima a me? Io non voglio galanterie, io sono femmina, sono al pari dell'uomo, quindi non voglio galanteria. Quindi, oh, ci aspettiamo dalle donne che aprano le portiere delle auto per far salire il maschio, che paghino il conto ristorante.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Come che tristezza? Ma che tristezza, no? Approfittiamone, ragazzi.
1: Vabbè, approfittiamone! Ah.
0: Okay. Scherzo, scherzo. Allora, quelli che sentite non sono così degli alieni che entrano nella trasmissione, ma sono Leo Di Mauro, ma adesso vogliamo sentire anche la voce di un ragazzo punk che da qualche tempo ci ritroviamo negli studi, che si chiama Diego Barbato. Diego!
2: Ciao a tutti!
0: Oh, hai visto? Perché... aspetta, sei Diego. Prova a dire di nuovo ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Lui.
1: È molto simile la voce di Leo e di Diego. Faccio fatica, giuro.
2: Infatti,
1: eh?
2: Ero io. No, scherzo.
1: Appunto, ho avuto un sospetto. No. Bene. Allora, io sono Andrea De Sabato, almeno lo sono da parecchi anni. Mi sembra di essere sempre Andrea De Sabato, poi non lo so, la percezione, perché poi anche qua c'è un discorso di voi mi percepite ancora come Andrea De Sabato oppure vi sembra, non so, tipo Peppino Zanelli?
2: Allora vediamo un po', beh, con gli occhiali sei Andrea De Sabato. Sì.
1: Ecco, se metto gli occhiali da sole sono Peppino Zanelli, quindi faremo una trasmissione un po' condotta da Andrea De Sabato e un po' da Peppino Zanelli. E allora fateci compagnia, so che moltissimi siete in viaggio, quindi chiamateci 02 25 15 15 oppure 378 378 1025 e raccontateci un po' dove state andando in vacanza, anche se poi ci sarà sicuramente qualcuno che torna dalle vacanze. Abbiamo un sacco, anzi un secchio di musica bella fresca, e quindi
2: ghiaccio è pronto,
1: è ghiaccio che non si scioglie perché è fatto con l'acqua asciutta.
2: Musica fresca. Partiamo. Signor
1: musica fresca, Madonna.

0: Sardegna, Badesi.
1: E allora è per quello che, ma che, dove vai? Stai lì bella, tranquilla, che c'hai il mare, si mangia bene. Sei in una terra meravigliosa, non hai bisogno di fare vacanze.
0: Cioè, esatto. Un mito, sì.
1: Riposo sì, ma non di andare via a tutti i costi, no?
0: Esatto.
1: Anche se però.
0: Però il mio ragazzo, no, sono sicura che vi sta ascoltando.
1: Ah, e come si chiama il tuo ragazzo?
0: Alessandro.
1: Alessandro, anche lui sardo?
0: No, lui è di Milano, ma lavora qua in Sardegna e ora sta rientrando da lavoro.
1: Ah, bene, allora lo salutiamo, ma vivete insieme?
0: Sì.
1: Ah, perfetto, quindi lo stai aspettando, ma non vedevi l'ora, ha detto, adesso lo saluto e gli fa, così gli fai capire che stai desiderando che lui ritorni a casa.
0: Esatto.
1: Alessandro, mi raccomando, non ti fermare con gli amici a bere la birra, vai dritto a casa, ok? Mi raccomando. Che bello, Marta, posso chiederti quanti anni hai?
0: 25.
1: Ah, proprio giovane, giovane, bene,
0: sì.
1: Bene. Dai, ma è da tanto che state insieme tu e Alessandro?
0: 3 anni.
1: 3 anni? Beh, insomma, non è poco, bene, bene, sono contento. Una bella storia d'amore. E però, quindi, rimarrete lì in Sardegna, non vi sposterete oppure avete deciso di andare da qualche parte?
0: No, per ora siamo qua, per ora siamo qui.
1: Ma infatti, quando sei lì,
0: bene.
1: C'hai tutto.
0: Esatto.
1: Si sta bene, c'hai l'amore, che te lo fa fa. Ciao Marta, ti auguriamo davvero una grande estate, tu con il tuo Alessandro, e niente, rimanete sempre con RTL 102.5.
0: Grazie mille, ciao
1: ciao ciao, un bacione. Skinner con Purple.

0: love me like you do. Ah, mammi bello. Le 3:20, buongiorno, ma la notte no, su RTL 102.5. Allora, volevo salutare subito Cornflakes 69 Stir, perché adesso sai, come i cantanti, anche i nostri ascoltatori hanno, diciamo, i nickname, quelli un po' particolari. Frosnebrosnitz e Cornflakes 69 Stir, che dice: questa notte lo facciamo il cruscotto time. Certo, il cruscotto time c'è sempre. Fotografate il vostro cruscotto, ci mandate un messaggio al 378 378 1025, e così belli belli sappiamo la temperatura. Firmate e dite da dove ci state ascoltando. Nel frattempo vi invito a scaricare l'app RTL 1025 Play e a votare il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 1025 Power Hit estate 2026 al vincitore. Forza, proprio un quarto.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Tame Impala underscore Genie, perché se Tame Impala Genie è molto carino. Era Dracula su RTL 102.5. Ma la notte no, 3.25. In questi giorni abbiamo parlato di questo varano, questo animale, diciamo, esotico, particolare, che è stato ritrovato a Montichiari, quindi in provincia di Brescia, ha creato il panico. Negli ultimi giorni si è sparsa un po' la voce che questo varano era stato catturato, ucciso, che comunque insomma l'animale fosse morto, ma erano tutte voci anonime, cioè sì, di gente che chiamava e dava questa notizia. In realtà questo animale non si è mai trovato, e quindi il sindaco ha detto: andiamoci piano, prima cerchiamo di capire se è veramente è deceduto l'animale, e dopodiché possiamo di nuovo rilassarci, perché in questo momento da quelle parti lì è veramente un po' pericoloso, la gente non può uscire. Tu, Leo, hai avuto notizie?
1: No? Allora, io, per non sbagliare, sono rimasto chiuso in casa, perché guarda, ho poco, no, perché mi sono chiesto, dico, ma sto varano, ma se dovesse prendere, non lo so, tuffarsi in un naviglio, no? Per dire.
0: Sì,
1: e
0: vabbè,
1: poi da lì,
0: dai,
1: io, visto che ho il naviglio vicino casa, dico, ma magari me lo ritrovo, e non è il caso, eh. Ma non è il caso di uscire di casa, io ho paura, paura, amico mio, paura.
0: Paura, paura. Ma piuttosto quanto fa con un litro? Scusami, quanto corre un varano? Cioè, magari, dai, campagne e campagne, può arrivare nel milanese, ma è impossibile, no, che, perché il naviglio non è collegato.
1: No, no, certo.
0: Montichiari.
1: Però più che altro, non so, i varani, devo capire, devo andare su internet, devo cercare di capire se i varani vanno in acqua.
0: Vanno in acqua, certo che vanno,
1: sì,
0: in acqua, penso,
1: dici?
0: Di sì. Cioè, sono dei rettili,
1: quindi stanno
0: sono
1: in acqua,
0: quasi
1: no?
0: Dei Lucio, però non è detto, effettivamente
1: non lo so,
0: non,
1: non
0: c'è. Prova a chiedere a Jupiter Snow.
1: Però mi piacerebbe sentire qualcuno, magari da quelle parti, sai, io ho un amico che l'ha visto, non lo
0: esatto.
1: So, io ho sentito dire che potrebbe essere interessante questa cosa, giusto per capire
0: come
1: un attimo.
0: Come si chiamano gli abitanti di Montichiari?
1: Montichiaresi.
0: A tutti i Montichiaresi, chiamateci 02 25 15 15, raccontateci che sta succedendo da quelle parti, come si vive questa situazione. Adesso noi ci facciamo un po' di ironia, ma in realtà noi siamo preoccupati anche per il varano, perché poverino, lo dicevamo ieri, non è che ha deciso lui di trovarsi lì, e qualcuno stupidamente si è portato a casa un varano e poi gli è sfuggito, oppure l'ha abbandonato, non si sa, ma questo varano non ha nessuna colpa, quindi ucciderlo speriamo di no, speriamo che venga catturato e poi magari rimesso nel suo habitat naturale, riportato quindi, non lo so, in Africa,
1: certo,
0: ai tropici,
1: certo.
0: Non ho idea da dove
1: quindi dicevi
0: provenga.
1: Montichiaresi, Montichiarini? No, non lo
0: sì.
1: So.
0: Chiara di, a tutte le Chiara di Montichiari, eh? A tutte le Chiara di Montichiari, chiamaci Chiara 02 25 15 15, perché qui la situazione non è chiara e vogliamo capire. Cioè, Chiara, sei sì, Chiara, dici com'è la situazione in modo chiaro. Ecco, quella di Montichiari. Mamma mia.
1: Chiara, sei limpida.
0: Ecco. Four Non Blondes, what's up?

0: Inconfondibile sound dei Nugenea, fantastici! Per chi non avesse ascoltato con attenzione, è cantato in napoletano e sono straordinari. I Nugenea li abbiamo suonati anche anni fa con... come si chiamava quella dei Nugenea? Mamma, adesso mi sfugge il titolo. Vabbè, insomma, questa era Carré, comunque la nuova canzone 336. Malanotte no, allora stavamo parlando di questo varano trovato tra le campagne di Montichiari. Intanto abbiamo scoperto che gli abitanti di Montichiari si chiamano Monteclarensi, ecco. Potevamo arrivarci però,
1: È andata male. È andata male.
0: Però anche Diego le sa quelle cose lì, perché poi noi quando siamo fuori onda, Diego Barbato, che è lì, che sta lì zitto zitto, non dice niente, poi fuori onda ci dice: guardate che il varano sa nuotare benissimo, guardate che gli abitanti del varano,
1: perché vuole farci fare brutta figura, capito?
0: Sì, gli abitanti di Montichiari si chiamano Monteclarensi. Dillo in diretta, no?
2: Vi posso dire che Nugenea o Marechia o Scialla.
0: Marechia, bravo. Marechia, non mi veniva Marechia. Mi veniva acqua calde o mi veniva tipo, ne so, Canneto, ma per queste sono le spiagge di Lipari.
1: Sì.
0: perché sono a Lipari, quindi. Ah, tra l'altro vi informo che l'umidità qui è del 75%,
1: ah, sì?
0: Quindi siamo a 28 gradi, ma percepiti 35.
1: Aspetta un attimo, proprio. Ma che problema c'è, scusa? Aspetta un attimo.
0: Il problema è che studia...
1: Ghiaccio per Andrea, ghiaccio!
0: Sì, però... mi è arrivato un cubetto, fa male, mi è arrivato di punta proprio in testa, fa male.
1: Primo momento, poi dopo passa, ti abitui.
0: Ti ricordi quando quella volta hai detto sto sudando anche l'acqua del battesimo?
1: Sì.
0: Ecco, io sono in quelle condizioni lì, è pazzesco. Sudi anche sotto la doccia, è incredibile.

0: The Weeknd su RTL 105 insieme ai Daft Punk, che ci mancano un casino.
1: Sì.
0: Daft Punk, ripensateci, ributtate fuori qualcosa, che noi siamo proprio in astinenza musicale.
1: Anch'io.
0: Vabbè, vero? Insomma, qui allora stiamo dicendo che fa caldo, ci stanno cruscottando tutti gli amici che sono in viaggio, ma anche devo dire i panettieri. Per esempio Gianluca dalla Toscana ci ha mandato il suo così termometro che segna i 34 gradi. Magari anche scriveteci, cioè diciamo la temperatura percepita, cioè perché per esempio vi ho detto qui a Lipari sono 28 gradi ma percepiti 35 perché c'è un tasso di umidità pazzesco.
1: Poi
0: Andrea da Lido di Venezia invece ci fa sapere che dalle sue parti sono 29 gradi addirittura. Lido di Venezia 29 gradi. Caspita.
1: Che poi dentro un panificio, metti caso, sì, non so, adesso se ti rinseri, non so, la temperatura è di 30 gradi, sì, percepita, sì, sarà 90.
0: 150.
1: Dentro un panificio, ragazzi, sarà durissima.
0: A proposito, sentiamo un messaggio da un panificio.
2: Andrea, non ti lamentare, noi panettieri l'acqua del battesimo l'abbiamo finita settimane fa. Ormai siamo al liquido amniotico.
0: Addirittura!
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Spero di non incontrarti mai più. Non ho capito.
1: In ogni caso, eri credibile. Io. Eri credibile.
0: Ero credibile. Cioè, quindi uno. Vabbè. Sì. Senti, Leo. Andiamo in Romagna, da sempre, no? Si sa, in Romagna ci sono i Latin Lover, giusto? Abbiamo il nostro Latin Lover romagnolo, Franco! Sì, Franco!
2: Buongiorno a te, Andrea. Ciao, Davide, ciao, Leo.
1: Ciao, Franco.
2: Cosa posso dire? Ah, no, non c'è Davide.
0: C'è Diego. Fermati. Rifacciamo. Bene, allora questa sera andiamo in Romagna dove c'è un nostro Latin Lover. Ciao Franco!
2: Buongiorno a te Andrea, buongiorno Diego, buongiorno Leo. Che stavolta non mi fregano.
1: Posso dire, bravo Franco,
0: questa è buona, questa la teniamo, vai. Allora Franco, che si dice lì? Come so, ci sono le tedesche, le spagnole, le americane?
2: Abbiamo cambiato genere, quest'anno abbiamo un sacco di donne svizzere.
1: Ah, le svizzere!
2: Tantissime donne svizzere, italo svizzere.
0: Mi avevi preoccupato.
2: E poi ci
0: abbiamo,
2: sono.
0: Abbiamo cambiato genere, ho avuto un sussulto. Genere di donne. Ah, ok.
2: Sì.
0: Okay.
2: No. Io, per me, insomma, la donna è vita.
0: Beh, è lecito, nel senso, non è la. Però.
2: Assolutamente,
0: in questo caso,
2: okay. Però io faccio fare gli altri. Per me la donna è vita, quindi va benissimo.
0: Va bene.
2: Però sono contento perché veramente quest'anno siamo partiti un po' in sordina, però ci stiamo riprendendo. E iniziamo questo primo di agosto veramente alla grande, perché questa sera ci sarà un evento spettacolare, perché saremo in Viale Ceccherini con uno spettacolo di tutte ragazze cubane. Quindi,
1: dalle Svizzere alle cubane è un attimo.
2: Faranno ballare le Svizzere sicuramente. Sono 18 ragazze cubane che vengono dal centro di Ferrara e sono una cosa fantastica, veramente. Veramente bello.
1: Ma cosa fanno? Giocano a beach volley? Non so.
0: No, ballano.
2: Non lo so, cominciano alle 17 del pomeriggio fino alle 4 della mattina, se Dio vuole, anche se lavorerò, però sarò presente sempre.
0: Certo. Vabbè. Col binocolo, cosa? Cioè,
1: attrezzato.
0: Attrezzato. Certo, poi sai quanti cani. Franco, bello, insomma, cubane, svizzere, insomma, ottimo. È un. C'è proprio la spensieratezza,
1: l'estate
0: negli occhi, l'estate. L'estate addosso.
2: L'estate porta tanto amore, Andrea, tantissimo amore. Sempre pronto, sempre in prima linea.
1: Bravo Franco.
0: Se donne, soprattutto straniere, se vi trovate in Romagna, chiedete di Franco una garanzia, è quello col bollino blu. Cioè, Franco c'ha il bollino
1: perché
0: blu.
1: Ce ne sono. Quindi tanti, come dicevi tu Andrea, tanti Latin Lover, ma lui
0: è il principe. Proprio i bagnini una volta erano, sai, i bagnini, quelli dei bagni romagnoli erano quelli più forti, invece adesso Franco li ha sbaragliati tutti. Ciao Franco, state buono.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: wow ragazzi, io non so voi, ma io che sono cresciuto con questo sound, devo dire che sono estasiato dalla musica di Sienna Spire in Material Lover. Se avete notato, molti strumenti acustici come si usava negli anni 70, e questo soul jazz insieme al pop è un crossover pazzesco. Le 3.56, questa è RTL 102.5.
1: Siamo vicino alla notte, prima 29 gradi dalla macchina, c'erano anche i vetri appannati perché dentro sparava l'aria condizionata per il contrasto con il caldo esterno. Adesso sono al lavoro, c'è un'umidità assurda, percepiti 45 sicuri.
2: Ciao amici, aiuto, ciao. Mi sta squagliando.
0: No, non ho capito, sta squagliando o si sta spogliando?
3: No, squaglia.
0: Ah,

0: know.
1: La sentite questa canzone bella, spensierata, molto melodica, Baby Jane di Rod Stewart, inizio anni 80, lui entra proprio di, così, proprio a tutto, insomma, si vota al pop degli anni 80, tipico, e questa canzone parla di una donna che è cambiata un po' frequentando l'alta società e quindi il suo amore con Baby Jane viene un po' compromesso da questo cambiamento di questa donna, quindi un amore tossico. Una canzone cantata così che sembrava romantica, invece no, era proprio una denuncia di Baby Jane che non si è mai saputo chi fosse. Ma con questo chiudiamo la prima ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Val Madrera, provincia di Lecco, le 4 e 2 minuti.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
3: Humus Noa, fatto con amore.
2: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Seguiamo l'evolversi della situazione del terremoto che in serata ha colpito la zona dei Campi Flegrei a Napoli, magnitudo 4.7, la scossa più forte, ne sono seguite altre di assestamento. Almeno 20 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Si segnalano alcuni edifici civili danneggiati, diverse chiese, soprattutto tanta paura, molti cittadini che sono in strada anche in questi minuti a Napoli. Invece alcuni quartieri sono rimasti senza corrente a causa del crollo di un traliccio. È morto Don Antonio Mazzi, prete anticonformista e di strada, da tempo impegnato in attività per il recupero dei tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Aveva 96 anni. Don Mazzi è stato anche un grande comunicatore. Noi lo ricordiamo con le sue pillole in onda su RTL 102.5 poco prima delle 8 all'interno del programma Non Stop News, e proprio questa mattina dedicheremo ampio spazio sul ricordo. La situazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, dove negli ultimi giorni sono sbarcati migliaia di migranti, preoccupa l'Italia, che ha sospeso temporaneamente il trattato di Schengen per la libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea. Per il ministro degli esteri Tajani si tratta di una scelta necessaria e prevista dai trattati. Donald Trump in difficoltà nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione, il tasso di approvazione del presidente è pari al 32% ed è ai minimi. 6 elettori su 10 sono contrari alla guerra in Iran. La maggioranza degli americani ritiene che l'operazione militare durerà più di un anno. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione interessa la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si è formata una coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: No, buongiorno, buonanotte, 4-5 minuti, ancora un saluto a chi sta viaggiando direzione vacanze, chi sta rientrando dalle vacanze. Continuate a tenerci informati, che noi ci teniamo, 378-378-1025, oppure se vi scappa la telefonata non trattenetela, 02 25 15 15. Ieri abbiamo trattato l'argomento caldaie perché Marco, trasportatore di latte a Cremona, aveva un problema con la caldaia. Ti ricordi, Leo?
0: Come no.
1: Si è rifatto vivo e ha risolto tutto.
0: Ah, sì?
1: Praticamente.
0: Adesso sono curioso.
1: Allora il problema era l'interruttore rotto.
0: Vedi?
1: Ha chiamato l'elettricista che è arrivato in 10 minuti, ha lavorato 10 minuti e gli ha chiesto 50 euro, e dice abita a 200 metri da casa.
0: Vedi?
1: Mia.
0: E potevo venire io, Marco.
1: Esatto,
0: ma io l'avevo detto dell'interruttore, te l'avevo detto fuori onda, ti ricordi?
1: Alla prossima volta chiama Leo, che ti costa meno.
0: Appunto, bello. Con 25, faccio la metà, dai, alla prossima volta.
1: 25, paghi in nero.
0: No!
1: No, scherzo.
0: No, fatturiamo tutto,
1: Ecco, ma se non hai neanche la partita IVA,
0: ma tu non
1: fatturi.
0: Indagare più di tanto, io dico le cose, le butto lì, tu devi annuire, no?
1: Ti fa la ritenuta racconto, vai tranquillo.
0: Sì, ritenuta racconto, non so manco cosa sia. Sì, ecco, bravo, ritenuta racconto.
1: Lo so, fa strano, siamo al primo di agosto, però io voglio andare un po' avanti, ma solo per un secondo, per ricordarvi che il 2 settembre, quindi tra un mesetto, all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e anche il 2 settembre il cast sarà assolutamente spettacolare, quindi approfittatene ed acquistate subito il vostro biglietto.

0: agitare Coca-Cola magari dentro la macchina, poi stappare e no, via. Ciao, no, così il cruscotto caramellato, che belle, che figata. Tommaso Paradiso su RTL 102.5. Mi sono immaginato, a me è capitata questa cosa.
1: No, che poi se hai la macchina nuova non va bene, no, no.
0: Bravo, a me è capitato con la macchina nuova, eravamo io e Anna, la mia compagna, ma molti anni fa, avevo appena comprato la macchina da pochi giorni. Ci fermiamo in un fast food a prendere e decidiamo di mangiare al volo questi fast food all'interno della macchina, no? E lei prende questa lattina di questa bibita, ormai l'ha detta Paradiso, vabbè, la Coca-Cola, certo. E la apre. Io, aspetta, non ho fatto in tempo, lei ha aperto Coca-Cola dappertutto, dentro, in mezzo. Hai presente? Cioè, è rimasta sempre caramellata la mia macchina, perché poi la Coca-Cola è quella roba che poi è difficile andare
1: a... voglia.
0: Devi proprio subito pulire, perché sennò rimane... Cioè, certo. Se ti cade della Coca-Cola dentro il mixer, no? Dentro un apparecchio elettronico, è un casino, veramente. Perché dentro c'è anche lo zucchero, no?
1: Insomma, si appiccica tutto, un problema. Sì, sì.
0: Esattamente. Quindi non agitate la Coca-Cola, bevetevela così che va bene. Allora, abbiamo parlato di caldaie, abbiamo risolto.

0: Allora capito.
1: No, perché poi polente in queste nottate abbiamo parlato tanto anche fuori onda con io, David, tu, no?
2: Sì.
1: E dicevamo anche che i varani spesso vanno sugli alberi, stanno sugli alberi. Io me lo immagino in queste
2: veramente?
1: Sì, sì, sì, vanno si arrampicano.
2: Non la sapevo io questa.
1: Io mi immagino la scena, è lì che lo cercano e lui è lì sull'albero anche con una bella risatina. Non mi troverete mai.
2: Non è possibile.
1: No, sì, sì, è possibile, possibile. Si arrampicano dappertutto.
2: Che è un problema tecnico, Leo.
1: Ah, sì? Allora, beh, un problema tecnico, che problema c'è? Cioè, noi facciamo i tecnici, quindi te lo risolviamo noi a distanza.
2: Esatto, adesso
1: Aspetta,
2: va bene.
1: Vuoi un po' di ghiaccio? A posto?
2: Ecco, buttami un po' di ghiaccio, che qua stanno sentendo il caldo il computer, quindi a posto. Va bene, Diego è sempre lì, che poi dopo adesso non dice niente, poi appena chiudiamo il microfono lui dirà: ma guardate che veramente la caldaccia ci dà tutte le cose. Dopo però, dopo. C'è il delay. Just no other. I like no other.

0: The Fate of Ophelia, non so se è una mia sensazione, ma questa canzone mi ricorda Madonna, non so perché, la Madonna anni 80, era Taylor Swift però, alle 4:20, buongiorno, malanotte no, io intanto combatto con qualche zanzarina, saluto Benedetto, sono d'accordo con lui perché dice che George Michael, Flawless, che sì, abbiamo ascoltato prima, è uno dei suoi brani preferiti e metterebbe nei primi 5 posti della sua personale classifica, e io sono assolutamente d'accordo con lui.
1: Non ha mai fatto un disco brutto, esatto. Sono tutti belli i suoi pezzi.
0: Certo, assolutamente. Diego invece non dice niente, poi dopo fuori onda ci dirà: no, invece io preferisco non lo so, i Kool & the Gang. Va bene, sentiamo un bel messaggio vocale.
2: Ciao Andrea, senti questo, è uno dei miei traumi infantili. Avrò avuto 4 anni con una bottiglietta di quelle belle di vetro di Coca-Cola in mano, con il tappino di plastica. Mio papà aveva appena ridipinto la tromba delle scale, bella, bianca, candida, mia sorella. Dai, agitala un po', non ti dico di che colore è diventata la tromba delle scale. Ricordo di aver passato un pomeriggio sotto al letto, alla fine mio padre non mi disse niente.
1: Però vedi,
0: è andata bene, mio padre mi avrebbe fatto con la spugna pulire tutto.
1: Vedi però i figli quando nascono artisti, no? C'è la sorella, dai, agitala un po', agitala.
0: Sì, che poi era la sorella l'artista, lui era pasticcione.
1: Già, è rimasto pasticcione.
0: Vedito, ma era la sorella che era, perché le donne sono più avanti, capito? Che poi chissà quanto si è messa a ridere la sorella, poi pensando.
1: E lui è scappato.
0: L'ha fatta apposta.
1: La sorella rideva e lui è scappato.
0: Anzi, magari ha chiamato il papà: papà, guarda cosa ha fatto. Cattiva. Va bene, le 4:21, non so se state.

0: seguendo le vicende del grande calcio internazionale, l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como, la Como Cup 2026. Io lo seguo attraverso i collegamenti proprio in diretta sulla radio, la prima radio italiana, ma anche nei nostri social, davvero assolutamente esilaranti e molto divertenti. RTL 102.5 radio partner dell'evento, quindi fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e atmosfera unica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Moving to the Sun, Jugel su RTL 102.5 con Ultranate, insomma un disco che è nato con l'intelligenza artificiale, poi Jugel ha fatto i suoi magheggi e l'ha reso anche un po' umano e quindi ballabile, uno dei dischi più ballati di questa estate. A proposito, voglio ricordarvi che proprio stasera, a partire dalla mezzanotte, daremo il via alla lunga maratona di discoteche nazionali come tutti gli anni in diretta dal Tourmaline di Lipari, e quindi ogni notte, se siete in zona, venite a ballare live con noi. Per tutti gli altri, naturalmente

0: Connettetevi con la prima radio d'Italia, quindi ballate insieme a noi. Vi portiamo la discoteca a casa, nelle vostre auto, là dove vi trovate, insomma. C'è Tina Turner.
1: Oh,
0: la zia Tina.
1: È ritornata.
0: Non manca mai. I don't wanna lose you.

0: Peggy Goo, Aerostar, è tornata Peggy Goo finalmente con un nuovo singolo dopo il Ghost Like Na Na Na, non che non ne avesse fatti altri, ma questo è un altro singolo degno di essere trasmesso su RTL 102.5, l'unica radio che conta, belli. Il titolo è Woman, dove Wu sta per woman e man sta per man, cioè insomma un inno al alla, così è un disco per tutti, ecco, diciamo, senza distinzioni di generi, maschi, femmini, dokoyo koyo. Bene, andiamo da Gennaro, che credo sia un autotrasportatore. Genna, come stai?
1: Buongiorno, tutto bene, tutto bene.
0: Dove si trova il tuo... dove stai mangiando l'asfalto?
1: No, mangiare no, io sto lavorando. No, ma... mangiare ancora no.
0: Sì. Stai guidando, no, però? Sì, stai guidando.
1: Sì. Sono un cambio compattatore a fare accolta cartoni per attività commerciale. Ah, siamo in provincia di Napoli, da Fragola, di preciso.
0: Da Gennaro l'avevo intuito che fossi da quelle parti. Lì... no? Sono tutti Gennaro, bellissimo, no? È una bella tradizione che viene mantenuta e questo mi fa piacere. Senti, com'è la situazione meteorologica?
1: Ora, ieri, allora, fa un caldo esagerato. Ieri poi, per quanto riguarda il terremoto, l'abbiamo sentito come? Sì.
0: Purtroppo... anzi, mandiamo un abbraccio a tutti quelli che in questo momento sono magari svegli. E impauriti, perché insomma sono situazioni non belle.
1: Ci sono persone per strada, perché
0: certo.
1: E niente, molta paura. Siamo tutti vicini, sì, tantissima paura, tantissima.
0: Certo.
1: Siamo, ma speriamo, vogliamo stare vicini a tutte queste persone con un forte braccio, sì.
0: Assolutamente, è stata una giornata un po' brutta per certi versi, non solo per questo, anche la scomparsa di Don Mazzi, è scomparso anche una grande bandiera del Milan. Io sono interista, ma non posso che inchinarmi a un grande campione come Franco Baresi. Insomma, è stata una giornata un po' nera, diciamo, da quel punto di vista, brutte notizie, insomma. Pensiamo positivo, comunque dobbiamo mantenere serenità. Gennaro, tu adesso stai lavorando, quando andrai in vacanza?
1: E noi facciamo, io vado l'ultima settimana d'agosto, ci faccio in Calabria. Purtroppo noi lavoriamo anche sabato, domenica, 15 agosto, lavoriamo sempre.
0: Sì, però dai, sei un passo dal mare quando hai qualche ora libera.
1: Sì, infatti.
0: Certo. Va bene, dai, senti, Gennaro, noi ti auguriamo buon lavoro e...

0: Grazie, buona vita. Grazie a tutti quanti voi, un abbraccio forte.
1: Ciao. Allora, un saluto a te e a tutti i camionisti che stanno lavorando in questa notte. Questa è RTL 105, torna Camila Cabello con Ed Sheeran. Bam bam. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 4:43, buonanotte, buongiorno, a seconda se vi siete appena svegliati oppure se state andando a dormire. Sai quando si vive la notte, no, Leo? Capita sempre, no? Tipo alle 6, alle 7 del mattino, sì, incontro qualcun altro che sta andando a dormire e ci si augura buonanotte, ma come? È l'alba, buonanotte. Però è così, no? Quando si usciva dalle discoteche, quando si era giovani.
1: No, sì, lo facciamo anche tra di noi colleghi quando usciamo dalla radio. Oh, ciao, buonanotte. Ciao Manuel, ciao Diego, buonanotte.
0: Esatto. Oppure quando si lavora durante il weekend, no? Che arriva la domenica notte, ci si dà il cambio e si augura buon weekend. Ciao, buon weekend, perché il weekend lungo, no? Quelli che lavorano solo il weekend, no? Che poi salutano per la settimana il weekend di quelli che lavorano il weekend. Insomma, è un po' complesso da capire.
1: Aspetta,
0: però,
1: Andrea, un attimo, devo prendermi una settimana di ferie per capire bene. Cioè, allora, esatto. Weekend, buon weekend.
0: Allora, se tu lavori sempre il weekend, no? Lavori solo il weekend. Ah, sì. In settimana cos'è? È il weekend di quelli che lavorano il weekend. La settimana diventa il loro weekend.
1: Sì.
0: Cioè, vabbè, pigliati una settimana di ferie, va, e poi dopo vieni qua lì perché ti aspettiamo.
1: Sì.

0: Chris Sorande. Good old days, bella canzone, bella estiva, fresca fresca. Alle 4.47 andiamo da chi sta andando in vacanza. Gabriele, Francesco, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao, dove state andando? Dove siete, da dove siete partiti e dove siete diretti?
1: Siamo partiti da Torino, direzione Gallipoli.
0: Gallipoli, il Salento meraviglioso. Allora, esatto. Ma voi siete originari del Salento? Siete salentini?
1: Sì, sì.
0: Ok, proprio dove, dove di preciso andrete?
1: Gallipoli.
0: Gallipoli, proprio Gallipoli, ok. Gallipoli, che diciamo è la zona per antonomasia più adatta per i giovani nel Salento, no?
1: Esatto, è proprio stupenda. Poi abbiamo 23 anni, quindi siamo belli freschi.
2: Dai!
0: È giustamente. Poi ci sono altri posti meravigliosi, però per i giovani Gallipoli è un po' quello che rappresentava, per esempio, Rimini e Riccione, più Riccione, no? Diciamo, negli anni 80-90. Sì. C'è un posto dove ci sono un sacco di locali, c'è una movida molto giovane, molto frizzante. Certo. Bene, ragazzi, allora fate un sacco di bagni, divertitevi, magnate bene alla nostra facciaccia, abbronzatevi e rilassatevi.
1: Certo.
0: Ok, buon viaggio.
1: Posso chiedere solo una cosa?
2: No, soldi. Dimmi. No, grazie, non puoi chiederci
0: soldi. No, soldi non ne abbiamo. No.
1: Poi ci faccio un saluto.
0: Vai.
1: Cara amica Camilla Schieri.
0: Ok, l'hai fatto tu e noi ci uniamo al tuo saluto. Ciao ragazzi, buon viaggio, non abbiate fretta di arrivare, viaggiate con prudenza. New Radicals.

0: C'ho l'estate addosso. Si vede che c'ho l'estate addosso. Da cosa si capisce che c'ho la camicia maculata? Capri Ponte, Giovanotte, DNA 456 su RTL 102.5. Sentiamo un messaggio vocale.
1: Ciao, siamo Eleonora,
2: Angelo,
3: Olimpia, ciao, e Aurora.
1: Direzione Lignano Sabbiadoro per la nostra piccola ginnasta Aurora. Mentre lei faticherà con Vanessa Ferrari, il resto della famiglia se la godrà al sole. Buona estate a tutti! RTL 102.5 è anche nostra!
0: Bravi, divertitevi. Ecco, ricordiamo che Vanessa Ferrari, chi è Vanessa Ferrari? È un'ex ginnasta italiana, campionessa del mondo del 2006, campionessa europea nel 2007, vice campionessa al corpo libero ai giochi olimpici.

0: L'immagine qual è? Quella di Tony Manero in mezzo alla pista che fa le mani a mulinello lì. I Bee Gees con Stayin' Alive, era in piena febbre del sabato sera. Con questo chiudiamo la nostra seconda ora insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Balocco, in provincia di Vercelli, le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Forti scosse di terremoto nella notte a Napoli, la più forte, magnitudo 4.7, avvertita attorno alle 20 ieri sera. Ne sono seguite altre di assestamento. Il bilancio è di almeno 20 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Segnalati diversi crolli tra Pozzuoli e Bagnoli. Controlli anche sulla ferrovia. La premier Giorgia Meloni segue l'evolversi della situazione. È morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus. Aveva 96 anni. La Camera Ardente sarà aperta oggi e domani nei locali della sua comunità. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto alle 15. Nel capoluogo lombardo sarà lutto cittadino. Noi di RTL 100.

0: Le 5 ricordiamo con affetto Don Antonio Mazzi per le sue pillole in onda poco prima delle 8 all'interno del programma Non Stop News, e questa mattina proprio in Non Stop News dedicheremo ampio spazio al suo ricordo. Un passo storico verso la pace a Gaza, Trump ha presentato così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma Tel Aviv punta il dito. Il ministro della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir scrive sui suoi social che la bozza di accordo è inaccettabile. Infine ricordiamo che si terrà martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni. È tutto anche per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione riguarda la A7 Serravalle Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono code di 2 chilometri tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Infine vi ricordiamo che sulla A13 Bologna-Padova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiovello verso Padova. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. Tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Buongiorno, buongiorno, le 5 e 4 minuti, buon mese di agosto a tutti, buone vacanze, buone ferie, anche se Gian Gaetano e Massimo, panificatori di Aiello Calabro, Cosenza, ci dicono: ma che cosa sono? Parlate di ferie e vacanze, cosa sono? Non conosciamo. E poi un saluto a Valeria di Monastier, che invece dice che agosto è il mese di amori estivi. Aveva un'amica che si innamorava sempre di bagnini ogni anno, ogni estate, finché poi ha trovato il bagnino, quello giusto, ed è stato per tutta la vita, capito? Ah. Un bagnino
5: per tutto l'anno. Tutta
4: la vita. Sì, per tutto l'anno. Il bagnino per tutto l'anno. C'è Leo Di Mauro, eccolo qua.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Ecco, c'è Diego che è barbato, invece che lui si palesa ogni tanto solo quando ci deve criticare, che è proprio il notaio della trasmissione.
5: Vieni qua, Diego, vieni qua. Facciamolo sentire.
6: Buongiorno a tutti.
4: Ecco, praticamente c'è solo Leo, perché è sempre Leo che fa
5: non
4: finta
5: vero,
4: di essere
5: Diego. No.
4: C'è, e tra l'altro sono due bei fiuletti.
5: Lui è,
4: però, Leo Di Mauro è sposato, quindi non si tocca. Invece Diego è libero. Sei libero, Diego?
5: Insomma, dice, beh, non tanto, sì, dal lunedì al venerdì. Poi sabato e domenica. Però attenzione, perché lui ha la cresta, io no. Sì. E la cresta fa tanto,
4: E la cresta fa tanto, sì. Tra l'altro slancia anche in altezza. Uno dice: perbacco, sarà alto 1,90 m, invece è 76, però col crestone tipo il punk.
5: Ah, vedi, allora è quello che mi frega. 80. Perché oppure le ciabatte sembra un nano. Invece, in realtà,
4: esatto, tu hai... mettiti i tacchi e fatti crescere la cresta. Bello. Allora, siamo pronti: 02251515 378 378 1025 Mango Mengoni.

0: Angelina e Marco Mango Mengoni, insomma, canto d'amore, sai, l'ho detto un po' quando li ho annunciati, sembrava un po', sai come
1: mi hai fatto sorridere, scuola, lo sai, no?
0: Per cognome, eh sì. No? Ti chiamavano
1: la coppia Mango Mengoni, bellissimo.
0: Mango Mengoni, partiti. Allora, salutiamo Ciccio che ci ascolta dalla pasticceria Il Vero Cannolo di San Vitolo Capo, da tanti anni ci ascolta, quindi lui è Ciccio, è pasticcere, quindi Ciccio Pasticcio, è lui Ciccio Pasticcio. Capito? Abbiamo l'original Ciccio Pasticcio all'ascolto. Andiamo invece da Luigi, c'è molta gente che sta andando in vacanza, lui ritorna dalle sue ferie, insomma, vacanze finite. Ciao Luigi.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Dove ti trovi? In autostrada?
2: Adesso sono in autostrada all'altezza di Firenze, sono partito da Caserta e mi reco in Veneto perché lavoro lì, lavoro ad Agordo, provincia di Belluno.
0: Sei ritornato a casa dai parenti?
2: Sì, da mia moglie e le ragazze, poi mi ho fatto vacanza e adesso ahimè torno su.
0: Di Luigi, di la verità, quanti chili hai messo su in queste vacanze?
2: La verità, 4. 15 giorni.
0: 4 chili. Vabbè, dai,
2: sì, perché quando scendo giù faccio, sì, abbastanza, dai. Faccio un carico di mozzarella e pizza e...
0: È giusto. Quindi c'hai la macchina che si impenna da sola perché c'è tutta la roba. E uno se ne approfitta, no, per trovare anche delle cose che magari è difficile da trovare, sono difficili da reperire al nord.
2: Sì, no, non si trovano, quel poco che si trova, certo, però nella stessa cuore, vabbè, ci adattiamo, diciamo, anche a quello, dai.
0: No, diciamo che ogni zona d'Italia ha le sue peculiarità, quindi con questo non volevo dire che al sud si mangia bene e al nord no, perché
2: no, io mangio bene anche in Veneto,
0: Certo,
1: ma ho capito,
0: cavoli.
1: Ma io
0: si mangia,
1: scusa,
0: e si beve bene.
1: Andre, scusa, Luigi, perdonami, però tutte le volte che vado giù aumento di peso. Come mai?
0: Perché i parenti ti dicono: sei sciupato, Leo, non mangi, e ti imbottiscono come una zampogna, capito? Perché è così. No, perché è vero, al sud il cibo è, cioè, donare cibo è donare amore. È proprio matematica quella.
2: Sì, ma sì. Beh, poi quando vado giù mia moglie: ma Luigi, ma ti vedo un po' sciupato, mangia, mangia.
1: Colpa anche delle mogli.
0: Sì, le mogli, le zie, le nonne, le mamme, tutte. Cioè, però meravigliose, dai.
2: Però,
0: speriamo che rimanga.
2: Un piacere queste cose.
0: Assolutamente.
2: Ci togliamo anche lo sfizio della gola, poi per la fine.

0: bello perché non ti stanchi mai.
1: No, quindi... né ti annoi, perché c'è tanto da fare.
0: Esatto.
1: Poi il mare, esatto. Poi la mia vita, sai.
0: Certo, certo. Vabbè, quindi comunque... immagino sarai abbronzatissimo.
1: Abbastanza, sì. Bene, abbastanza.
0: Bene. Luigi, allora buon rientro a casa. Vuoi salutare
1: Grazie.
0: Qualcuno?
1: Volevo salutare tutti quelli che mi conoscono da Napoli, Caserta. Okay. Sono Luigi. Spero qualcuno a quest'ora mi esce. Sì, sì, sì. E poi voglio essere vicino ai miei concittadini per il problema del bradisismo che abbiamo avuto ieri sera. Prima di partire mi sono beccato una scossa. Detto proprio, sai.
0: Speriamo.
1: Buon viaggio.
0: Speriamo
1: Luigi.
0: Che si riaddormenti quella zona lì, perché veramente insomma ci lascia un po' in ansia. Va bene, speriamo. Dai, ci uniamo al tuo saluto e al tuo abbraccio. Ciao,
1: grazie,
0: Luigi,
1: grazie,
0: buon rientro.
1: Grazie per la compagnia, ciao, ciao, che mi fate durante il viaggio.
0: Grazie a te. Natalie Imbruglia.

0: Portugal the man, living the moment. 5:19, buongiorno RTL 102.5, Andrea De Sabato in diretta dal Tourmalin di Lipari. Una giornata molto calda, calda e umida, ma non ci lamentiamo perché è il primo di agosto. E se non fa caldo il primo di agosto, quando vogliamo che faccia caldo? A dicembre? Non lo so.
1: Appunto.
0: Però anche se
1: è il primo di agosto.
0: Vista mangiare l'anguria a dicembre. Mamma.
1: Beh, parliamone.
0: Che dici? Parliamo. Se fosse agosto tutto l'anno, che ne dici? Io farei la... Dove devo firmare?
1: Subito, metto la firma anch'io. Ma dell'anguria tutto l'anno. Io mi lamento sempre, dico, perché poi in estate c'è la frutta più buona del mondo. No, le pesche, le angurie, i meloncini,
0: meloni.
1: I meloni, quelli bianchi, quelli gialli, esatto. Le ciliegie, le fragole. Non le trovi poi a dicembre?
0: Le more,
1: sì. Buonissimo.
0: Ci sono dei posti qui a Lipari dove vai proprio e ti mangi la mora dalla pianta, così
1: è vero.
0: Mamma mia, che spettacolo! Va bene, abbiamo un messaggio.
2: Chiama bella, buongiorno Antonio Pasticcione d'Aversa. Un abbraccio a lei, Andrea. Allora, innanzitutto voglio fare tutta la mia vicinanza ai miei concittadini per il terremoto di ieri sera, anche perché anche qua ad Aversa si è sentito abbastanza, quindi è stato abbastanza forte. Ma speriamo tutto bene. E lei che dice, lo facciamo un augurio?
1: Facciamolo.
2: Il nostro Napoli, per il nostro centenario, oggi primo agosto. Che dice lei, lo facciamo?
1: Facciamolo.
2: Forza Napoli.
1: Facciamo la Forza Napoli, ma noi siamo con un interista, caro Antonio.
0: No, però qui non ci sono gli sfottò, bisogna avere massimo rispetto per una squadra che oggi compie 100 anni, infatti oggi 1 agosto 2026, 100 anni di Napoli, ragazzi, passione, cuore, cioè meraviglioso. No, festeggio anch'io, cioè faccio applausi, applaudo al Napoli calcio.
1: Vai, e poi io sono qui accanto con Diego, e sai perché si chiama Diego?
0: Diego per Diego Armando Maradona.
1: Bravo. Ah, e sai che, ragazzi, i suoi genitori sono andati a Napoli apposta per andare a festeggiare?
0: Dai.
1: Dillo Diego, dillo tu.
3: È vero.
1: È verissimo.
0: È vero, ha detto è vero, quindi è ufficiale. Il notaio ha detto è vero, è ufficiale. No, bella questa cosa, però quanti Diego ci sono, ma non solo a Napoli, ma poi tutto il mondo, perché i napoletani poi si sono spalmati in tutto il resto del pianeta e tantissimi si chiamano Diego, proprio in onore di Diego Armando Maradona. E io ho visto le partite con Diego Armando Maradona in campo. Sai quanti Inter-Napoli ho visto io? Un sacco, bellissimi, cioè veramente un giocatore di un'altra categoria.
1: Oh, vuoi vedere che cambia squadra adesso?
0: Diego.
1: Tu.
0: No, interista nel cuore.
1: Dice, però, va bene, insomma, tutto, ma...
0: Di fronte a certi campioni, prima abbiamo ricordato Franco Baresi, no? Poi ci sono quei campioni, peraltro, che anche se militano in squadre che non sono la tua, però in realtà hanno il rispetto degli altri tifosi, no? Per esempio, mi viene in mente per la Juventus, sai che c'è sempre molta diatriba tra Inter e Juve, ma un giocatore come Scirea, come fai? Ti alzi in piedi,
1: certo.
0: Applaudi. Zoff, Dino Zoff, no, per citarne
1: certo,
0: alcuni.
1: Certo.
0: Quindi va bene, gli sfottò la rivalità, però io, di fronte ai grandi campioni.
1: Per citarne uno un po' più recente, Del Piero, per dire, mi è sempre piaciuto.
0: Del Piero, certo, sì. Certo. Anzi, mi stupisco che Del Piero non sia stato così incluso nella dirigenza juventina. Meriterebbe di essere una bandiera come Zanetti lo è per l'Inter. Ancora tutt'oggi.
1: Sono d'accordo con te, no? Mi stupisco, ma non siamo gli unici a stupirci.
0: Esatto, anche gli juventini secondo me vorrebbero Del Piero all'interno, no, del quattro comandi della Juventus, secondo me, così sentore, però magari chiediamolo agli juventini. E intanto, attenzione, Emma e Fabri Fibra, li ascoltiamo con Antidroga.

Emma Fabri Fibra con Antidroga, una canzone hip hop un po' old school, se vogliamo, no? Come atmosfera, il che a me piace molto, devo dire. Preferisco il rap e l'hip hop old school. Perché so boomer, ecco perché. 5:27, questa è RTL 102.5, buongiorno ovunque siate. C'è anche Sergio Mendes con Más que nada.

0: sì, oh sì, Olivia Dean, Baby Steps su RTL 102.5. Qui continua la diatriba tra i nostri ascoltatori e tra di noi su chi vorrebbe l'anguria a dicembre e chi invece il panettone a Ferragosto. Insomma, qui come la mettiamo?
1: Guarda, un bel panettone a Ferragosto. Io preferisco, tra panettone e Pandoro, preferisco il Pandoro. Un bel Pandoro farcito di gelato, non so, o con la granita, come dicevi tu fuori onda, Andrea. Io a Ferragosto un bel Pandoro, io lo mangerei volentieri, non lo butterei
0: con
1: via.
0: Con la granita però, il Pandoro con la granita, sì. Oppure, non so, l'anguria con l'uvetta, invece che i semini dell'anguria mettiamo l'uvetta, ma sì. E i canditi, dai, sì.

0: Cristiani, Mamma non mamma, Madame, una canzone da sfogliare come la margherita. Qualcuno ha mai sfogliato una margherita facendo il classico mamma sì, non mamma sì. Sfogliare nel senso staccare sì. I petali.
1: Io da piccolino l'ho fatto. Sì, anch'io
0: da piccolino, anch'io. Però non, alla fine non mi ricordo più se era finito con mamma o non mamma.
1: Io,
0: però vabbè,
1: no, insomma. Io ricordo sempre non mamma.
0: Sfigato
1: come sei. Serie.
0: Dai, però una margherita così, un bel fiore, avere i petali dispari, però non si fa.
1: Però Patrizia ci sta seguendo probabilmente anche dalla social TV e dice: ragazzi, un bel pandoro con il mascarpone. Sì.
0: Tu ridi, però io quest'anno ho mangiato il pandoro e avevo il gelato e il connubio è spettacolare.
1: Sì, è vero.
0: Sì, gelato alla crema.
1: Buonissimo.
0: Buono. Potrebbe andare bene anche il pistacchio, ma anche il cioccolato.
1: Mamma mia.
0: E viva il gelato, viva il pandoro.
2: RTL 102.5.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Ciao!
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Disco Sound.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: R.E.M. Bad Day su RTL 102.5 e 5.50. Buongiorno, inizia ad albeggiare un po' in tutto lo Stoval, anche qua non è proprio alba, però insomma si iniziano a intravedere le prime luci del mattino. Abbiamo un po' una carrellatina di messaggi vocali.
1: Alessandro il Perugino pazzo, un piccolo avvertimento per tutti i vacanzieri, visto che sono sulla A14 e c'è un flusso continuo di macchine. La terza corsia non è solo per i camion, se andate a 60 potete andarci in terza corsia, non rimanete in mezzo.
2: Buongiorno RTL, panificio Fratelli Bona, Barcellona Pozzo di Cotto, 34 gradi dentro.
3: Ragazzi, qua in Liguria saremo sui 25-26 gradi, non si sta malaccio, dai, ovviamente fuori, alle temperature dal forno non ve la dico che è meglio.
4: Good morning ragazzacci, good morning Andrea, good morning Leo. Una buona giornata da Daniela. Ciao.
5: Ciao, ciao Daniela.
0: Ciao. Ciao a tutti, grazie per l'affetto. 378-378-1025. Adesso arriva Santa Vinci con questa poesia ricca, proprio c'è tanto succo d'amore.
6: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, ho la pelle d'oca anche questa mattina per chiudere la puntata di questa notte, un gruppo jazz, questa è sicuramente la canzone più pop, quella che gli ha dato popolarità anche per quelli che seguivano invece il mainstream. Stiamo parlando dei Crusaders con la bellissima voce di Randy Crawford, Street Life.

0: Wow, ragazzi, che pezzone! Wilton Felder, sax e basso, Joe Sample alle tastiere, Stick Super invece alla batteria e la voce meravigliosa di Randy Crawford. Insomma, un discone questo, meglio di così non potevamo chiudere questa settimana insieme. Perché dico settimana? Perché da domani tra le 3 e le 6 ritroverete Armando Piccolillo e Vanessa Gray, perché da questa sera a mezzanotte parte la maratona della Discoteca Nazionale per tutto agosto fino al 25, quando ci cacceranno dall'isola. Va bene, è già pronto l'inossidabile Max Viggiani subito dopo Non Stop News con Ludovica Marafini e con Massimo Lonigro. Io ringrazio naturalmente Diego, il nostro notaio, e Leo che mi hanno aiutato a fare questa trasmissione, tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo a mezzanotte, ciao!
1: Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Melissano, in provincia di Lecce, le 6 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 1 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura, la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvertita ieri in serata nella zona di Napoli, epicentro i Campi Flegrei. Il bilancio è di almeno 21 feriti, di cui due gravi. A Pozzuoli sono crollati due edifici disabitati e il molo al momento è ancora inagibile, sospesi i traghetti per le isole diverse, le scosse di assestamento. Profondo cordoglio in tutta Italia per la morte di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus e grande amico di RTL 102.5. Aveva 96 anni. Sergio Gadda.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio sostenendo che Don Mazzi ha speso interamente la sua vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Ha sempre rappresentato una delle anime di Milano, quella attenta al prossimo, vicina ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà, ha affermato invece il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. Oggi non perdiamo soltanto il fondatore di Exodus, ma un uomo straordinario. Grazie per la tua amicizia, così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Con Don Mazzi l'Italia perde un gigante dell'impegno sociale, così il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti in una nota scrive di grande vuoto, ma resta soprattutto ciò che ha seminato. Oggi perdo il mio secondo padre, sei stato una prete da marciapiede che ha donato amore a tutti, così Mara Venier ricorda Don Mazzi. Infine il ministro del turismo Gianmarco Mazzi lo ricorda come spirito ribelle ma sincero.
3: Cambiamo decisamente argomento. Fine settimana, quello iniziato di partenze per molti per le vacanze. Chi lascia la città fa i conti con il caldo, anche chi resta, a dir la verità. Massimiliano Mantiloni.
6: Domenica saranno 23 le città col bollino rosso, è invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre. Le direttrici maggiormente interessate saranno la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, la 22 del Brennero. Secondo Coldiretti sono oltre 18 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare resta la meta preferita davanti a montagne e città d'arte. Il 61% sceglierà una località italiana per il soggiorno, alberghi e affittacamere guidano le preferenze insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici.
3: Sono le 6:03, tra qualche istante, come al solito, inizierà Non Stop News e allora andiamo in trasferta in Calabria, a Praia a Mare. Massimo Lonigro, buongiorno.
1: Buongiorno Max, buon mattino ai nostri veri normal people. Sì, lo abbiamo sentito anche nel tuo giornale. Parliamo della scomparsa di Don Antonio Mazzi, grande amico di RTL 102.5, lo dicevi, grande amico di Non Stop News. I nostri ascoltatori erano abituati a sentirlo ogni giorno intorno alle 7:55. E allora vi chiediamo un vostro ricordo, la vostra esperienza, quello che vi ha trasmesso, quello che vi va di dire per ricordare un grande uomo che è stato, lo dicevamo, grande amico anche nostro. 02:25:15:15, tra poco in diretta.
7: E se un snow chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
9: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa, fatto con amore.
2: Previsioni del tempo.
10: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, con ancora un contesto anticiclonico su tutta la nostra penisola. Splenderà il sole, si farà eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini nel pomeriggio sera, con formazione di locali temporali di calore. Per il resto caldo ancora intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, si farà sentire anche nella notte all'alba, con minime non inferiori ai 27 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via Radio.
12: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete con traffico da Bollino Nero. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Ci sono 5 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e 3 autovetture, di cui una ribaltata. Il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Sempre sull'autosole, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra l'inizio della 1 ed il bivio per la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 2 ore e mezza. E sulla A7 Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, per un incidente 2 km di coda. Si tratta di un camion che ha disperso il carico in carreggiata. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Buon sabato, è il primo agosto, facciamocene una ragione, e quindi voglio dire, l'estate posso dire che sta arrivando davvero all'acme, all'apice. Buongiorno, sono le 6:06, siamo quelli di Non Stop News, buongiorno Ludovica Marafini.
13: Ma buongiorno, buongiorno a te Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi che ci seguite probabilmente dalle autoradio, perché lo sappiamo sono anche i primi giorni da bollini un pochino più impegnativi sulle strade. Lo dicevi, tu dicevi acme, sei stato un po' poetico, lo so. Io direi che sì, l'estate entra nel vivo, insomma primo agosto, in tanti si spostano e lo fanno anche insieme a noi. Anche noi ci siamo spostati, siamo al TH Resort di Praia a Mare in Calabria, ma anche da qui continuiamo a seguire tutte le notizie e a farlo sempre commentandole insieme a voi.
1: E allora c'è una notizia che ieri vi abbiamo raccontato a partire insomma dal pomeriggio, quando la notizia della scomparsa di un grande amico nostro di RTL 102.5, in particolare di Non Stop News, parliamo di Don Antonio Mazzi, la notizia ci ha travolto, perché oggettivamente era una persona a cui noi tutti volevamo bene, che eravamo abituati a sentire. Oggi tutti lo ricordano anche sui giornali, il prete ribelle, c'è chi parla del prete di strada, c'è chi parla del teleparroco. Sappiamo che poi questa era una sua prerogativa, quella di essere molto comunicativo, quella di cercare di far arrivare a tutti i suoi messaggi, che anche da per esempio altri preti, no? Non era proprio ben vista, no? Lo criticavano alcuni dicendo ma lui pensa solo ad andare in televisione. l'attenzione, quando invece era ovviamente il modo più, come posso dire, efficace per cercare di far arrivare quello che era il suo messaggio.
13: Anche immediato probabilmente, infatti mi viene in mente che è stato amico di tutta Italia in qualche modo, non solo di chi ha potuto aiutare di persona, ma anche per i tanti messaggi che ha lanciato proprio con la sua capacità di arrivare alla gente anche attraverso i media e sempre senza paternalismo, il che non è scontato. E allora oggi vi chiediamo un vostro ricordo personale allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta.
1: Esatto, se vi va di ricordare Don Antonio al 378 378 1025 con un messaggino, siamo felici davvero di trascorrere questa prima ora insieme a voi e i vostri ricordi. Poi avremo vari momenti all'interno di No Stop News di oggi per tracciare un ritratto di questo grande uomo che insomma ha fatto davvero tanto bene. Grazie a Leo Di Mauro e Diego Barbato che ci seguono in regia a Milano. Buongiorno a Salvo La Spina qui sul track con noi e vi aspettiamo in diretta. Partiamo con la musica, c'è Gaia.

Gaia, bossa nostra, ad aprire questa prima ora di Non Stop News con tanti messaggi che stanno arrivando al 378 378 1025 per ricordare Don Antonio Mazzi ed è la notizia della scoperta.

0: ricordare Don Mazzi, perché io ho fatto servizio di City Angels, e me lo ricordo alla messa di Natale in Stazione Centrale. Era una messa per tutti, quindi non c'era distinzione in quella messa, e lui accoglieva tutti, non proprio lo faceva distinzione in tutti. E poi lui ha fatto un grande progetto recuperando tutti questi ragazzi, purtroppo, che sono finiti nel giro della droga, e li ha recuperati con un grande progetto. E un personaggio come lui sicuramente sarà difficile a trovarlo, e ce lo ricorderemo per sempre, non solo a Milano ma in tutto il mondo. Don Mazzi ci mancherà tanto.
1: Eh sì, senz'altro, insomma, una grandissima eredità. Ecco, Roberto, tu sei di Milano.
0: Io sono di Villasanta, però facevo un servizio in Stazione Centrale quando c'era la messa di Natale, che poi si tiene e si faceva sempre la messa.
1: Ecco, che cosa ha rappresentato anche per la città una figura come Don Mazzi?
0: Ha rappresentato tutto, cioè faceva capire come accogliere le persone, con un sorriso e poche parole, perché non era di tante parole, ma con le poche parole sapeva accogliere. Lasciava un segno.
2: Ecco, lasciamo un segno. E soprattutto quelle parole che diceva, spesso e volentieri erano molto dirette, non faceva sconti a nessuno. Cioè, quando se pensava una cosa, ti guardava, te la diceva, e insomma, anche se magari non era un complimento, e questa cosa, no, era sicuramente un suo tratto distintivo che hai fatto bene a sottolineare. Grazie, Roberto, per averlo ricordato in diretta con noi. Un abbraccio.
0: Grazie a voi.
2: Grazie mille. Ancora al telefono 02 25 15 15, il vostro ricordo di Don Antonio Mazzi. Andiamo da Emanuele, benvenuto.
3: Buongiorno Massimo, buongiorno Ludovica.
1: Buongiorno Emanuele, grazie. Da dove chiami?
3: Chiamo da un paese in provincia di Mantova, via Dana.
1: E qual è il tuo ricordo di Don Antonio Mazzi?
3: Allora, io collaboro con un'azienda di Milano che organizzava degli eventi dove quando si riusciva si raccoglievano diciamo soldi per aiutare la comunità di Don Mazzi, perché per noi era una fonte di ispirazione il suo modo di fare, la sua leadership, quello che faceva era bellissimo. Ma ricordo, se non sbaglio era il 2012, che si è organizzato un evento alla Bicocca ed è arrivato nello stesso momento, giuro, io stavo aspettando Don Mazzi per accompagnarlo dentro, perché c'era questo evento di Italian Leadership Event e per il riconoscimento alla leadership del lavoro fatto, e nello stesso momento che è arrivato Don Antonio Mazzi è arrivato il vostro presidente, e si sono guardati, si sono anche abbracciati, e c'era proprio quell'amore e stima e affetto che poi ho capito perché poi negli anni lo avete sempre aiutato e siete sempre stati al suo fianco, e questo per me è stato un momento bellissimo di vero amore, vero proprio, di stima vera nei confronti di entrambi. Bello.
1: È un bellissimo ricordo, Emanuele, grazie per averlo condiviso insieme a noi.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie Emanuele, un abbraccio. Leggiamo qualche messaggio al 378-378-1025. Lo dicevamo, i nostri ascoltatori erano tanto affezionati al pensierino buono di Don Antonio, no? Alle 7.55 lo chiamavamo ogni mattina, e tanti stanno ricordando il suo ciao ciao ciao ciao ciao. Alla fine lui arrivava, diceva la sua frasetta, poi salutava e non andava commentata la frasetta.
1: No.
2: Io qualche volta ci ho provato a dire, quindi Don, una volta mi ha guardato e mi ha detto, tu capisci sempre male. Bene, grazie Don, hai ragione.
1: Altronde. Aggiungere niente. È vero, lo ricordano in tantissimi. Emanuela scrive, ci mancheranno le sue pillole quotidiane, era un appuntamento imperdibile sulla vostra radio. Don Mazzi ha rappresentato l'accoglienza generosa, l'abbraccio affettuoso per chi aveva bisogno e si sentiva accolto, sostenuto, aiutato nel pieno rispetto della persona umana. Grande Don, ci mancherai tanto. L'ho conosciuto personalmente in un incontro a Voghera e non lo dimenticherò mai.
2: Ecco, tante le persone che dicono di averlo conosciuto dal vivo, perché poi lui era ovunque, continuava a muoversi finché ha potuto, era sempre agli eventi, andava e conosceva veramente più persone possibili, perché poi da bravo uomo anche di relazioni, no? Sapeva che da una stretta di mano possono nascere tante altre cose belle, e perciò questa è stata forse anche una delle chiavi del successo di tutta la sua opera. 6:17 minuti, tra poco torniamo da voi in diretta, adesso le ultime notizie. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Sono seguite almeno 30 scosse di assestamento. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili e diverse chiese, e soprattutto tanta, tanta paura. Almeno 21 i feriti, di cui 2 gravi. Molti i cittadini scesi in strada al momento della scossa. La Premier Meloni segue gli sviluppi dall'unità di crisi.
1: E a proposito della morte di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus,

0: aveva 96 anni. La Camera Ardente sarà aperta oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto alle 15.
1: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore, e oggi sarà anche il giorno di partenza per le località di villeggiatura. Previsto traffico da Bollino Nero con oltre 26 milioni di spostamenti lungo tutto il weekend.
0: Era l'ultima notizia per questa edizione Flash, ma adesso arrivano gli aggiornamenti proprio di viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Come avete ricordato, circolazione in aumento e traffico da Bollino Nero. In apertura sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma segnaliamo 5 km di code in aumento per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e tre auto. Il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Rimaniamo sull'autosole per segnalare code a tratti per il traffico intenso. Tra Milano e Bologna, in direzione di Bologna, al momento tempi di percorrenza di 2 ore e 35 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto, in direzione di Genova, per un incidente 2 km di coda. Si tratta di un camion che ha perso il carico. Infine, sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il Bivio per la 13 e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra. Alle 6:19 minuti, No Stop News, RTL 102.5. L'avete capito, in queste giornate poi di grandi spostamenti, qui su RTL 102.5 trovate tutte le informazioni che possono esservi utili anche per la viabilità. E poi, stando qui anche su RTL 102.5 Play, potete votare il vostro Power Hit dell'estate.
1: Esatto, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare voi personalmente il premio RTL 102.5 Power Powerizia Estate 2026 al vincitore.
0: Tra poco si torna a parlare dei vostri ricordi di Don Antonio Mazzi, No Stop News.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la

0: e 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Lonely Dancer c'è Conan Gray alle 6:26 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon sabato 1 agosto 2026 che trascorriamo in diretta insieme qui in non stop news, anche con i vostri ricordi di Don Antonio Mazzi, scomparso ieri a 96 anni. Allora andiamo al 378-378-1025, ci sono i vostri vocali.
1: Buongiorno RTL, oggi è un giorno proprio triste, Don Mazzi è stato per noi tutti quanti un grande, veramente, poi ci sono poche parole per descriverlo perché sarebbero tutte riduttive. Ciao.
2: Vedete, l'ho salutato come faceva Don Antonio. Ciao. Che era diventata un po' la sua firma sonora qui in diretta su RTL. Sentiamo un altro messaggio vocale.
3: Buongiorno RTL, anche mia. Io sono Rosalba, una vostra ascoltatrice. Non lo conosco personalmente, ma secondo me Don Mazzi insieme a Don Gallo hanno rappresentato in Italia queste figure appunto religiose che rappresentano, hanno sempre rappresentato l'inclusività, cioè dell'ultimo, del diverso, di colui, colei che vanno assolutamente aiutati per una giusta causa. Grazie.
2: Certo. Grazie anche per questo ricordo. Nel frattempo state chiamando lo 02 25 15 15. Ecco, la storia di Don Antonio avremo modo di ripercorrerla, perché lo abbiamo detto all'interno di Non Stop News, cureremo vari momenti, no, in cui lo ricorderemo. Tanti ascoltatori ci stanno scrivendo: ma possiamo ascoltare ancora la sua voce? Avremo modo, abbiamo montato, il nostro Enrico Galletti ha curato un montaggio di alcuni dei momenti più belli delle dirette in cui abbiamo coinvolto Don Antonio, e quindi avremo modo più tardi di ascoltarlo, e chi non potrà ascoltare più tardi può recuperare tutto su RTL 102.5 Play. Però è una storia veramente affascinante, quella di un uomo che era stato mandato qui a Milano al Parco Lambro per occuparsi, insomma, di disabilità in un primo momento, no? C'erano delle realtà che lui aveva era stato chiamato, insomma, a gestire, e poi stando lì al Parco Lambro si è reso conto che erano più le siringhe che vedeva per terra che gli alberi. Allora ha detto: forse bisogna fare qualcosa per il disagio giovanile. Ecco, ancora oggi parliamo di disagio giovanile. All'epoca era qualcosa di veramente devastante, il problema della droga, dell'eroina in quegli anni, che poi però, diciamo, sì, in parte è andato un po' risolto, perché sappiamo che quello era il momento veramente più caldo per quel fronte lì di problemi, ma il disagio giovanile non è terminato. Allora oggi, per esempio, sul Sole 24 Ore Raffaella Calandra ricorda come poi negli anni Don Mazzi abbia conosciuto anche manager, banchieri, genitori della borghesia che erano in difficoltà con i loro figli, alle prese con problemi diversi, e allo stesso modo ha cercato di reinventare il suo metodo, diciamo, di recupero, ecco, per poi tutti quegli altri fronti del disagio.
0: È vero, la sua opera si è allargata moltissimo, poi l'abbiamo conosciuta anche sotto un profilo mediatico a volte, no? Insomma, ha accolto anche personaggi che sono stati divisivi, insomma, ha aperto veramente la porta a tutti. A proposito di metodo, vengono ricordate oggi anche sul Corriere della Sera delle bellissime parole che aveva raccontato proprio lui, e che aveva detto: bisogna mantenere la consapevolezza che l'educazione non si potrà mai tradurre in una ricetta. L'educazione ha i connotati della passione e dell'arte più che di quelli freddi del calcolo.
2: E soprattutto, ma questa è una frase bellissima davvero, e poi come amava dire anche lui non si è mai, come posso dire, posto in una condizione di superiorità rispetto a questi ragazzi. Venite da me perché io sono bravo, voi siete cattivi, cerco di farvi diventare buoni. Al contrario, lui ha sempre detto: io sono uno di loro, cioè io, se non fossi stato con questi ragazzi con queste difficoltà, sarei stato esattamente uguale a loro. E si ricorda il fatto che era stato bocciato per la condotta, no? Che aveva, insomma, era uno molto discolo, e perciò devo dire effettivamente un fronte interessante che lo ha sempre reso molto umano, ecco, molto terreno, e questa cosa sicuramente era molto apprezzata. Ci torniamo tra poco anche con le vostre voci in diretta allo 02 25 15 15. Lo stiamo raccontando, è morto Don Antonio Mazzi, aveva 96 anni, è stato il fondatore della comunità Exodus, grande comunicatore, lo ricordiamo con le sue pillole in onda su RTL 102.5 poco prima delle ore 8 all'interno del programma Non Stop News.
0: Ci spostiamo in Sicilia, i vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte scorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano ancora disperse al lavoro nelle operazioni di soccorso che non si sono mai fermate e ci sono 70 uomini.
2: All'estero il caos a Ceuta con l'arrivo di migliaia di migranti nell'enclave spagnola. L'Italia blocca le frontiere con la Spagna chiudendo i confini marittimi e aerei e rafforzando i controlli in prossimità della Francia. Per la Premier Meloni si tratta di tutelare la sicurezza nazionale.
0: Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni. È tutto.

0: Quanti ritmi sudamericani in quest'estate? Napoleone, Cucumari e poi c'è Gaia. E poi, insomma, devo dire, una riscoperta di questi ritmi che ci piace farvi ascoltare su RTL 102.5, la prima ora di Non Stop News. Don Antonio Mazzi, una persona meravigliosa. Quando l'umiltà e la semplicità fanno rumore e spostano le montagne, scrive Daniela al 378-378-1025. La scomparsa di Don Antonio ci sta coinvolgendo in questa linea diretta con i vostri ricordi. La scomparsa a 96 anni del fondatore della comunità Exodus, grande amico della nostra radio e grande amico di tutti gli italiani. Buongiorno Giuseppe, in diretta, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Ciao Giuseppe, da dove chiami?
1: Da Copertino, provincia di Lecce. Io volevo dire su Don Antonio Mazzi che secondo me è stato un kamikaze nel vero senso della parola, in tutti i sensi. Aveva anche un autista spericolato, mi ricordo, che parlò una volta, disse che il suo autista lo stava ammazzando perché aveva un autista molto spericolato, eccetera, eccetera. E quindi secondo me qui è l'aneddoto di Don Mazzi. Don Mazzi era fuori dagli schemi, aiutava le persone che avevano bisogno, eccetera, eccetera. È stato veramente unico.
0: È vero, è stato veramente unico. Ma diciamo, questa cosa dell'autista non la sapevo, onestamente,
2: no,
0: mi mancava. Va bene, grazie Giuseppe per averci raccontato un po' quello che ha lasciato in te Don Antonio. Un abbraccio, Giuseppe.
1: Grazie a voi.
0: Fate come lui, 02 25 15 15, ci raccontate cosa vi ha lasciato Don Antonio Mazzi. Eccolo qui, benissimo, grazie Giuseppe. Sono una vostra ascoltatrice da tanti anni, ricordo sue frasi meravigliose piene di incoraggiamento, che erano quelle che vi facevamo ascoltare ogni giorno poco prima delle 8.
2: E che erano di incoraggiamento ovviamente anche per noi, perché poi quando arrivavano colpivano sempre. 02 25 15 15, ancora al telefono da voi c'è Michele, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Michele, da dove chiami?
3: Ti chiamo da Torino e sono un panettiere.
0: Allora, quindi sei sveglio da tanto?
3: Sì, da tanto. Sto quasi per finire. Comunque il discorso è che Don Mazzi è stato un esempio per tutti, ma per tutti veramente. E i ragazzi di oggi dovrebbero prendere esempio da lui, assolutamente. Perché niente, è un personaggio veramente grande, storico, ma proprio veramente storico. Tu pensi che io finisco di lavorare e ascoltavo i suoi saggi al mattino quando diceva solo due parole, due ma significative, proprio veramente un grande veramente, grazie, guarda.
2: Sì, e poi spesso anche un po' filosofiche, nel senso che non erano sempre immediatamente accessibili, cioè bisognava anche un po' rifletterci, e quello era forse il segreto, no? Il fatto che per il resto della mattinata tu te la portassi dietro e riflettessi poi su quel messaggio. Michele, è molto bello il tuo ricordo, insomma, legato proprio alla vita quotidiana. Hai detto i giovani dovrebbero prendere spunto da lui. In che cosa, secondo te?
3: Ma in tutto, il suo modo di fare, il suo modo di parlare, il suo modo di agire, tante cose dovrebbero prendere veramente esempio da lui, perché i ragazzi di oggi ne hanno veramente bisogno.
0: Anche quelli di ieri, mi pare di capire, perché
2: anche quelli di domani.
3: Anche quelli di domani, sì, quello è vero.

0: comunque è stato un grande. Non aggiungo altro perché, guarda, veramente mi è dispiaciuto tantissimo.
1: Va bene, grazie per questo ricordo, Michele, e grazie per averlo voluto condividere con noi.
0: Sì, ragazzi, io vi ascolto sempre e da 30 anni e passa che io ascolto la radio. RTL è sempre mia.
2: È grazie decisamente mille. Tua, grazie Michele, davvero. Buona giornata. Arriva la musica, c'è Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: Alex Warren su RTL 102.5, Fever Dream, 6:41 minuti. Buon sabato 1 agosto. Tanti ci staranno seguendo magari in macchina mentre partono per le vacanze, mentre tornano, mentre stanno andando al lavoro. E tutte queste persone che magari ci stanno ascoltando erano abituate a sentire un'altra voce, quella di Don Antonio Mazzi, che insomma trasmettevamo ogni giorno poco prima delle 8 con il suo pensiero. E il ricordo di Don Antonio arriva con tante vostre testimonianze in forma scritta al 378 378 1025, ma anche in diretta. Andiamo da Marino, che ha chiamato lo 02 25 15 15. Buongiorno.
1: Buongiorno signor Nico, buongiorno Ludovica, sono Marino.
2: Buongiorno Marino.
1: Buongiorno. Io ragazzi ho un discorso un po' complesso da affrontare, perché secondo me Don Mazzi era un prete di entrambi i canoni, in quanto era sia realista come a terra terra che sì, dalla parola di Dio. Era una cosa particolare. Infatti mi ricordo in una messa, in un'omelia di una messa di Natale qua su RTL, che aveva detto che Dio ci ha abituato a cose un po' assurde, capito? Si manifesta con cose un po' assurde. Mi ricordo, certo, questa cosa.
0: Ecco, e tu quindi eri abituato a seguirlo, ti piaceva, ascoltarlo.
1: Era bello.
0: Quindi una doppia anima questa che stavi dicendo,
1: sì.
0: Che chiaramente dialogava con l'aspetto
1: terra,
0: più spirituale, e dall'altro invece quella più concreta, quella che riusciva a comunicare, comunicare bene.
1: Volevo ricordare, grazie, questa cosa, perché mi faceva piacere parlarne con voi.
0: Hai fatto bene. Grazie mille Marino,
1: grazie
0: per essere
1: buona,
0: stato in diretta
1: giornata
0: con noi.
1: Arrivederci.
2: Buona,
1: ciao,
2: giornata,
1: ciao, ciao.
2: Buona giornata. Messaggi al 378 378 1025. A proposito qui di RTL 1025, scrive Albino: Don Antonio Mazzi è stata una delle ragioni per cui da tantissimi anni

0: seguo sempre la vostra radio. Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao, ciao. È la firma, era la sua firma che tanti stanno ricordando. Apprezzo la sincerità di Barbara, devo dire, che ci ha scritto: buongiorno, mi piaceva tanto tanto il suo pensierino buono poco prima delle 8, anche se a volte non lo capivo proprio, però comunque era bellissimo il suo ciao ciao ciao ciao ciao, perché poi ci dovevi riflettere, inevitabile.
0: Sì. La chiave probabilmente era proprio quella. E poi ci sono i vostri messaggi vocali, ne ascoltiamo qualcuno.
1: No,
0: arrivano,
1: tra
0: arrivano.
1: Tra poco li ascoltiamo. C'è Samurai J che arriva intanto su RTL 102.5, poi ancora voi in diretta, il vostro ricordo di Don Antonio Mazzi.

0: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Sono seguite almeno 30 scosse di assestamento. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili, a diverse chiese e soprattutto tanta paura. Almeno 21 i feriti, di cui due gravi. Molti i cittadini scesi in strada al momento della scossa. La premier Giorgia Meloni segue gli sviluppi dall'unità di crisi.
1: Anche il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso cordoglio per la scomparsa di Don Antonio Mazzi. Ha speso la vita interamente per assistere e servire gli ultimi, ha detto il capo dello Stato. Per il sindaco di Milano Sala, Don Mazzi ha sempre rappresentato una delle anime della città.
0: Scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha ieri congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Carocce, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio.
1: Le 6:47 minuti è tutto per questa edizione flash delle notizie, che però torneranno puntuali tra poco nel giornale orario. Intanto noi continuiamo a parlare della scomparsa ieri a 96 anni di Don Antonio Mazzi, amico di RTL 102.5, ma l'abbiamo capito davvero di tutti voi. Arrivano i vostri ricordi al 378-378-1025. Ascoltiamo allora i vocali.
2: Buongiorno RTL, sono Cesare da Monza. Da ragazzo abitavo a Milano, abitavo in zona Alambrate ed ero proprio vicino a Parco Lambro, e lì ho avuto modo di conoscere e vedere il Don Mazzi. Ma e me lo ricordo quando ebbe un incontro con diverse persone, tra cui Muccioli, che organizzarono questi punti d'aiuto per tutti. Lui era colui che

0: ti sapeva dare un abbraccio e la pacca sulla spalla nel momento in cui veramente ne avevi bisogno.
1: E lo ha fatto con tante persone che appunto poi sono state aiutate dal suo metodo, dalla sua costanza, dalla sua voglia di fare del bene al prossimo senza mai giudizio, che era forse veramente la cifra più significativa. Ancora un messaggio al 378-378-1025. L'ho conosciuto 35 anni fa perché con Maurizio Vandelli avevamo organizzato un concerto per raccogliere fondi per Exodus. Da lì avevo iniziato a lavorare in comunità con lui e quando ho dovuto lasciare abbiamo pianto insieme. Era tosto, ma con un cuore grande, lo porto sempre nel cuore.
2: Un bellissimo ricordo, come quello di Morena che scrive: 14 anni fa, quando è morto mio marito, gli ho scritto una lettera e lui mi ha risposto raccontandomi che anche il suo papà era morto giovane. La custodisco ancora in un cassetto.
1: Eh sì, una storia familiare molto molto molto commovente la sua, perché appunto lo ricordava Morena, il padre morto da giovane, e poi la madre segnata dalla fatica del lavoro, dal dolore fisico. Non è mai stata una vita facile la sua, e probabilmente proprio a partire da queste esperienze che lui ha sentito l'esigenza di fare del bene agli altri. Anche la mancanza del padre, lui ci aveva riflettuto su questa cosa, ha detto: fare il padre per chi non lo aveva è stato un po' il mio modo di riscattarmi, no? Di mettermi al servizio.
2: Eh sì, riconoscersi, lo dicevamo, nelle storie degli altri e poi in qualche modo farle proprie. Ancora messaggi, accendo adesso la radio, sento di un'altra scomparsa, sono andata a controllare per capire se avessi effettivamente capito bene. Che dispiacere, Don Antonio Mazzi, che brava persona. Ciao.
1: Era abbiamo detto il modo in cui ci salutavamo al mattino. Sentiamo ancora un messaggio vocale.
3: Buongiorno ragazzi, il messicano da Siracusa. Non date consigli ai vostri figli, ma esempi. Ciao.
2: È proprio un tormentone.
1: La gente poi se le segnava le frasette, perché una volta che le diceva, poi magari sentivi qualcosa di interessante, te le potevi anche rigiocare al bar o quando arrivavi in ufficio con i colleghi. Dare
2: e
1: esempi.
2: Poi appunto comunque trasmetterle alle persone a te più vicine, quelle probabilmente più amate. Ci torniamo tra poco.

0: di Don Antonio Mazzi, infatti da chi lo ha ascoltato per tanto tempo, magari da chi lo ha conosciuto, siete voi protagonisti come sempre della nostra linea diretta. Un amico di RTL 102.5 che se n'è andato a 96 anni, che ha lasciato tante cose belle, che ci state aiutando un po' a ricostruire.
1: È vero, lo scrive ad esempio un amico che dice: indimenticabile la messa celebrata da lui nel novembre del 2011 presso la comunità Exodus di Castel Silvano in Calabria. La comunione è fatta con il pane bagnato nel vino. Rimasi colpito dal suo sguardo magnetico. Dopo Don Gallo, un altro vero seguace della dottrina di Cristo è volato in cielo.
0: Ecco, oggi vari articoli ricordano, ovviamente ricostruiscono un po' questa figura di Don Antonio, e ricordando anche, per esempio, lo fa meritoriamente Paolo Berizzi su Repubblica, di quando lui iniziò ad andare negli anni 90 a Domenica Inn, no? Anche insieme a Mara Venier, l'idea, il suggerimento dato a Mara Venier di iniziare a far andare in televisione Don Antonio fu di Renzo Arbore, come sempre un uomo che ha delle idee incredibili, e quindi l'idea di farlo andare in onda, non solo per raccontare quello che era il suo impegno, ma anche proprio per far dire le sue opinioni, per lanciare dei messaggi ai giovani, che oggettivamente sono state delle cose molto molto molto efficaci.
1: Eh sì, fu un successo che oggi viene ricordato dalla stessa Mara Venier, molto commossa, che ha detto: per me è stato come un secondo padre. Che ha raccontato anche un aneddoto molto simpatico, perché dice: noi andavamo in onda appunto a Domenica Inn di domenica, e poi spesso durante le giornate di festa, quindi a Pasqua, quindi a Natale, e ci fu l'idea di far fare a Don Mazzi la messa all'interno della sala da ballo, quella dei ballerini, certo, diciamo, per le prove.
0: La sala prove.
1: Esatto. E quindi insomma davvero la disponibilità anche proprio a mettersi a servizio degli altri in maniera molto molto semplice. C'è anche chi scrive al 378 378 102. Ricordiamo anche il suo tifo molto forte per l'Inter.
0: È vero, quello accomunava ad alcuni personaggi anche diciamo ad altri VIP, se volete, e questa cosa sicuramente era molto divertente. Qualcuno ricorda questa mattina Elisabetta Soglio sul Corriere della Sera: tra Vaticano e sedi episcopali lamentava il suo presenzialismo sul piccolo schermo. Questa cosa insomma non era proprio ben vista dagli alti prelati. Lui replicava: i vescovi dovrebbero andare in Africa in missione, dovrebbero stare di più con i poveri. Questa era un po' la sua visione della Chiesa. Non a caso tanti lo stanno paragonando anche stamattina a Don Gallo, a questi grandi cosiddetti preti da strada, no?
1: Sì, da marciapiede, qualcuno ecco, li ha definiti, insomma, senza paura di sporcarsi mai le mani. Ancora messaggi: buongiorno, io l'ho conosciuto tramite la vostra radio, le sue pillole di saggezza erano frutto della sua grande esperienza con i giovani, e scrive questo amico: ti restavano addosso come un profumo.
0: Come un profumo, ecco, di quelli che poi alla fine, una volta che c'è addosso un profumo, come fa a toglierlo? Diventa complicato, e allora effettivamente il messaggio poi attecchiva. Pillole di cui stiamo parlando da questa mattina, che però ricorda correttamente Sandra, poi sono riascoltabili all'interno delle puntate di Non Stop News su RTL 102.5 Play, e lo ricordiamo, più tardi avremo modo di ricordare Don Antonio. Il nostro Enrico Galletti ha curato un montaggio molto articolato, un po' il meglio di, no? Dei momenti quando è venuto a trovarci in studio a raccontarci tutte le sue iniziative, i suoi libri, i suoi pensieri, e perciò più tardi ve lo faremo ascoltare intorno alle 8:45.
1: Qualcosa lo trovate già anche sui social di RTL 102.5, insomma, dei bellissimi ricordi, un po' come quelli che ci state scrivendo e che potete fare anche allo 02 25 15 15. Martina scrive: il mio ricordo è quando, dopo l'elezione di Papa Francesco, disse: abbiamo vinto. Beh, in effetti Papa Francesco è una figura abbastanza simile alla sua, no?
0: Certo.
1: Vogliamo un po' dirompente.
0: Non c'è dubbio, soprattutto nei confronti di, come posso dire, di un Vaticano più conservatore, più diciamo ancorato a determinate tradizioni, a determinate visioni anche della società, che lui e figure come Don Antonio Mazzi avevano provato decisamente a scardinare. Il ricordo di Claudio: Don Mazzi in Piazza Duomo a Milano con i nomadi che canta Io Vagabondo. Questa è un'altra dimensione che ci ha ricordato Claudio. 378 378 1025.
1: Tra l'altro sembra fosse una canzone a cui era particolarmente legato, per cui insomma gli sarebbe piaciuto anche essere proprio salutato con quel brano lì. Intanto 02 25 15 15 arriva Pino. Buongiorno.
2: Buongiorno. Io non ho avuto il piacere di conoscere personalmente Don Mazzi, l'ho seguito sempre sulla vostra radio in televisione. Però tre anni un mio nipote, tossicodipendente, ho avuto il piacere di conoscere Don Pierino e Muccio, che sono stato ospite da loro una settimana e tre giorni. e ho visto il lavoro

0: che facevano queste persone e per me non dovrebbero morire mai.
1: Ma sai Pino, in realtà appunto la grandezza di queste persone poi si riverbera nel loro operato, nel loro pensiero,
0: nei
1: messaggi che hanno mandato, quindi è davvero poi a un certo punto non muoiono mai.
0: Diciamo che io per Don Pierino lo ricordo sempre, Muccio lo ricorderò sempre. Sono stato ospite da loro 3 giorni da Muccio, per una settimana da Natale a Capodanno da Don Pierino.
2: Insomma, vabbè, il tuo è un bellissimo ricordo personale, poi per tutti
0: noi resta ricordo,
2: l'eredità di queste figure. Pingo, grazie per essere stato insieme a noi, ti auguriamo una buona giornata, un buon sabato.
0: E vi ascolto tutte le mattine, non aspetto altro che ora sentire Giacalone.
1: Grazie Pino per l'ascolto, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quelli che hanno seguito e che hanno contribuito a questa linea diretta. Tra poco arriva Davide Giacalone, prima però c'è il giornale orario con il nostro Max Viggiani.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Savoia di Lucania, in provincia di Potenza, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 1 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. La città di Napoli, in particolare la zona di Campi Flegrei e di Pozzuoli, si sta svegliando dopo il grande spavento per il terremoto di ieri, magnitudo 4.7, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni in zona. Massimiliano Mantiloni.
5: Ai Campi Flegrei a Napoli sono 11 le scosse di terremoto superiori ad una magnitudo di 2.0 rilevate a partire dalle 19.46 di ieri sera, dopo la scossa di 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Si contano una ventina di feriti, di cui 2 gravi, 22 le famiglie evacuate. A Pozzuoli ci sono stati danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro di una palazzina. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta, avvolgendole in una nuvola di polvere bianca ripresa da un video diventato virale sui social. A Pozzuoli diverse le facciate dei palazzi lesionate, in tanti hanno trascorso la notte all'aperto. La capitaneria di porto ha segnalato che la banchina del molo non è agibile, sospese le corse di traghetti e gli scafi verso le isole. Il crollo di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano ha provocato disagi della rete elettrica per 100.000 utenze. È tornata regolare verso 1.30 la circolazione dei treni nel nodo di Napoli dopo la sospensione per effettuare verifiche tecniche. La presidente del Consiglio Meloni ha seguito gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi.
4: Aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede della comunità Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, 3 agosto, sempre a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle 15. Alessandra Giannoli.
6: Una vita dedicata ai fragili, agli ultimi, ai tossicodipendenti, quella di Don Antonio Mazzi, veronese di nascita e milanese di adozione, morto ieri nel capoluogo lombardo all'età di 96 anni, nella sua casa all'interno del Parco Lambro, dove ha sede la comunità Exodus fondata dal sacerdote oltre 40 anni fa. I funerali si terranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15, giornata di lutto cittadino, mentre la camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio e domani presso la storica sede di Exodus, la cascina Molino Torrette, sempre nel Parco Lambro. La La tumulazione avverrà invece in forma privata presso l'abbazia di Maguzzano in provincia di Brescia, nel cimitero dell'opera Don Giovanni Calabria. Ci ha lasciati un padre, un uomo a suo modo un visionario, che non si è mai stancato di lottare per restituire il futuro a tanti ragazzi, così Franco Taverna, vicepresidente di Exodus. Oggi tutta la comunità della fondazione si stringe intorno al suo ricordo, così come la famiglia di RTL 102.5, di cui Don Mazzi faceva parte. Don Mazzi, che è stato, lo ricordiamo, un grande comunicatore, per anni protagonista di una rubrica in Non Stop News ogni mattina alle 7.55, il Buongiorno agli Italiani, occasione per lanciare messaggi indelebili, e a Natale l'appuntamento fisso con la messa di mezzanotte in radiovisione qui sulla nostra emittente.
4: I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte trascorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano disperse. Al lavoro nelle operazioni di soccorso, che non si sono mai fermate, 70 uomini. Infine, la FIFA ha deciso di non portare avanti la proposta di vendere a fondi privati i mondiali di calcio, con l'apertura ad una nuova società controllata per gestire i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato i punti di vista, è emerso che il progetto ha creato solo divisioni, ha scritto la FIFA in una nota. È tutto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole sul nostro territorio e con calde d'afa molto intensi, caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Le massime invece toccheranno anche i 38-40 gradi, specie sulla Valpadana e settori interni delle regioni del centro. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete con traffico da Bollino Reno. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, qui tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma. Ci sono 7 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e 3 auto. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'Autosole, in direzione di Bologna, code tratti per il traffico intenso tra Lodi e Campegine con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 e tra Reggio Emilia del Bivio per la 14 con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto code tratti tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prestate la massima attenzione alla guida e non usare mai il cellulare. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Eccoci, cominciamo la seconda ora di Non Stop News, sabato 1 agosto, sono le 7:06. Buongiorno Enrico Galletti.
10: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Massimo, buongiorno Ludovica, come state?
2: Ah, molto bene, tu come stai?
10: Bene, bene, bene, insomma è stato bello, devo dire, riavvolgere il nastro anche su quelli che sono stati anni in questa trasmissione. Tra l'altro ci avviciniamo proprio all'orario, erano le 7:55, sentito che avete mandato in onda l'iconico ciao, di Don Antonio, e oggi lo ricorderemo come si deve.
2: Sì, è veramente un ricordo che è stato molto affettuoso e partecipe anche dei nostri ascoltatori, che possono ovviamente continuare a scrivere al 378 378 1025. Tra poco arriva la rassegna stampa con Davide Giacalone, ma prima ve lo dobbiamo ricordare, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future is Live.
10: Eh sì, il cast sarà come ogni anno spettacolare, allora acquistate subito il vostro biglietto.
1: Molto bene, allora arriva Davide Giacalone, prima Merck & Cremont, Partenope.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale torna alle 7:10 minuti per portarci in edicola i titoli dei giornali. Buongiorno Davide. Ecco, forse ci stiamo ancora collegando.
2: Eccoci.
1: Allora Davide, anche con te non possiamo che partire da un ricordo di Don Antonio Mazzi.
2: Sì, per quanto si faccia fatica a parlarne al passato, nel senso che poi io credo che le cose che fai importanti, come le cose importanti che ha fatto lui, rimangono, quindi bisogna parlarne al presente. Poi sapete cosa c'è? Lo conosco da tanti di quegli anni, cioè è impressionante. Voi pensate che negli anni 70 in Italia nessuno sapeva cosa fare con o per i tossicodipendenti. Ci sono famiglie che hanno dilapidato fortune per mandare questi ragazzi nelle cliniche a farli disintossicare. L'operazione più inutile del mondo, che veniva pagata. A un certo punto trovarono un testimone di grande credibilità, molto famoso, Paolo Villaggio. Paolo Villaggio fu uno di quelli che si svenò per mandare in clinica chi aveva di questi problemi, ma invece non ottenevano assolutamente niente. In quella stagione Mazzi guardava l'idea dell'aiutare quelli che avevano dei problemi, i disabili, si era specializzato anche in psicanalisi, aveva studiato dopo naturalmente avere preso la laurea in teologia ed essere stato ordinato sacerdote, e scelse di andare a mettersi al Parco Lambro. E lì praticamente andò a finire dove c'erano tutti i tossicodipendenti. Il risultato è che si pose il problema di cosa fare, e fu tra quelli che in quegli anni, diciamo, assolutamente pionieristici, si rese conto che la questione della sostanza è rilevante fino a un certo punto. Sì, certo, cioè bisogna affrontare la crisi d'astinenza, tutto quello che di terribili si porta dietro, ma poi passa. Il problema non è togliere la droga, rimane uguale oggi, non cambia niente. Da questo punto di vista è esattamente. Il problema non è togliere la droga, il problema è riempire il buco nel quale la droga si era infilata. La droga in fondo era il sintomo, non il male, un sintomo che produceva il male. E nacquero iniziative diverse. Mazzi, appunto, si chiama Don Antonio Mazzi, ma non era mica l'unico prelato che si occupava di queste cose. E tra i prelati c'erano tesi completamente diverse. Per esempio Don Antonio Picchi nel Cesis la pensavano in maniera diversa.

0: le più diverse. Quindi, per carità, per il resto, quando una persona muore, naturalmente c'è il dolore e la commozione riguarda gli altri, riguarda quelli che rimangono. Io a Massimo lo ricordo cosa diceva, quando c'era un problema diceva adesso ci parlo io, vado io a parlare, che so, col sindaco anziché con l'assessore, anziché con il ministro. Diceva la stessa cosa del Padre Eterno, cioè quando arriverà il mio momento vado io a parlarci. È lì, sta andando a parlare.
1: Dicendo insomma che non sempre nella sua vita sono andati d'accordo lui e il suo capo, come lo chiamava. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricordare Don Antonio Mazzi, ha sottolineato il suo ruolo, la sua assistenza a servizio degli ultimi, e poi ha detto come avesse creato spazi, ambienti, occasioni spesso innovativi di solidarietà e di amicizia. Un commento penso non scontato. Veniamo, Davide, alle aperture dei quotidiani che ci riportano oggi all'estero, alla questione migranti, Spagna, una crisi europea, la chiama il Corriere della Sera, e poi Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta, nell'enclave arrivati 50.000 migranti, 48.000 già rientrati, 57 annegati, l'Italia sospende Schengen con la Spagna, Unione Europea divisa. A te.
0: Ma quale crisi europea? Ma quale problema europeo? Ma quale sospensione di Schengen? Sospendere Schengen è un atto che fatto un errore, un bruttissimo errore, anche misero, fatto dal governo italiano, che creerà dei problemi solo e soltanto agli italiani che si trovano in Spagna. Sono gli unici che... Gli altri, il resto non cambia un capello. Poi prendete una cartina geografica, guardate dove è Ceuta e ditemi, in base al fatto che si possono passare le frontiere senza bisogno di controlli, come cavolo fanno a arrivare da qualche parte. Non esiste. Quella è una crisi tra la Spagna e il Marocco. Io penso in larga parte innescata dal fatto che la Spagna ha mostrato disponibilità nei confronti dell'Algeria relativamente al fronte Polisario, cioè alla, diciamo così, alla sovranità, al dominio sul Sahara del nord, e tutto questo è stato fatto con la, diciamo, in qualche modo con la collaborazione delle autorità marocchine. Sanchez, lo so benissimo, cioè non sono mica nato ieri, lo so che i giornali dei stanno dicendo Sanchez è uno schifo, una cosa, cioè, Sanchez c'ha mezza famiglia inquisita, cioè, ma non c'entra niente, zero. Sanchez ieri è arrivato a Ceuta, ha detto violata la nostra sovranità, colpa dei trafficanti di esseri umani. Poteva dirlo uno di estrema destra, uno di estrema sopra e uno di estrema sotto, è assolutamente uguale. Ma soprattutto, ma veramente, diciamo, è qualche volta l'ignoranza e la faziosità esagerano. Soprattutto a ieri, oggi sono già di più, a ieri 48.500 di quelli che erano entrati erano già tornati indietro. Mi dite dove, in quale altro posto di frontiera si può fare una cosa di questo tipo? Solo lì. Ma perché è ovvio, e anche le cose che si trova scritto sui giornali italiani oggi dicono la sentenza della Corte Suprema spagnola che aveva stabilito proprio a luglio, aveva stabilito che non si possono respingere quelli che arrivano via mare. Questo è il riassunto pedestre della sentenza della Corte. E quindi, diciamo, si è diffusa la voce e sono arrivati tutti, come se fosse colpa della Corte. Ieri sono andato a prendermelo, la sentenza della Corte, perché uno dice, ma mai è possibile? Così ho imparato, peraltro, che il respingimento immediato in spagnolo si dice caliente. A caliente, cioè a caldo, e dice, se uno, la sentenza dice, se uno passa un limite di frontiera presidiato, quindi una rete, un poliziotto, uno che all'aeroporto ti chiede il passaporto, un passaggio a livello, una sbarra, qualcosa in cui c'è scritto frontiera, e lo fai illecitamente, tu puoi essere preso per un orecchio e rimesso dall'altra parte, in caliente. A caldo ti buttano fuori. Se arrivi via mare, tu non hai superato nessuna di queste barriere e quindi bisogna non tenerselo, ma esaminare caso per caso. Questa è la sentenza, più o meno pedestramente riassunta. Ora, guardate una fotografia di Ceuta. Guardatela. Non è che non hanno attraversato un confine presidiato,

0: è che lo hanno aggirato a nuoto. Ecco perché ne possono prendere in caliente, mandarli dall'altra parte 48.500 entro ieri sera. Dici, ma come si fa a respingere, a riportare in Marocco? Come si fa? Aprono la porta e gli dicono passate da qua, perché è il confine è diviso da una rete. Quindi tu entri via mare, t'asciughi, quella è la porta, prendi la porta e te ne vai dall'altra parte. Allora, di fronte a una cosa di questo tipo che ha queste caratteristiche, parlare di crisi europea, sospendo Schengen, ma giustamente Macron l'unica cosa che ha fatto, peraltro a costo zero, ha chiesto alla Spagna, oh, se avete bisogno d'aiuto fateci sapere, tanto l'aiuto in questi casi non serve, 57 a ieri sono morti per questa operazione, del tutto inutile e che non crea un problema epocale.
1: 7:19 minuti, tra poco ancora la rassegna stampa, adesso le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto da bollino nero sulla rete. In apertura alla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma segnaliamo 7 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e 3 auto. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole in direzione di Bologna, code a tratti, traffico intenso tra Lodi e Campegine, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40, e tra Reggio Emilia del Bivio per la 14 con tempi di percorrenza di 50 minuti. Infine sulla 7 Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione di Genova, 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion che ha perso il carico. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prestate la massima attenzione e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio.
1: Grazie, torniamo a collegarci più tardi per nuovi aggiornamenti. Stamattina sfogliando i giornali ci sei venuto in mente, Davide, perché abbiamo letto un aggiornamento sulla stampa. Abbiamo detto, ma forse questa cosa la stavamo dicendo giusto ieri. Riconoscimento facciale, il governo adesso frena. Servirà l'ok del giudice. Per utilizzare l'AI nell'analisi delle immagini raccolte dalle telecamere sarà necessaria l'autorizzazione di un magistrato.
0: E l'altro ieri, per essere precisi, e credo che lì, diciamo, in caliente, diciamo, a caldo, devono prendere per l'orecchio quello che l'ha scritto, o quella, non lo so, o quelli, se sono poi tanti, bellissimo, diciamo, li prendono e li devono rimandare a scuola, perché l'errore era banale, cioè anziché scriverci come deve essere, cioè il ruolo, l'autorizzazione del giudice, ci avevano scritto il magistrato, che non sono sinonimi. Perché è magistrato anche quello dell'accusa, nel nostro, della procura. Nel nostro ordinamento è autonomo e dirige le indagini. Se tu a chi è autonomo e dirige le indagini gli dici di stabilire se può usare il riconoscimento facciale, lui dice sì. O se è buono il vino, sì, è ottimo. Quindi ci vuole l'indicazione di un giudice terzo. Così come per la violazione. La nostra Costituzione stabilisce la riservatezza della corrispondenza, delle comunicazioni personali. Ma a fronte dell'autorizzazione di un giudice, non di un magistrato, di un giudice, ovviamente tutto questo può essere violato, perché? Perché c'è un'indagine, eccetera, eccetera, a secondo dei casi, stando attenti a non esagerare. Tutto qua. Certo, voglio dire, che si faccia un errore di questo tipo dopo mesi passati a discutere sulla separazione delle carriere per il referendum e ancora si faccia confusione fra magistrato e giudice, e la dimostrazione che per mesi avevano parlato di altro, cioè veramente non avevano, cioè, diciamo, mettete la casa, sì, no, quello che vi pare, la gran parte non aveva ancora capito di cosa si stesse parlando.
4: Davide, spostiamoci all'estero, perché l'annuncio è arrivato in realtà giovedì notte, ma evidentemente i giornali non hanno fatto in tempo a metterlo sulle loro prime pagine, come accade invece oggi, ad esempio su La Stampa. Trump, accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi, l'annuncio della Casa Bianca, ma Israele resta fredda. Che significa?
0: Allora, diciamo, come giustamente osservi, l'annuncio era di 2 giorni fa, poi i giornali ci hanno messo un po' di tempo, nel frattempo però la realtà è anche andata avanti, che è bellissima, cioè accordo storico, abbiamo raggiunto l'accordo Hamas disarma, uno dice ci picchia, voglio dire, sono decenni che ci si cerca di disarmarla, mi pare un grandioso accordo. Hamas fa osservare dopo la, certo che noi disarmiamo, adesso gli israeliani se ne vanno, noi ci dà

0: hanno la sovranità su questo terreno e noi disarmiamo. Gli israeliani dicono sì, buonanotte, voi disarmate e noi forse dopo ce ne andiamo. Ecco, l'accordo storico è un po' come i 14 punti con l'Iran, cioè sta solo nella fantasia di Trump che lo annuncia.
1: 7:24 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma torniamo a sentirci domani mattina in rassegna stampa. Grazie Davide, a domani.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide. Tutti i quotidiani sportivi questa mattina danno l'addio a Franco Baresi. Ieri vi abbiamo dato la notizia, arrivata intorno alle 8 del mattino. Mio capitano, titolo alla Gazzetta dello Sport, era il Piscinin, poi ha fatto la storia, ha vinto tutto e col suo Milan è sceso anche in B. Il nostro calcio perde un gigante. Il Corriere dello Sport, 6 per sempre, facendo riferimento al suo numero di maglia, addio capitano. E poi Tutto Sport che mette una sua foto in bianco e nero, un capitano. Torniamo tra poco in diretta in Non-Stop News e le interviste.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: Radio 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.

0: È ripresa e notata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona dei Campi Flegrei, 21 i feriti, di cui due gravi. A Pozzuoli, danni a edifici e chiese.
1: Aprirà oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 9 alle 12 e sempre dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì 3 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a partire dalle 15.
0: Andiamo all'estero. Ceuta allo stremo. 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 57 hanno trovato la morte. Oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il primo ministro spagnolo punta il dito contro mafie e trafficanti e parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna.
1: La cronaca ci riporta in Italia. I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte scorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello ancora 4 persone che risultano disperse. Al lavoro nelle operazioni di soccorso, che non si sono mai fermate, ci sono 70 uomini.
0: Scontro sulle chat di Delmastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha ieri congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Delmastro era socio.
1: Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto ieri all'età di 66 anni a Travagliato, in provincia di Brescia, paese dove era nato. È stato proclamato il lutto cittadino per 3 giorni.
0: Infine, l'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Oggi sarà anche giorno di partenza, previsto traffico da Bolino Nero con oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. È tutto, arriva il nostro New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Curioso notare come tutta questa energia cosmica vi consenta di ignorare Saturno con i suoi pesi, con le sue regole che davvero non servono a questa estate. Toro, vi sentirete bene sotto questo cielo, sempre in equilibrio tra buone emozioni ed energie speciali, amiche. Non vi resta che coltivare un momento facile e tranquillo. Gemelli, mai come in questo momento non date retta a quelle cose che vorrebbero impedirvi di sognare, di immaginare cose diverse e migliori. Coltivate un pensiero liberissimo. Amici del segno del Cancro, potrete contare sull'amicizia liquida della Luna, su emozioni che vi rispettano, aiutandovi a notare il bello del presente, delle cose attuali. Siete sereni. Leone, davvero sperimenterete un momento carico e luminoso, un tempo fatto di mille promesse e di tante energie che vi convincono a non rinunciare e a fare comunque. Vergine, Venere è dalla vostra parte, preziosa alleata per non cedere agli eccessi di quella Luna invece opposta. Metterete logica e misura per non ascoltare emozioni in ordine sparso. Cari Bilancia, Marte e Urano tengono alte le energie del momento, talmente tanto da non sentire in alcun modo gli effetti di quel Saturno opposto. Siate liberissimi di fare. Scorpione, fatevi trasportare e consigliare da una Luna amica, dalle voci dell'anima che vi spingeranno a mettere in pratica certe emozioni, celebrando un momento facile. Cari Sagittario, certi freni o pesi emotivi non potranno cambiare la direzione delle cose, convincendovi a non rinunciare e a proseguire su un cammino fatto di promesse fortunate. Capricorno, andate oltre la vostra solita riservatezza e concedetevi il lusso del dialogo e dello scambio costante e intenso di cose e di parole. Trovate la voglia di esserci sempre. Cari Acquario, troppi gli stimoli e le sfide del momento per poter immaginare di restare fermi e di rinunciare a inventare cose nuove. Tante le scommesse che vanno oltre i dubbi di Saturno. Infine, cari Pesci, la Luna nel segno aggiunge emozione e fantasia a Mercurio in trigono. Il risultato? Ottime intuizioni e una speciale capacità di inventare, di creare cose e visioni.
2: Grazie a Daria Baietti, voce dell'oroscopo, alle 7:37 minuti, non stop news, RTL 102.5. Oggi è il primo agosto e diciamo che per tanti magari è l'inizio delle vacanze estive, c'è più tempo libero anche per prenderci cura magari di noi stessi. E allora cerchiamo di capire che cosa possiamo fare in particolare per combattere il mal di schiena, che poi spesso ci viene quando siamo seduti per tante ore, magari nei nostri lavori un po' sedentari, insieme alla direttrice di Star Bene, Francesca Pietro, che torna a trovarci. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, il consiglio di Star Bene è proprio quello di approfittare delle vacanze o comunque dei ritmi più rilassati del mese di agosto per cambiare un po' la nostra routine, perché ci sono ben due ricerche molto importanti che hanno dimostrato che camminare tutti i giorni e per l'ideale sarebbe 100 minuti al giorno, quindi un'ora e mezza al giorno, ci aiuta a prevenire il mal di schiena, cioè riduce la probabilità di avere le lombalgie di una percentuale significativa. Non solo, ma anche chi soffre di lombalgia.

0: lombalgie croniche, può avere una notevole riduzione degli attacchi di lombalgia proprio camminando. Quindi il consiglio è camminare, non bisogna stressarsi pensando di doverlo fare a passo veloce, in modo proprio sportivo, no, quello che emerge dalle ricerche è che basta proprio camminare con il proprio passo, quando, come ci fa sentire a nostro agio. L'importante però è non farlo per 10 minuti, cioè il consiglio sarebbe, l'ideale sarebbe farlo 100 minuti al giorno, quindi 1 ora e 40. Sembra tanto, però se noi frammentiamo questa durata in tante passeggiatine, vediamo che si riesce a fare, non è così impossibile. Poi, vabbè, ovviamente se siamo in montagna o al mare, sui laghi, è una bella passeggiata tutti i giorni, è super piacevole, ma anche se quando torneremo in città, magari che abbiamo meno possibilità di farci queste belle passeggiatone, non so, 20 minuti al mattino prima, appena svegliati, che così togliamo l'incriccamento della notte, no? Quando ci svegliamo tutti acciaccati, ecco, se camminiamo immediatamente sciogliamo i muscoli, sciogliamo il tratto lombare, poi a metà mattinata usciamo per berci un caffè, 10 minuti andare, 10 minuti a tornare, altri 20 minuti ce li siamo totalizzati.
1: Certo.
0: Dopo pranzo. Sì. Tardo pomeriggio, dopo cena, e abbiamo fatto il nostro programmino.
1: 6.000 passi al giorno sono già un traguardo, leggo nel sì. vostro approfondimento. E poi, come ci ricordavi sì. giustamente, d'estate si può anche sperimentare, no? In spiaggia.
0: Sì,
1: mi chiedevo se la passeggiata sulla sabbia rovente vale il doppio, perché poi ci si muove per schivare, diciamo, per cercare i lati d'ombra.
0: Beh, magari verso il tramonto la vogliamo fare, forse è meglio.
2: Forse è meglio.
1: Infatti, comunque un buon suggerimento, come dicevamo, sì, da mettere in pratica. È anche bello camminare, bisogna scegliere bene le fasce orarie, magari anche la mattina presto, anche sì. noi qui vediamo persone che si avventurano in grandi camminate, che poi durante il giorno, in questo sì. periodo, le temperature non aiutano.
0: Sì, direttrice. Assolutamente, quello sì. Però un consiglio valido tutto l'anno e ci permette di risparmiare su medicinali, antinfiammatori, sedute di fisioterapia, di veramente conquistarci il benessere con piacere, quindi direi che è proprio sì. un consiglio utile.
3: Eh sì, ed è uno dei tanti che troviamo sul numero di Star Bene. Grazie a Francesca Pietra, la direttrice, per essere stata insieme a noi, un buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie direttrice. Leggevo in questo approfondimento, le amiche di Starbene hanno sentito il professor Negrini, grande esperto di questi temi, dice anche quando uno ha un attacco acuto di sciatalgia eccetera, comunque cercare di muoversi in qualche maniera, fa male all'inizio però poi piano piano il dolore un po' si allevia.
1: Allora, tra poco torniamo a parlare della stretta attualità, quella che viene definita a tutti gli effetti una crisi europea, a Ceuta la questione migranti e i possibili sviluppi che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Restate con noi su RTL 102.5, questo è Non Stop News, un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta.

0: 105 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat.

0: per vedere TVSAT. La TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.

Pinguini tattici nucleari su RTL 102.5 alle 7.48. Allora, apriamo una pagina dedicata alla strettissima attualità, la crisi europea, Ceuta 50.000 arrivi, 48.000 rimpatri, il premier spagnolo che parla di Spagna sotto attacco. Voglio approfondire questo tema con un doppio collegamento. Cominciamo dal primo, quello con Leonardo Martinelli, giornalista collegato con noi da Tunisi.

0: ha da poco pubblicato anche Tunisi Mon Amour, un bel libro per Editi Editore. E allora grazie e buongiorno. Ci sente? Ci senti?
1: Sì, io vi sento, buongiorno.
0: Ok. Benvenuto.
2: Allora partiamo da te, Leonardo, per capire un attimo la situazione. Oggi anche su Repubblica firmi una lucida analisi di quello che abbiamo visto nelle scorse ore. È sembrato per molti un fulmine a ciel sereno, parliamo di quasi 60.000 persone che sono riuscite ad arrivare a Ceuta, ma era davvero così inaspettata questa situazione?
1: Beh, inaspettata, ma appunto con tutta una serie di ragioni possibili. Una delle ragioni è la questione del Sahara occidentale, che è sempre sullo sfondo quando c'è di mezzo il Marocco. Il Sahara occidentale è un territorio a sud del Marocco, già colonia spagnola, che poi il Marocco dagli anni 70 ha occupato, diciamo, all'80%. Il Marocco sta spingendo per fare un'annessione definitiva. Tra l'altro ricordo che fu proprio Donald Trump, alla fine del primo mandato nel 2020, che fu il primo, diciamo, ad appoggiare la sovranità marocchina sul Sahara occidentale. La Spagna a lungo si è opposta a questa, ha appoggiato invece le rivendicazioni della popolazione autoctona dei Sahrawi. Infatti nel 2021 già ci fu una fiammata del genere, più di 10.000 clandestini marocchini passarono a Ceuta nel momento in cui, e non fu certamente un caso, la Spagna accolse in un ospedale proprio Brahim Ghali, che è il leader del fronte polisario, del fronte dei Sahrawi. Poi dopo in realtà la Spagna si è allineata con gli Stati Uniti, con la Francia, appoggiando il Marocco, ma lo scorso 20 luglio Pedro Sanchez è andato in visita ad Algeri e l'Algeria è invece l'unico paese che è rimasto a fianco dei Sahrawi. Pedro Sanchez è andato ad Algeri perché l'Algeria è il primo fornitore di gas della Spagna, come anche dell'Italia, non per il Sahara occidentale, ma probabilmente i marocchini si sono indispettiti e quindi questa è una delle possibili ragioni per cui la polizia marocchina non ha fatto passare questo fiume di persone, perché partiamo appunto da questa realtà, cioè il fatto che queste persone sono entrate perché qualcuno le ha fatte entrare, cioè la polizia marocchina dal lato marocchino. Per mesi, dall'inizio dell'anno, nessun clandestino era riuscito a raggiungere Ceuta.
0: Certo. E, Martinelli, perché in queste ore si parla di un possibile regalo a Trump per leggere questa situazione?
1: Beh sì, questa è l'altra ragione possibile. Allora, dobbiamo ricordare che il Marocco è un alleato fedelissimo di Trump, è sicuramente il suo riferimento nell'area. Ricordo soltanto il fatto che una autostrada che è stata costruita attraverso il Sahara occidentale dai marocchini proprio nei giorni scorsi è stata ribattezzata Donald Trump Highway. Ora, il fatto che poi Donald Trump abbia reagito sui social, tutto il mondo MAGA abbia reagito, anche perché questo fatto va incontro alla battaglia degli Stati Uniti contro la Spagna di Pedro Sanchez, fa pensare che tutto questo non sia un caso. Sappiamo appunto che Pedro Sanchez e la Spagna sono come fumo negli occhi per Trump e per tutto il suo mondo. E quindi questo sembra un po' un assist, un favore, diciamo, fatto a loro dal Marocco in un momento in cui forse Trump ne ha anche bisogno.
2: Chiaro. Leonardo Martinelli, grazie. Ti chiediamo di rimanere in collegamento. Andiamo da Vital Bazzollini, giurista, profonda conoscitrice di diritto dell'immigrazione, perché poi ieri ci sono state tutte le reazioni anche dei paesi europei. L'Italia ha annunciato lo stop agli accordi di Schengen e vogliamo capire anche quali sono, per esempio, le conseguenze di questa scelta. Azzollini, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. Bene, le conseguenze della scelta sono quelle tipiche quando viene sospeso Schengen nei riguardi di un certo paese e dunque si sospende quello che noi facciamo sempre quando andiamo all'estero in paesi Schengen, quindi praticamente in tutti i paesi dell'Unione Europea, cioè attraversiamo i confini senza essere sottoposti regolarmente e sistematicamente a controlli di frontiera. Quindi questa è la conseguenza, era stata minacciata, si stava valutando la sospensione di Schengen, quindi il ripristino dei controlli ieri mattina. Nella serata è arrivata invece la notizia

0: che erano stati ripristinati. Diciamo subito una cosa: a ieri sera non si avevano ancora notizie del fatto che l'Italia avesse notificato all'Unione Europea, quindi alla Commissione, al Consiglio e agli altri Stati europei la propria decisione. Questo è un elemento che deve essenziale quando si decide di reintrodurre i controlli con altri paesi. La decisione può essere unilaterale, quindi l'Italia non aveva bisogno di un'autorizzazione europea, ma c'è questo elemento importante della notifica che poi consente comunque all'Unione Europea di dare anche un proprio parere, perché ricordiamoci di una cosa: questa sospensione di Schengen, quindi il ripristino dei controlli alle frontiere, non è una decisione che può essere assunta così per motivazioni politiche, ha dei veri e propri presupposti che vanno rispettati, e cioè uno Stato per ripristinare i controlli, e ricordiamoci che la libera circolazione nel mercato europeo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, è uno dei capitali, ecco, per poter ripristinare i controlli uno Stato deve dimostrare che c'è una minaccia grave per il proprio ordine pubblico, per la propria sicurezza interna, deve spiegare perché quei controlli siano proprio necessari, e cioè che non può, come dire, perseguire il suo obiettivo con altri sistemi, per esempio con accordi di cooperazione tra le polizie dei due stati e altro, e che siano proporzionati, e cioè proprio quelli che la situazione richiede, non siano eccessivi. Dunque, in questo caso andiamo proprio al caso di Ceuta e della decisione assunta dal governo italiano. Insomma, ci sono un po' di dubbi circa il rispetto di questi presupposti. Non abbiamo notizia del fatto che si stesse organizzando un movimento secondario concreto e imminente dalla Spagna verso l'Italia, che questo rappresentasse una minaccia per l'ordine pubblico, ammesso che ci fosse, che non bastassero appunto controlli di polizia mirati che possono essere fatti, cioè nonostante abbiamo detto prima che comunque Schengen elimina i controlli, non è detto che dei controlli mirati non possano essere fatti, vengono fatti.
1: Certo, anche perché mi sembra che sia questa la situazione, che nonostante il provvedimento poi si concretizzerà, perché ieri il Viminale ha chiarito che i controlli saranno estremamente selettivi, cioè la libera circolazione in realtà verrà garantita, non ci saranno controlli per tutti coloro che ad esempio arrivano nel nostro paese dalla Spagna, quindi di fatto quello mi sembra un po' lo scenario, no?
0: È lo scenario, sì, esattamente quello che hai detto. Ricordiamoci anche che ieri contemporaneamente al fatto di aver ripristinato i confini, il governo italiano il ministro dell'interno ha reso noto di avere anche un accordo con la Francia per i controlli appunto alle frontiere, soprattutto alle frontiere esterne. Ma poi c'è un altro elemento importante, ricordiamoci: è vero che Ceuta è in Spagna, ma entrati a Ceuta non si gode del regime Schengen. Nel trattato di Schengen c'è un'apposita deroga per cui si dice che chi entra da Ceuta per arrivare in Spagna, nonostante sia appunto territorio, ormai sia ormai Spagna, è sottoposto a dei regimi documentali, sia per entrare, quindi controlli alle frontiere, sia per entrare in Spagna, sia laddove da Ceuta voglia andare in un altro stato Schengen. Dunque i controlli per chi arrivava da Ceuta già c'erano. Tra l'altro dobbiamo ancora dire, ciò che concorre diciamo a lasciare dei dubbi su questa decisione dell'Italia è anche il fatto che Italia e Spagna non hanno una frontiera terrestre comune, e che quindi eventualmente, laddove proprio qualcuno volesse arrivare in Italia, la qualcosa, come dicevo, al momento non è stata dimostrata, potrebbe aggirare i controlli transitando da un'altra strada.
1: Chiaro. Martinelli, rapidamente, siamo in chiusura, che cosa immaginare però come scenario per le prossime ore?
2: Ma come hai già ricordato, la maggior parte di questi ragazzi sta ritornando indietro, anche perché esiste ormai da questo punto di vista una cooperazione tra spagnoli e marocchini, e tutto questo fa pensare ancora di più a quello che dicevo prima, cioè a delle manipolizzazioni, al fatto che comunque questa storia sia stata strumentalizzata da varie persone, perché è veramente una fiammata, una

0: marea di ragazzi che vanno da una parte e che poi ritornano dall'altra in poche ore.
1: Chiaro, una fiammata. Leonardo Martinelli, grazie, si è collegato con noi da Tunisi, Tunisi Mon Amour, il suo ultimo lavoro editoriale. Grazie, a presto e buon lavoro, Leonardo.
0: Grazie a voi.
1: E grazie a Vitalba Azzollini, giurista, per essere stata con noi. Torniamo a sentirci presto. Buon lavoro, Vitalba.
2: Grazie, grazie a voi, a presto.
1: Chiudiamo questa seconda ora di Non Stop News. Arriva Max Viggiani con il giornale orario.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
5: Anche a Naso, in provincia di Messina, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 1 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Oggi e domani a Milano sarà aperta la Camera Ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. Alessandra Giannoli.
6: In queste ore tutta la comunità di Exodus si stringe intorno al ricordo di Don Mazzi, così come la famiglia di RTL 102.5, di cui il sacerdote faceva parte, a lungo protagonista qui sulla nostra emittente di una rubrica in Non Stop News ogni mattina alle 7.55, il Buongiorno agli Italiani, e poi a Natale, lo ricordiamo per anni, l'atteso appuntamento con la messa di mezzanotte in radiovisione. Educatore, attivista, oltre che religioso, sempre vicino agli ultimi, è morto ieri all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Don Mazzi ha speso la sua vita al servizio dei giovani e delle loro fragilità dal 1960, quando operava alla Città del Ragazzo a Ferrara e nella periferia romana di Primavalle, fino al progetto della comunità Parco Lambro, nata oltre 40 anni fa, luogo tristemente famoso per lo spaccio di sostanze stupefacenti. La Camera Ardente, allestita presso la storica sede della Fondazione Cascina Molino Torrette, sarà aperta oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A Milano ci sarà una giornata di lutto cittadino prevista in occasione dell'esequie, una liturgia viva animata da canti, musiche e dalle parole dei ragazzi e degli educatori di tutte le realtà Exodus presenti in Italia.
5: A Napoli la terra continua a tremare, ieri la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. Massimiliano Mantiloni.
7: I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti, prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei a Napoli. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, registrata alle 19.46 di ieri, la scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 5.47 ed è stata avvertita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. Al momento si registrano 21 feriti, di cui 2 gravi, 22 invece le famiglie evacuate. A Pozzuoli danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. Dall'edificio si sono staccate grosse pietre di tufo che sono cadute su alcune auto in sosta, avvolgendole in una nuvola di polvere bianca. A Pozzuoli diverse le facciate dei palazzi lesionate. La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è agibile, sospese le corse di traghetti agli scafi, ripresa e notata la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli con ritardi di 6 ore.
5: Ci spostiamo a Ceuta, punto di arrivo negli ultimi giorni di un vero e proprio esodo dal Marocco. Sergio Gadda.
8: La spiaggia dell'enclave spagnola in Marocco, dove nelle ultime 48 ore si è consumato il più grande assalto migratorio mai registrato alle frontiere europee, ora è avvolta da una calma apparente. Nelle scorse ore sono arrivate circa 60.000 persone, molti però sono già tornati indietro. Si parla di almeno 48.000 migranti. Il bilancio delle vittime è drammatico, almeno 57 le persone che sono annegate nel tentativo di raggiungere a nuoto la riva. Il premier spagnolo Pedro Sanchez punta il dito contro le mafie e i trafficanti e parla di attacco alla sovranità territoriale della

0: Spagna. L'Italia blocca le frontiere con Madrid, chiudendo i confini marittimi ed aerei e rafforzando i controlli in prossimità della Francia, ma Madrid assicura che l'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita. Mentre Londra offre aiuto alla Spagna, il Dipartimento di Stato americano attacca la politica di Sanchez, sostenendo che ha incoraggiato l'immigrazione illegale.
1: Adesso per chi viaggia e non solo, meteo e traffico.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con l'anticiclone nordafricano a interessare tutta Italia. Sole, grande canicola da nord a sud, temperature in alcune aree della nostra penisola anche prossime ai 38-39 gradi. Durante il pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi e Prealpi, fenomeni più probabili tra Trentino Alto Adige e Dolomiti Veneto. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
5: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa per le partenze con bollino nero. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma. Ci sono 7 km di coda per un incidente appena risolto. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi contattate il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole, segnaliamo code a tratti anche tra Lodi e Campegine in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna, Fiera ed Imola verso Ancona, tempi di attraversamento del tratto circa un'ora. Sempre sulla 14 un incidente fra tre auto sta causando 2 km di coda tra Pescara Sud e Lanciano in direzione di Bari. Infine sulla 7 Milano-Genova 3 km di coda per un incidente tra Roncoscrivi e Bolzaneto verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Otto e sei minuti, immagini che a modo loro raccontano l'estate che stiamo vivendo, quelle che arrivano da Praga, che impazzano sui social, lo zoo, gli orsi polari che cercano refrigerio su vere e proprie lastre di ghiaccio che stanno installando perché le temperature sono roventi, naturalmente loro in queste immagini si rotolano nel ghiaccio.
9: E poverini, dire, cercano un po' di sollievo.
8: È un po' quello che vorremmo fare tutti noi, diciamo la verità.
9: Noi siamo orsi a colare invece.
10: Invece che polari, anche perché anche lì temperature oltre i 36 gradi.

0: C'è Anna su RTL 102.5, White Girl Wasted, ad aprire la nostra terza ora. Buon sabato, primo agosto. E allora, ieri, mentre eravamo qui in villaggio a Praia Mare, stavamo godendo la nostra estate, è arrivata la notizia della scomparsa di un grande amico di RTL 102.5, ma un grande amico di tutti gli italiani, ve l'abbiamo raccontato. Don Antonio Mazzi, che ci ha lasciato a 96 anni, ha lasciato un progetto veramente incredibile, che è la comunità Exodus. Vogliamo ricordarlo insieme al sindaco di Milano, Beppe Sala, dato che appunto è stato Don Antonio un personaggio che è stato davvero fondamentale per la città meneghina. Buongiorno Beppe, grazie per essere con noi, sindaco, buongiorno.
1: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Una figura straordinaria, effettivamente. Diciamo la verità, a volte era anche un po' sopra le righe, e voi lo sapete bene. Però aveva un'umanità devastante, e soprattutto ecco la cosa che ci ha lasciato era che lui era un grandissimo educatore in un periodo in cui sembra che gli educatori non ci siano più. Questo è proprio il messaggio importantissimo che ha lasciato Don Antonio.
2: Il ribelle che salvava le vite, così oggi titola il Corriere della Sera, e poi Don Antonio anche ai nostri microfoni più tardi, in chiusura di programma poco prima delle 9, lo ricorderemo proprio con una serie di interviste e di messaggi che ci ha affidato. Molto spesso si metteva di fronte al microfono per chiedere fondi, per tradurre in realtà quelli che erano i suoi progetti, molto spesso pensati durante la notte, poi condivisi con i suoi collaboratori. Tutto partiva dal suo ufficio, tutto partiva proprio da Milano. Mi piace sottolineare, e su questo vorrei venire da lei, sindaco, il messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha parlato di un educatore al servizio degli altri, ma ha anche sottolineato come la sua attività a fianco a volte degli ultimi fosse estremamente innovativa.
1: Era necessario per poter mandare avanti Exodus così per così tanto tempo, no? Insomma, fare delle cose per un periodo breve sono un po' capaci tutti. Ma pensate alla grandissima forza, la necessità di essere, di avere metodo, di essere innovativo, per tenere duro per 40 anni. Io ho tanti bei ricordi di Don Antonio. Come mi piace ricordare soprattutto la sua felicità quando nel 2024 abbiamo aperto uno spazio di incontro proprio in Piazza Duomo, la sua Piazza Duomo, per Exodus. Era orgogliosissimo, quindi lui è stato da questo punto di vista, ecco, un po' folle, un po'... ma era anche un grandissimo organizzatore e uno che continuava a cambiare, a sapere come adattarsi ai tempi.
0: Sindaco, lei ha scelto per lunedì pomeriggio, quando ci saranno i funerali, per tutta la giornata di lunedì in realtà, di proclamare il lutto cittadino, è vero?
1: È così, poi è stata una giornata terribile, tra lunedì e martedì avrò personalmente due funerali, poi ricordiamoci martedì abbiamo Franco Baregli, e due giornate di luce tutto il cittadino. Anche però, tornando a Don Mazzi, questa cosa era assolutamente dovuta. Lui è stato importante per il nostro paese, l'ha ricordato il nostro amato presidente, ma insomma per Milano è stato oggettivamente un simbolo.
2: Nel salutarci, detto sindaco che ci sarà modo di immaginare, di costruire il futuro, però ecco, sarebbe bello che molto dell'esempio e dell'attività, di ciò che ha creato Don Antonio Mazzi, poi restasse, venisse raccolto in qualche modo.
1: Ma non c'è dubbio, lui quando veniva da me in ufficio a Baggio Marino veniva con una serie di suoi ragazzi e ragazze che lavoravano con lui. Insomma, ha fatto crescere un gruppo di persone che continueranno la sua opera. Ora dobbiamo celebrare il suo funerale, ma poi dovrò incontrarli a breve per capire come senza Don Antonio, ma nel ricordo di Don Antonio, manderemo avanti la sua opera. In particolare la comunità di Ponte Lambro, insomma, è il simbolo di, è quello da cui tutto è partito, e rimarrà sempre come simbolo, lo terrà in vita, per così dire.
2: Grazie.

0: Allora, grazie per questo collegamento al sindaco di Milano Beppe Sala. Torniamo a sentirci presto. Grazie davvero.
1: E lo abbiamo detto, è una scomparsa che colpisce anche tutti noi di RTL 102.

0: La situazione era critica, comunque la notizia mi ha lasciato molto addolorata, anche perché mi ha colto in un momento in cui mi stavo imbarcando su un volo intercontinentale, vi parlo adesso dagli Stati Uniti, e quindi in quel momento di silenzio comunicativo sull'aereo ho avuto modo proprio di ripensare a Don Mazzi, a tutto quello che abbiamo condiviso, e mi sono davvero commossa pensando a quanta energia quest'uomo è riuscito a mettere in tutto quello che ha fatto e anche in tutto quello che ha condiviso con noi, perché comunque lui davvero da tanti tanti anni ha condiviso con noi tutti quelli che sono stati i suoi eventi, le sue manifestazioni, le sue iniziative, e poi ha condiviso con noi soprattutto la sua esperienza con i ragazzi, che lui chiamava i cattivi ragazzi, che a me piacciono tanto e che insomma lui ha aiutato in tanti modi, e io personalmente gli sono stata vicina, ma RTL 102.5 in primis gli è stata vicina.
1: Direttrice, ricordiamo tra l'altro che tu proprio ecco, personalmente l'hai anche detto e anche come radio hai seguito tutte le attività del Don, e in particolare ne vorrei sottolineare una che è un appuntamento che ormai era diventato fisso, no? La messa della notte di Natale che mandavamo in diretta finché entrasse nelle case di tutti gli italiani proprio in radiovisione.
0: Il ricordo delle messe della notte di Natale è indelebile, è forse quello più forte che ho in questo momento, perché sono stati tanti anni in cui una volta anche con te, Enrico, abbiamo condiviso questa esperienza della notte, diciamo più sentita, no? Dell'anno, che è la notte di Natale per chi è cristiano, per chi ci crede, insomma, Natale speciale per tutti, però in particolare per chi crede che nasca Gesù. E in quelle notti abbiamo sempre sentito da Don Mazzi gli auguri per l'anno nuovo, sempre con slancio, con positività, con energia, e poi le sue omelie sono davvero indimenticabili, perché sono omelie in cui lui usava parole apparentemente semplici, concetti apparentemente semplici, ma che alla fine erano profondissime, soprattutto dico io, erano parole che ti risuonavano poi dentro per molto tempo, perché secondo me una parola efficace è quella che davvero poi dentro ti fa eco, ti risuona. E pensando a Don Mazzi, io ho sempre pensato a un brano del Vangelo di Matteo, che è quello delle Beatitudini, che è conosciutissimo, in cui c'è la parte in cui dice: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio". Ecco, secondo me, puro di cuore per Don Mazzi è un'espressione, perfetta, e quindi io credo che adesso sia assolutamente al cospetto di Dio, che sicuramente lo ringrazierà per tutto quello che ha fatto.
2: La direttrice della redazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli, grazie anche per il tuo ricordo.
0: Grazie a voi, e sono contenta che RTL 102.5 anche questa volta si distingua proprio per il tempo che sta dedicando a Don Mazzi, che tutte le volte che mi vedeva aveva sempre un sorriso, mi diceva: "Salutami il presidente Lorenzo, perché per noi voi siete importanti", e questo lo ha dimostrato, no? Sempre anche con la presenza in nostro plus per tanti anni.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso per le partenze con bollino nero. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui tra Valdarno e Monte San Savino in direzione di Roma ci sono 5 km di coda in diminuzione per un incidente appena risolto. Sempre sull'autosole segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Lodi e Campegine in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Ci spostiamo sulla direttrice adriatica, sulla 14 Bologna-Taranto. Ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sempre sulla 14, un incidente fra tre auto sta causando 3 km di coda tra Pescara Sud e Lanciano in direzione di Bari. Infine, sulla 7 Milano-Genova, tra Ronca Scrivia e Bolzaneto verso Genova, 3 km di coda per un incidente ora risolto. È tutto, fate buon viaggio.
5: E buon viaggio anche da parte nostra, grazie. 8 e 18 minuti, stanno arrivando copiosi messaggi al 378-378-1025 di tutti i nostri ascoltatori che da questa mattina alle 6 stanno ricordando Don Antonio.
2: Ricordo con nostalgia quando tutte le mattine, poco prima delle 8, il Don ci regalava una frase, un bacio. Don, e grazie per tutto ciò che hai fatto, scrive Monica. Enzo aggiunge: a me lascia il rispetto, un sorriso vero verso gli altri.
1: E allora sintonizzatevi alle 8:45 per il ricordo che vorrei dedicargli, ecco, da condividere con tutti voi che sarete all'ascolto. 8:19, pubblicità e poi torniamo in diretta, state lì.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
2: ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
13: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Si intitola Is Closed, Ed Sheeran alle 8 e 25 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Buongiorno ancora da tutta la squadra in questo sabato 1 agosto in cui magari siete in giro in questo weekend di esodo. Esodo sotto tra l'altro temperature roventi, la quarta ondata di calore, previsioni con picchi fino a 40 gradi e diciamo che a soffrire non siamo solo noi.
1: Non siamo solo noi, ma sono anche gli animali. Allora, oggi leggevo questo approfondimento molto interessante sul Messaggero che ha a che fare con le mucche. Uno dice: ma come, la mucca sta lì nella stalla tranquilla? E invece pensate, ci sono forti conseguenze anche per gli allevatori, perché a causa del caldo rallenta anche la produzione di latte, fino a 3 litri in meno ogni giorno per mucca, e questa cosa ovviamente causa tutta una serie di problematiche. Leggevo anche nel settore dell'agricoltura ci sono vari problemi, cala del 20% la produzione di ortaggi, perché troppo caldo non fa bene evidentemente né alle piante né soprattutto in questo caso alle povere mucche.
0: Eh sì, l'indagine è stata realizzata da Coldiretti Lazio e ovviamente si parla del costo del cambiamento climatico che, dice il presidente, ormai è strutturale, quindi in qualche modo dobbiamo farci i conti. Magari approfondiremo anche nei prossimi giorni.
1: Ci torniamo, perché gli effetti del caldo sulla mucca non ce l'aspettavamo, ma in generale su tutto il settore, ora tornando seri, chiaramente va esplorato. State con noi, ci sono le ultime notizie e poi ancora le interviste di Non Stop News. È ripresa e notata la circolazione dei treni a Napoli, sospesa in precedenza dopo il terremoto di ieri sera di magnitudo 4.7, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. L'epicentro è stato individuato nella zona di Campi Flegrei, 21 i feriti, di cui 2 gravi, a Pozzuoli danni a edifici e chiese.
0: Tra poco torneremo a parlare anche in Stop News della scomparsa di Don Antonio Mazzi, e anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha voluto esprimere cordoglio, ha speso la vita interamente per assistere e servire gli ultimi, ha detto il Capo dello Stato. Per il sindaco di Milano Sala, intervenuto anche poco fa, Don Mazzi ha sempre rappresentato una delle anime della città.
1: I vigili del fuoco hanno recuperato alle 4 della notte trascorsa il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo di un edificio a Messina. Mancano all'appello 4 persone che risultano disperse al lavoro nelle operazioni di soccorso che non si sono mai fermate, circa 70 uomini.
0: Era l'ultima notizia per questa edizione, le 8 e 28 minuti, c'è il New Hit.

0: Si intitola Parlare d'amore, l'ultima di Safe alle 8:31 minuti in No Stop News RTL 102.5, quando è il momento di tornare sulla strettissima attualità e torna a trovarci, per questo la ringraziamo, la direttrice del quotidiano nazionale dei quotidiani editi dal gruppo Morri, Fagnese Pini. Buongiorno e bentornata, direttrice.
1: Buongiorno a voi e grazie.
2: Buongiorno, allora partiamo dalla crisi in corso a Ceuta e partiamo da quello che è il versante più politico che per certi versi ci riguarda, l'Italia che decide di sospendere gli accordi di Schengen, quelli che regolano, stabiliscono la libera circolazione in Europa, e questo crea una serie di attriti con il premier spagnolo Sanchez che attacca Roma e dice i trattati vanno rispettati. Che idea ti sei fatta di questa mossa dell'Italia, di questa situazione, direttrice?
1: È una mossa che sul piano pratico produce effetti limitati, perché appunto un blocco di Schengen che non riguarda i cittadini europei ma quelli extra-UE, quindi implica probabilmente degli aggravi, degli accumuli di perdite di tempo agli scali aeroportuali. Però c'è un tema invece politico-diplomatico pesante, è un precedente non da poco e non può che essere letto, perché le chiavi poi più pratiche e interpretative delle conseguenze di Ceuta per l'Italia, no, rispetto ai rischi migratori sono davvero minime oggi. Qui c'è un tema di letture politiche, ideologiche. Dietro che cosa? Dietro la grande partita su cui si è giocato tutto il governo Meloni di questi anni, su cui si giocherà inevitabilmente anche la campagna elettorale, la gestione dell'immigrazione. Qui abbiamo due visioni di natura profondamente diversa che si scontrano, la visione italiana e la visione spagnola. Ricordiamo il governo Sanchez, no, aperto al riconoscimento della cittadinanza per decine di migliaia di immigrati, una politica migratoria diametralmente opposta alla nostra, soprattutto nell'impostazione ideologica, più ancora che su quella pratica. E quindi è una risposta politica del governo Meloni, una risposta politica che strizza l'occhio anche a una parte della destra che sta a destra di Fratelli d'Italia, cioè di Vannacci. Per limitare quale rischio, il rischio che venga cavalcata appunto in chiave elettorale quella che viene definita con toni, penso, più enfatici di quello che la verità ci mostra, un rischio appunto di invasione o certo, di conseguenze italiane rispetto a quanto accaduto a Ceuta, perché è troppo, perché la stragrande maggioranza di questi migranti, 48.000 su 50.000, sono già tornati dentro il confine marocchino, e perché quasi inevitabilmente anche nel caso di Ceuta 2026, dopo l'edizione del 2021, era già successo la cosa simile del 2021, e come le grandi crisi migratorie che ci sono state in Italia sono da imputare a delle pressioni, dei rapporti geopolitici che a un certo punto certo, vengono meno, vengono utilizzati strumentalmente da parte dei paesi che questi migranti controllano, il Marocco in questo caso, nel nostro caso era la Libia, è la Libia.
3: Certo. Direttrice, e poi questo ci porta anche a parlare di dinamiche europee, perché poi tutto questo fenomeno dell'immigrazione, l'abbiamo detto tante volte, si riverbera su scontri e spaccature che riguardano i paesi europei. Un ascoltatore ieri mattina, quando parlavamo di questo tema, dice: ma il Parlamento europeo, le istituzioni europee non riescono a trovare una soluzione di concerto fra tutti quanti? È possibile che dopo tanti anni ancora non si trovi una posizione, diciamo, unica in Europa, che è un grande tema?
1: In realtà un passo avanti è stato fatto proprio pochi mesi fa, in una chiave tra l'altro che va dietro al governo Meloni, quindi alla linea italiana, no? Che è quella dei famosi hub nei territori extra-UE, il modello Albania sostanzialmente, che poi si porta dietro tutta una serie, no, di altre questioni giuridiche, però sarebbe troppo complicato stare nuovo a spiegare, che però vanno appunto dietro a quella che è una linea italiana. Quindi qualche passo c'è stato, la linea von der Leyen è una linea molto vicina a quella Meloni, e noi sappiamo che anche i governi Macron, Merz, per esempio, per parlare di Francia e Germania, i nostri partner vicini, hanno problemi anche elettorali molto simili ai nostri. Ora però nel caso specifico di quello che sta succedendo adesso, cioè della chiusura di Schengen, l'Italia è un po' sola in questo, si è trovata l'unica sponda, anche interlocutore che ha trovato è stata con von der Leyen, ma Merz e Macron, e pensiamo soprattutto Merz, no, che è in casa dai detti di problemi migratori davvero simili a quelli italiani, anche in termini di spesa elettorale, però sono stati invece, hanno tenuto un altro profilo. Qui l'azzardo di Schengen, dell'Italia che appunto è isolata in questo contesto, va davvero letto in una chiave di campagna elettorale, cioè il nostro paese che è già ufficialmente in campagna elettorale. A settembre dobbiamo discutere la legge elettorale e poi si parte, ecco.
0: Direttrice, prima di chiudere proprio in un flash, ti vorremmo portare però anche sulla scomparsa di Don Antonio Mazzi, ne stiamo parlando questa mattina, un tuo ricordo.
1: È un uomo straordinario, è un uomo straordinario perché prima di altri uomini di chiesa, nel momento in cui la chiesa attraversava ancora anche periodi complessi, no, per gli anni 60, gli anni 70, lui è riuscito davvero a portare anche a livello mediatico la chiesa verso il popolo e il popolo, e non solo il popolo verso la chiesa. Oggi è qualcosa che ci sembra più scontato, ci sono anche preti influencer. Ai tempi di Don Mazzi era qualcosa di rivoluzionario. Chi lo faceva intorno a lui o prima di lui spesso veniva anche isolato. Lui è riuscito a farlo in un modo davvero molto, molto vicino alla gente, e questo credo che abbia fatto bene alla Chiesa, insieme a tutto l'impegno che ricordiamo Don Mazzi ha profuso rispetto alle categorie di persone più fragili, più emarginate, più sofferenti. Questo vabbè, resta un esempio di umanità, no? Al di là dell'aspetto della fede che ci deve ancora illuminare.
2: Grazie alla direttrice Agnese Pini per questo collegamento. Torniamo a sentirci presto.
1: A presto.

0: Rag & Bone Man si riconosce su RTL 102.5, la sua Human. 8:41 minuti, comunicazione di servizio, perché stiamo raccontando in questi giorni il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como, la Como Cup 2026, la state vedendo anche sui nostri social.
1: Eh sì, perché RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Allora, fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena, ma anche l'atmosfera unica del torneo.
2: E allora restate con noi qui su RTL 102.5, dove tra poco torna anche l'appuntamento quotidiano con No Stop News.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
6: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di un'immersione subacquea, verificate sempre le condizioni meteo marine in zona, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530, oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
5: Via Mare,

0: Noemi su RTL 102.5 alle 8:49 minuti. E allora, tanti messaggi che arrivano al 378-378-1025 in quella che per noi è una puntata un po' particolare oggi.
1: È vero, in cui abbiamo ricordato Don Antonio Mazzi, scomparso ieri. In tanti ricordano le pillole che arrivavano puntuali qui in Non Stop News e qualcuno scrive: ma dato che in archivio ci sono tutte le registrazioni, non potete far sentire qualche intervento?
0: Eh sì, in effetti sono tanti, no, i messaggi che ci ha affidato Don Antonio negli anni. Allora oggi abbiamo scelto di spegnere i microfoni un po' prima, qualche minuto prima rispetto al solito, per lasciare spazio ad alcuni, no, di quei messaggi nelle tante interviste qui su RTL 102.5. Ringraziamo quindi i nostri registi.
2: Esatto, grazie a Ricky Aristarco e Gigi Resta che ci hanno seguito da Milano, grazie per Vincenzo Vitiello a Roma e grazie qui sul track con noi in Calabria Salvo La Spina. Abbiamo montato alcuni dei momenti più significativi delle interviste fatte con Don Antonio.
0: E ovviamente noi torniamo domani, quindi grazie a Massimo Lonigro.
2: Grazie a Ludovica Marafini.
1: Grazie a Enrico Galletti.
0: E ora ciao Don Antonio e grazie.
3: Raggiunto Don Antonio Mazzi, buongiorno.
2: Ciao.
0: Beh, stamattina c'erano gli ascoltatori che scrivevano la frase, dove l'avete lasciata, per strada. Allora,
4: la frase, stamattina la frase è un libro. Io dormo pochissimo e scrivo il diario sempre, dove racconto. A un certo punto mi sono sognato di trasformare il diario in cantici. Allora ho fatto il cantico ai miei ragazzi, il cantico al Dio della notte. E ecco, nel cantico del Dio della notte c'è la frase che volevo dirvi, che mi ha detto il Dio della notte: guarda che io su c'ho posto per tutti. Più sono cattivi, più sono poveri, più c'ho posto. Ma perché voi invece non trovate il posto per tutti? E gli ho detto: sai, io mi do da fare, ma cosa vuoi? Poi, sai, qui da noi pensano ancora che i cattivi vanno all'inferno, invece è cambiato tutto. E se bisogna spiegare, adesso cercherò di spiegarlo. Quindi, siccome il Padre Eterno c'ha un posto per tutti, mi domando perché anche noi non abbiamo un posto per tutti. Ecco la frase. Capito?
3: Bello, è un messaggio di accoglienza.
4: E quindi questa mattina, tra l'altro, sono appena venuto fuori dall'ospedale, che sono andato in carrozzeria e il carrozziere mi ha detto che secondo lui potrei andare avanti ancora un po' di tempo nonostante i miei 50 anni compiuti.
0: Ma chi decide? C'è un capo che decide?
4: Purtroppo devo dirti che è un capo che decide e non sempre siamo d'accordo.
3: Tu è il capo?
4: Abbiamo, sì, io sono un prete un po' strano, tutti gli altri preti sono sempre con le mani giunte, dico sempre sì signore, io non ho né le mani giunte né dico mai sì signore, perché intanto a un padre non si dice sì signore, a un padre si dice ti voglio bene oppure mai rotto, ecco. Puntini. Perché ecco, col Padre Eterno poi si può andare avanti. Gli adolescenti oggi vanno aiutati, non riempite le pagine di adolescenti che si fanno del male, riempiamo le pagine dei giornali degli adolescenti che si fanno del bene, e sono tantissimi.
0: Ma chi non riesce a sorridere, da dove deve partire?
4: Allora, il mondo sa ridere ma non sa sorridere, perché il sorriso è la cosa più dolce, è la cosa più profonda, va bene? E quindi tutti sanno ridere, sa sorridere solo chi ama. E quindi mi sono già inventato con gli adolescenti un po' matti, ho fatto quest'anno 5 carovane di una settimana, ho preso i ragazzi più difficili da terza media, prima superiore, e li ho messi in carovana in bicicletta per una settimana. Sono disperati gli operatori perché questi qua distruggono anche, però è stata una roba straordinaria. E anche in barca, già ve l'ho detto, noi all'isola d'Elba abbiamo due barche, io prima mettevo in barca le persone per bene, adesso metto in barca i matti, e vi devo dire che i matti amano le barche più degli altri, perché ci scomodano i signori quando arrivano in barca, sai, i signori si siedono, devono avere le scarpine a posto, certo. Devono... Sì. I ragazzi si danno da fare, ma non sembra vera di aprire, di chiudere le ali, le vele. Straordinari, quando smontano dalla barca. E poi già lo dicevo l'anno scorso, che educativo in barca è il silenzio strano della notte. un silenzio così silenzio che non ce l'abbiamo noi, anche quando c'è silenzio da noi, nella mezzanotte in mezzo al mare, il silenzio, la vela che scivola sopra. Mi diceva lo skipper, alcuni ragazzi piangono, adolescenti di 15 anni che piangono di emozione e poi ti guardano e si vergognano, diciamo, pianto. Ma perché ho pianto? Non mi sono neanche straordinario. Se tutti quelli che mi ascoltano fanno come il signore di prima con i figli, mi danno 100 euro, non solo faccio un grattacielo, no?
0: E allora poi torni anche domani. Grazie a Don Antonio Mazzi, è stato
3: veramente
0: un piacere immenso. Era la prima volta per Giusy, è un appuntamento che si ripete.
3: Annuale, davvero. E naturalmente ci vediamo per la messa.
0: Grazie di cuore.
3: Per la messa
4: ci vediamo
3: a
4: mezzanotte, sì. A una certa età, a parte che io ho sempre vissuto, ho dormito poco perché la vita che ho fatto, pensate, e io con i disperati, con le forze delle pulizie che mi arrivano, la pattuglia che mi arriva alle 3 della notte, che mi porta, viene a verificare se in comunità c'ho i ragazzi in alternativa, e quindi ho sempre vissuto. Adesso poi che sono vecchio, sapendo che la notte è preziosa, un po' ascolto la musica e poi piano piano penso, dico domani mattina cosa dico, e se ve ne accorgete, gli ultimi periodi cerco di dire sempre frasi positive sulla felicità, ma mi direte, ma ancora parli, eppure in questo momento, mai come in questo momento, uno come me a 91 anni che è in comunità da 40 anni con i ragazzi, che ha vissuto questo anno e mezzo insieme con loro, mai uno come me deve spaventarsi, anzi deve essere il messaggero della speranza, deve essere il messaggero, e quella storia lì, che la speranza tira giù i sogni e li dà le gambe, capito? Ma devo dirti che un po' sono matto io e un po' stando coi matti. Se io domani mattina decidessi di andare con i normali, faresti un funerale in una settimana. Tu non hai l'idea la forza che mi danno i ragazzi, bene? E più difficili sono e più mi alzo volentieri, perché so che ha significato la mia vita. Ma no, non dobbiamo dire che è colpa del telefonino, no. È che se dico la frase.
5: Vai.
4: Se gli adulti zoppicano, è chiaro che i ragazzini,
3: i giovani,
4: capito?
5: Non
4: possono
5: in
4: stare in piedi.
3: Certo.
4: E quindi siamo noi, non il telefonino, siamo noi adulti che dobbiamo cominciare ad essere adulti e non vecchi, capito? Adesso, capito cosa vuol dire? Io, per esempio, sono adulto e non vecchio, hai capito? Te la devo. Mi sono spiegato perché si mette a ridere quello. Ma non è sufficiente essere genitore. Una volta messo al mondo al figlio, bisogna anche dirgli: tesoro, adesso da che parte andiamo? E qui i padri, ecco la roba. I padri sono felici, no, sono felici, a parte che voi fate anche pochi figli, e qui c'entrano anche le madri. È importante, oggi, mai come oggi, bisogna dargli un sogno, dargli un senso, dargli un significato, dargli una passione, perché sulla strada ci sono troppi incroci. Mentre ai miei tempi, 90 anni fa, c'era una stradina, adesso i nostri ragazzi già a 5 anni hanno una strada piena di incroci, e l'adulto è colui che all'incrocio dice: tesoro, vai di qua, capito? Ecco, potrebbe essere il segnale, il segnale all'incrocio. L'adulto è, dice, non ti preoccupare, vai che all'incrocio ci sono io.
3: Ciao Don Antonio.
0: Grazie, ciao Don. Viva Don Antonio.
4: Ciao, grazie, ciao. Prima di stare in pace non vuol dire che sto lì in comunità seduto. Io sono
3: divano,
4: in pace,
3: no?
4: se penso che vado ad Ancona, se penso che vado in Sicilia a trovare, perché abbiamo una sede in Sicilia, anche recupero casi delle donne, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa, io vorrei morire camminando.
6: Che è una metafora di vita, per assurdo.
4: Che è la vita.
6: Che è la vita in assoluto. Don, ci dobbiamo salutare, ma è stato veramente...
4: È già finito.
6: È già finito.
4: Ma dobbiamo vederci ancora.
5: Anche nella comunità Exodus di Parco Lambro a Milano sono le 9. RTL 102.5 giornale orario.
7: È sabato 1 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Quello iniziato è un fine settimana di caldo, nemmeno a dirlo, e di esodo il primo del mese di agosto. Massimiliano Mantiloni.
8: Bollino rosso per il caldo, bollino nero per il traffico sulle autostrade. Nel fine settimana saranno 26 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per le vacanze estive.

0: Le direttrici maggiormente interessate saranno la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, la 22 del Brennero. Secondo Coldiretti sono oltre 18 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto. Il mare resta la meta preferita davanti a montagne e città d'arte. Il 61% sceglierà una località italiana. Esodo mentre l'Italia è in piena quarta ondata di calore, temperature oltre 40 gradi in Emilia-Romagna, Toscana-Umbria, ma anche Lazio, Puglia e Sardegna, con picchi fino a 42 gradi. Domani saranno 23 le città col bollino rosso, fa soffrire il fenomeno delle notti tropicali, con temperature che non scendono al di sotto dei 25 gradi. Caldo eccezionale anche sulle quote di montagna, con lo zero termico tra i 4.500 e i 4.900 metri.
1: Aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani nello stesso orario, ma anche in precedenza tra le 9 e le 12, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni a Milano. È stata allestita nella sua casa, la sede della comunità Exodus, nella cascina di Parco Lambro, che aveva fondato nel 1984, dove viveva e nella quale si è spento circondato da chi gli voleva bene, ragazzi ed educatori. Lunedì prossimo nella Basilica di Santa Ambrogio, sempre a Milano, i funerali a partire dalle 15. Sempre ieri un'altra persona molto importante per Milano, sponda calcistica del Milan, ma non solo, ci ha lasciato, e cioè Franco Baresi. Enzo Tamborra.
2: Fuori da casa Milan i fiori e le sciarpe dei tifosi a segnalare un amore che non finirà mai, ma l'ondata emotiva per la scomparsa di Franco Baresi è andata ben oltre la sua appartenenza alla storia del club rossonero, dove ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Messaggi sono arrivati anche da alcuni dei più grandi club d'Europa, a cominciare dal Real Madrid e Barcellona. L'avversario più ostico, così lo ricorda Romario, ex attaccante del Brasile che fece i conti con Baresi nella finale del Mondiale del 94 a Pasadena. Per sempre il mio capitano, le parole di Carlo Ancelotti e Ruud Gullit. Martedì prossimo, in occasione dei funerali che si terranno alle 11 alla Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano sarà giornata di lutto cittadino.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto sulla nostra penisola, con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili sui rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Gran caldo, intenso ed opprimente in diverse zone del centro-nord, le temperature massime più elevate anche prossime ai 38-39 gradi e con afa accentuata, un caldo pesante anche nella notte all'alba, tropicale. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso da Bollino Nero per le partenze verso le località di Villeggiatura. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Basso Lodigiano ed il bivio per la 15 verso Bologna con tempi di percorrenza di un'ora. A seguire nella stessa direzione code a tratti tra Reggio Emilia ed il bivio per la 14 con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna-Fiera e la diramazione di Ravenna verso Ancona, tempi di attraversamento di 1 ora e 10 minuti. Incolonnamenti più a sud tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari con tempi di percorrenza di 40 minuti. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio 6 km di coda per il traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la 4, in direzione opposta 4 km di coda per un incidente tra Confine di Stato e Tarvisio Nord. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Ehi là.
8: La famiglia Giuannò.
7: Proprio così, la famiglia Giù al Nord, anche in questo sabato primo di agosto, che diciamolo è una giornata un po' difficile, ma proveremo a portarla a casa. E c'è una sigla, dai, vai. Luca, Sara, Jane, Anna.
9: Yeah. Ma perché è difficile?
7: Eh beh, perché succedono un sacco di cose poco piacevoli, Jennifer, che riguardano anche noi, certo. Famiglia di RTL 102.5, è così.
10: È vero, grande donna, ci mancherà un sacco proprio. L'avete sentito tante volte, ma è anche incontrandolo, sentendolo con la vicinanza personale, insomma, che si capiva la grandezza veramente delle persone. Poi un abbraccio enorme a voi che ci ascoltate da Napoli, insomma, momento complicato, però insomma ci siamo. Vero. Noi cerchiamo di farvi passare qualche momento di leggerezza.
7: Esatto, e allora buongiorno, bentrovati a tutti voi. Per chi si stranisce, per due ragioni, perché dice che giorno è oggi? È sabato, tranquilli, c'è lo stesso la famiglia giù al nord, tre quinti della famiglia giù al nord, con Jennifer Pressman, buongiorno!
9: Buongiorno!
7: Buongiorno! Scusa, non ci fai subito noi Yahoo?
9: Mahmi, non lo so, oggi ci vuole Yahoo.
10: Bisogna pregarla.
9: Dai.
11: Jennifer, per favore, ci fai uno Yahoo?
9: Of course, di certo si dice Yahoo.
7: Oh, soprattutto quando sono giornate complicate c'è bisogno di un po' di allegria, della tua allegria. E poi il nostro Luca Viscardi, bentrovato.
10: Buongiorno, buongiorno a voi da Milano, l'unica donna che igienizza anche il microfono, la postazione di trasmissione, tutto. Sara Canogiuri, buongiorno Sara.
7: Tutto, ho igienizzato anche Ricky Aristarco e Gigi Resta, guarda.
10: Brava.
7: Li ho incelofanati per bene, tutti per voi e per stare insieme nelle prossime due ore. Grazie per essere qui, amici.

0: nostre paure.
1: Questa nostra stagione bella, fresca, estiva, perché abbiamo un'estate proprio particolarmente fresca, no? Eros Ramazzotti, RTL 102.5, lo so. È il tema di questi giorni, tra bollini neri e bollini rossi, appunto. Cioè, il bollino nero è quello per le strade, perché c'è grande traffico. L'abbiamo sentito anche durante l'appuntamento con il nostro giornale orario, cioè 26 milioni di auto tra oggi e domani che si spostano per questo grande esodo, ovviamente. Ma bollini rossi anche perché Antonio fa caldo.
2: Posso dire una cosa, esodo, la partenza intelligente,
1: sì,
2: veniva da dirlo.
3: Beh, sai, per qualcuno
2: era ieri, pensavo.
3: La partenza intelligente 2 di novembre, nel senso, perché ormai le code si fanno sempre, però insomma c'è sempre il lato positivo. Voi pensate sempre al fatto che se siete in coda, siete un po' in ritardo, avete più tempo per ascoltare la vostra radio preferita.
1: Bravo. Infatti noi siamo contenti di questa cosa, però non so gli ascoltatori, sinceramente. No, però il tema è che appunto oggi in tanti state viaggiando. C'è chi viaggia e c'è chi resta. Noi ci siamo sempre per tutti, quindi se volete 378 378 1025.
2: Chi è?
4: Allora, ricapitolando, è sabato, c'è la famiglia giù al nord, sono in ferie e manca anche Carocci, è una cosa incredibile. Ambo, Terra, Cinquina,
3: Tombola.
2: Dai, diciamo che sta lavorando da un'altra parte, nel senso, in spiaggia, a destra, a sinistra.
3: Però
2: a correre.
3: Ho il vago dubbio che questo nostro ascoltatore che non si è firmato sia laziale. Se è contento del fatto che non ci sia Carocci, può essere che sia
1: un gioco, è una finta felicità, ovviamente. Allora, dicevamo, a disposizione con i vostri pensieri, appunto, tra chi viaggia e chi resta. Se volete mandare anche, diciamolo, magari delle foto, dei vocali, cioè.
3: Sì, lo potete fare anche attraverso la nostra applicazione, volendo. Se entrate su RTL 102.5 Play, aggiornate l'applicazione, potete inviare video, foto, testi, tutto quello che volete, anche direttamente attraverso la nostra app.
2: Oppure al 378 378 1025.
1: Sì,

0: Puntini, puntini, puntini. Maroon 5, prima anche Achille Lauro, questa è la vostra radio RTL 102.5. Siamo noi.
1: È vero, e ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
2: E consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
0: 9 e 21, quasi 22 di questo sabato, 1° agosto. Abbiamo dei saluti già da fare, raga?
2: Sì, devo salutare Angela che fa 39 anni. Happy birthday. E tutti i nostri ascoltatori e amici che salgono sul track.
1: Allora io devo salutare qualcuno tra poco, ma lo faccio sull'attenti.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Ciao.
10: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
11: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
10: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
11: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
11: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
11: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Marrakesh ed Elisa su RTL 102.5. Pensa uno che si sveglia la mattina, sente sta canzone e ti viene già voglia di cantare, solo che è difficile perché ci sono dei gorgheggi niente male in questo pezzo. La famiglia Gio al Nord con tre quinti della famiglia, con Jennifer e con Luca, che ovviamente lì dove siete? A Praia Mare, no? Ricordiamolo.
1: Certo, sì, siamo a Praia Mare, siamo a TH Resort che ci sta veramente coccolando in questi giorni, lo sta facendo anche con Angelo Baiguini invece a San Teodoro in Sardegna. Da qua siamo in diretta fino alla fine di agosto.
2: Dopo prendiamo una barchetta e andiamo a vedere la grotta nel Dino, c'è una montagna Dino. Okay.
1: Allora adesso vi traduco in italiano, davanti a noi c'è l'isola di Dino che ha una lunga storia e c'è un servizio con un catamarano che vi porta praticamente in escursione intorno all'isola di Dino e fino a un altro posto molto bello della zona che è a San Nicola Arcella, che è l'Arcomagno, che è questo posto sul mare, questo arco di pietra sul mare molto bello.
0: Sì, l'avete capito, sono stati assunti Gio e Luca dalla Proloco di Praia Mare. Ma la cosa...
2: Un posto bellissimo.
0: Lo so, per farci venire un po' di invidia, però contemporaneamente diciamo anche le cose belle del nostro paese, no? Diciamo
1: certo.
0: Che il problema del fatto che voi siate lì è che Viscardi esce anche dalla struttura e fa cose...
1: Sì. Allora, però ieri io ho conosciuto gli agenti di polizia locale Pierluigi e Gerardino e volevo approfittarne per salutarli, perché ieri sono andato in trasferta per vedere il primo allenamento del Praia Mare, il Praia Tortora, promosso in Serie D grazie all'allenatore Viscardi. Allora, per cercare di capire se abbiamo degli antenati comuni, sono andato a cercarlo.
0: Okay. Ci hai parlato?
1: Non l'ho trovato. Ha detto Fredella che ci pensa lui questa sera.
0: Non si è fatto trovare l'allenatore. Pensa, se l'è data pur di non incontrarti. No, però questo
2: ci sarà da divertirsi con Fredella.
0: Che casino. A far danni lì, scusateci, lo diciamo in anticipo. Noi tutti di RTL 105. No, però vedi, il tema è che poi, quando arrivi in un posto, in vacanza, in ferie, giustamente cerchi di capire bene come si vive in quel posto, no? Questo potrebbe essere anche un argomento di cui discutere qui all'interno della famiglia, no?

0: Jennifer, smettila di gongolare per questo new hit di Somber. Smetti.
1: Ma quanto è bravo lui, è bravissimo. Ogni canzone è un successo.
0: Lo so. Tu già le canti ancora prima che diventino popolari in Italia, questo è ovvio, perché insomma, lui, di dov'è Jay? Ce lo vuoi ricordare lui?
1: Di New York. Di
2: tra l'altro, questa canzone, questo brano è il mio brano di oggi, perché My Body Isn't Ready, anche il mio corpo non è pronto alla temperatura che ci si aspetta di avere oggi pomeriggio.
1: Ma oggi è un po' più fresco. No.
0: Jay, non credo. Allora, dicono quelli bravi, quelli esperti, che questo weekend si toccheranno anche i 41-44 gradi addirittura in alcune zone, quindi veramente vabbè, cerchiamo di...
2: Io non sono a casa, se qualcuno ha bisogno del mio frigorifero può entrare, sedersi dentro senza problemi.
0: Va bene, ci sono un po' di vocali, dai, al 378-378-1025, sentiamo, vai.
3: Se volete gorgheggio io. Oh, famiglia Guanor.
2: Grazie.
0: Questa la salviamo, la mettiamo in archivio, ce la teniamo proprio come must del nostro programma, ancora dai.
4: Ma che bella sorpresa che mi avete fatto. Ho lavorato tutte mattine e mi sono persa qualcosa per strada. E sono contenta che ci siete anche di sabato. Forse voi no, un po' meno. No, ciao, bacioni da Nancy da Trieste.
2: Noi siamo felicissimi di essere qui anche questa mattina.
1: Sì, noi ci divertiamo un sacco e speriamo anche voi.
0: Esatto, speriamo soprattutto voi. Un altro vocale c'è, Righi? Ne sono arrivati tanti. Allora, diciamo la verità di vocali che parlano anche delle cose che ci stiamo raccontando, cioè vacanze, ma non solo, perché c'è chi viaggia, l'abbiamo detto, ma c'è anche chi resta. Sentite.
5: Ciao famiglia, il problema mio è che ovunque vada mia moglie mi dice di comportarmi meglio e di vestirmi meglio, perciò odio le vacanze.
2: Ti capisco, cioè, anche la mia. Oppure, quando all'ora di cena mi dice esci così.
1: Oppure perché? La moglie può fare la valigia, sceglie lei i
0: vestiti. Ma anche no, ma che se la faccia lui la valigia.

l'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono!
4: Melone retato.
5: Buono!
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono!
6: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Chase.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Non è piccante come il peperoncino a paprika, sappiamo che la differenza è proprio quella.
1: Peperoncino nella mia borsa ovunque io vado.
2: Cioè, tu tieni sempre il peperoncino nella borsa, insieme al limone, insieme al pollo allo spiedo, sì, il pollo alla griglia.
1: La cotoletta. Okay.
0: Sì. Ha una cucina praticamente nella borsa Jennifer Pressman.
2: Ma sì. Dico una bestialità, dico, ma paprika e peperoncino si possono mischiare? Io chiedo perché non ne consumo tanto. Quindi...
0: Secondo me il peperoncino abbatte la paprika perché è meno forte, cioè solo quello. Va bene.
1: Ma sono tutte e due e vengono da peperoni.
0: Sì, Jay. Appunto, è l'altra faccia del peperoncino, almeno questo mi ricordo io. Mo arriveranno messaggi che ma cosa state dicendo? Lo so già.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: RTL 102.5, la famiglia Giù al Nord con noi tre in questo sabato 1° di agosto con i vostri vocali.
3: Buongiorno, sono Francesco. Devo avvisarvi di un errore che ha commesso Viscardi, cioè quello non è il suo vero cognome, quindi come può fare a avere parenti lì da voi per il merito lì della cosa che è stata promossa in Serie D? Viscardi, non dire bugie, ciao.
2: Ma sai, Francesco, io per entrare nei meccanismi di eredità, cioè mi spaccerei parenti di chiunque, sì, quindi ci provo.
0: Sì,
2: ci provo.
0: Non diciamo il vero cognome di Viscardi perché è sotto copertura, lo sapete, ricercato da chiunque.
2: No, ci mancherebbe.
1: Ecco,
2: cioè,
1: stiamo mettendo in confusione tutti.
2: Sì, è vero, è vero, ma questa è una eredità di lunga data.
0: Vocale ancora.
4: Buongiorno a tutta la famiglia, mi chiamo Anna. Per me la vacanza ideale è proprio andare in un paese, in una città, affittare un piccolo appartamentino, possibilmente in centro, e fare quello che fanno gli abitanti, cioè viverla come la vivono i residenti. Non mi piace tanto fare la turista, infatti luglio-agosto rigorosamente a casa. Buona giornata a tutti.
0: Sì, che è quello che dicevamo, cioè andare in giro e capire come funziona la vita, no? Nel paese che hai scelto per le tue vacanze.
2: Beh, è bello, secondo me è uno degli specchi, no? Della vita di un posto, soprattutto quando vai nel negozio di alimentari, perché
0: sì,
2: trovi un sacco di cose che sono diverse da quelle a cui sei abituato.
1: Anche, soprattutto le marche sono diverse.
2: E poi anche proprio il tipo di abitudine nel consumare i prodotti, no? È bellissimo, cioè proprio capire anche le altre abitudini.
0: Sì, salutiamo tutti i piccoli negozianti, i piccoli commercianti che noi amiamo assai.
5: Sei bella. Sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: Come si chiama questo pezzo, Jay? Dai che ti garba, ti piace. Come?
1: You got the love.
0: Esatto.
1: You got the love.
0: Ce la canta.
2: Jones and the Machine.
0: Sì, sì, sì. Uno canta, l'altro che balla. Qui siamo una bella compagnia con la famiglia giù al nord, con voi ascoltatori e i vostri pensieri. Sentite.
3: Ragazzi, buongiorno. Se può interessare, a cui piano la perla della Valimagna, provincia di Bergamo. 18 gradi. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ecco. Però non male. Tra l'altro si chiama Fuipiano. Immaginate le origini di quel nome. Cioè, nel senso, una volta evidentemente non era in cima alla montagna.
0: Ah, vedi, bravo Viscardi, l'etimologia dei paesi. Bah, sei fantastico.
2: Hai visto?
1: RTL sembra che non lo
2: sia. Tra l'altro, in quella zona, se volete saperlo, c'è un paese che si chiama Rota Imagna. E Rota di dentro è la parte fuori del paese. E Rota di. Cioè, non si
0: fermate,
2: capisce niente.
0: Viscardi, RTL 102.5. Noi ci siamo e fra poco si ritorna. Intanto Viggiani con le news.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e

0: Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Di nuovo buongiorno amici, anche a San Teodoro, in provincia di Messina, sono le 10 in punto.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 1 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Torniamo subito a Napoli il giorno dopo il forte terremoto di magnitudo 4.7. Massimiliano Mantiloni.
4: Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la scossa delle 19.46 di ieri di magnitudo 4.7, sono stati rilevati 129 terremoti, due eventi più rilevanti sono stati registrati alle 5.47 magnitudo 3.1 e alle 5.49 di magnitudo 3. Tantissimi a Pozzuoli e nella periferia occidentale di Napoli hanno scelto di trascorrere la notte fuori casa. Il comune di Napoli e quello di Pozzuoli hanno attivato aree di accoglienza, molti invece hanno dormito in auto. C'è forte preoccupazione tra la gente, ha riferito il sindaco di Bacoli, che parla di cedimenti a costoni e intonaci di palazzi e fabbricati. A Pozzuoli danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro di una palazzina. Grosse pietre di tufo sono cadute su alcune auto in sosta, avvolgendole in una nuvola di polvere bianca. Un anziano ottantenne costretto a letto dalle sue patologie è stato messo in salvo. 21 i feriti, di cui 2 gravi, 22 invece le famiglie evacuate.
3: Oggi dalle 17 alle 20 e domani praticamente per l'intera giornata sarà aperta nella cascina di Parco Lambro a Milano la camera ardente di Don Antonio Mazzi. Così lo ha ricordato questa mattina in diretta su RTL 102.5 il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
5: Aveva un'umanità devastante e soprattutto, ecco, la cosa che ci ha lasciato era che lui era un grandissimo educatore in un periodo in cui sembra che gli educatori non ci siano più. Questo è proprio il messaggio importantissimo che ha lasciato Don Antonio.
3: A Perugia un musicista di 55 anni di origine siciliana è morto la scorsa notte nella stanza di albergo in cui era con una collega, ora in gravi condizioni, per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. I due si trovavano in città per un concerto con un'orchestra di 40 elementi. Chiudiamo con lo scontro FIFA-UEFA sull'ipotesi di privatizzare in parte i mondiali di calcio. La federazione internazionale ha fatto un passo indietro. Enzo Tamborra.
6: La privatizzazione della Coppa del Mondo non sarà portata avanti. Nella notte un comunicato della FIFA ha annunciato l'addio alla assai discutibile idea del presidente Gianni Infantino. Il dietrofront era nell'aria dopo la levata di scudi dell'UEFA che, compatta, aveva minacciato il boicottaggio qualora il progetto avesse preso forma. La proposta non è sostenibile, ha creato divisioni, ha spiegato in una nota lo stesso Infantino.
3: C'è il traffico.
0: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa con bollino nero per le partenze verso le località di Villeggiatura. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda tratti tra la fine della Tomprenare di Piacenza e Fidenza verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. A seguire nella stessa direzione code a tratti tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio per la A14 con tempi di percorrenza di 1 ora e un quarto. Sulla A14 Bologna-Taranto incolonnamenti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora. Più a sud incolonnamenti anche tra Civitanova Marche e Valvibrata verso Pescara con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Infine sulla 23 Udine Tarvisio, 6 km di coda per il traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ogovizia in direzione della A4. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Noi con voi, per voi e tra voi, RTL 105 con la famiglia giù al nord. Vi va la sigla, raga?
3: E
1: dai,
3: certo.
1: Allora, buongiorno, dai.
3: Yeah.
1: Nanna, Luca, Sara, Jay, Nana.
3: E allora, ma avete sentito?

0: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live.
1: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
2: Oh, mi raccomando, ve l'abbiamo già detto, sennò Jennifer Pressman poi vi viene a prendere a casa, cioè,
1: ecco. Sì. Uno per uno. Sì.
0: Allora, prima abbiamo parlato di persone che partono, ma c'è anche chi lavora. Ad esempio, Paola e Cinzia ci stanno ascoltando al lavoro in questo momento da Pavia. Ciao Paola, ciao Cinzia.
2: Sì, allora scusate, salutiamo anche gli amici della Guardia di Finanza. C'è chi sta andando a fare un tirocinio viaggiando dall'Aquila verso Sondrio e ce ne sono tantissimi altri, 1200 ragazzi in viaggio che ascoltano tutti, ovviamente sta radio.
0: Siamo amici.
2: Bravo.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Che bella coccola, Cesare Cremonini con Ragazze Facili, prima anche Madonna, Danzetteria, RTL 102.5, popolo di vacanzieri e non, scusate, ma un po' il mio cuore batte di più per chi non è in vacanza, lo devo dire, anche se è weekend di super esodo. Un abbraccio a tutti voi. In questo primo di agosto, tra l'altro non vi ho ancora detto, che leggevo stamattina che il mese di agosto è il mese della felicità. Ok, questo perché ovviamente c'è il sole, perché poi storicamente anche dagli antichi romani era il momento di tregua proprio. Cosa, Jay?
1: Aspetta, è il primo agosto.
2: Ma cioè, se ne è accorta adesso, dopo 10 ore e 13 minuti si è accorta che è il primo d'agosto.
1: Cioè,
0: Buongiorno, ben trovato.
2: Allora, ho la sensazione che Jennifer possa accorgersi prima o poi che siamo alle 2026, ma non glielo dite in fretta,
0: no,
2: per favore.
0: No, infatti con calma. Pensa.
1: No, è che siamo, cioè, siccome facciamo 7 su 7, H24.
2: Certo.
1: Sì, mi sono persa.
2: Io invece stavo pensando, allora, c'è chi rimane a casa, ok, ma sto pensando a voi che state per partire per le vacanze, cioè siete di quelli che blindano tutto e che mettono anche il filo spinato intorno a casa, o in leggerezza partite, tapparelle alzate, tapparelle abbassate, chi se ne frega.
0: Che poi il senso è anche chi si divide fra ansiosi da vacanza e non ansiosi e tranquilloni, perché in effetti ci sono tanti che hanno sia l'ansia di prenotare o mamma non trovo, e poi comunque quando hanno trovato la preparazione, il fatto di lasciare, come dici tu, la casa, quindi ho controllato, ho chiuso i rubinetti, il gas, il frigorifero, la porta.
2: Avete

0: tolto le prese di corrente da tutti i televisori, avete staccato le prese del cavo d'antenna prima di partire per la vostra vacanza.
1: Sì, sì. Sì, sì, quindi
0: certo.
1: Quindi mese della felicità fino

0: Pezzone per l'estate, New Hit Imagine Dragons con Waves sulla vostra radio, con eventi che noi supportiamo, no? Di cui siamo partner.
1: Beh, il grande calcio internazionale che incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026, e RTL 102.5 è radio partner dell'evento.
0: Fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi il match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
1: E vi diremo anche che ieri sera il Como ha battuto il Famalissao 3-2, quindi è terzo classificato.
0: Famalissao, fa male all'altra squadra che ha perso questo. Famalissao!

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Disco Sound. Martedì 4 agosto dalle 19:30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
2: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
8: tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardone D'or affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: vado dove vai tu.
1: Tu, anche se io avrei preferito vai te, perché più nello stile di Vasco Rossi. Stammi vicino e vicini, lo sapete, noi ci siamo qui su RTL 105, seppur lontani, come nel caso nostro specifico della famiglia giù al nord, Calabria, Milano, Cologno, Calabria, sì?
2: Buongiorno RTL, un abbraccio da Bolzano. Basta non andare in vacanza, cioè, alla fine basta restare a casa, come faccio io da 16 anni. Ciao.
1: Wow. Sì, questo per evitare il discorso della preoccupazione di chiudere tutto, no? Di cui parlavamo prima.
3: Sì, c'era Fabio prima che scriveva addirittura: mia moglie toglie i quadri dalle pareti. Andrea. Anzi, lo scriveva. Sì.
1: Vabbè, ma cosa, Picasso a paesi?
3: Può essere, vabbè, ma non lo sappiamo.
1: Magari sono cose a cui è affezionata, perché poi il tema non è il valore, no? Ma è proprio il fatto che magari torni e succede qualcosa. Vi voglio precisare che l'ansia del chiudere la casa, se uno ce l'ha, non ce l'ha solo per la partenza, lo ribadisco, ma ce l'ha a prescindere nella vita, quindi tu ti comporti nello stesso identico modo, cioè Chiaria.
4: Ma state tranquilli, calmi, come Fabio Petruzziello, che ci ascolta in macchina.
3: È vero che un 41 gradi all'ombra a Foggia, ma voi non avete il sistema che a casa vostra simula che voi siate a casa, cioè che la sera accende e spegne le luci in
4: no,
3: momenti
4: solo
3: random?
4: Tu ce l'hai, Luca.
3: Okay.
1: Ecco, adesso l'abbiamo rivelato, però, quindi non funziona più.
3: Ormai lo sanno tutti. Dai. A proposito, salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento a San Teodoro, dove c'è Angelo Baiguini, sì, che tra poco sarà collegato con noi dalle 11 in punto, anche lì TH Resorts come Praia Mare.
1: Un altro po' di rosicamento, quindi io ve lo dico, sto rosicando assai. Altro vocale.
5: Buongiorno.
1: Giorno.
5: Francesco da Cattolica. Ma con 7 gatti dove vado in vacanza?
1: Quello è un tema, in effetti. Bisognerebbe affittare una casa. Il tema però è che, Jay, tu lo sai molto bene, i gatti fanno comunque fatica.
4: Sì, però hanno bisogno di compagnia. Il mio soffre tantissimo quando non ci siamo.
1: Oh, dai.
4: Sì.

0: per la serie Stai Chill qui su RTL 105, Olivia Dean con il suo new hit vocale. Dai, al volo.
1: Buongiorno, io sono un tipo particolarmente ansioso, quindi lascio a guardia della casa il robottino, quello da spolverare. Ogni tanto si muove, simula qualche rumore, piuttosto utile.
2: Sì. Però voi scherzate, ma sapete che io ho un gadget a casa che è una specie di robottino su cingoli che si muove per la casa proprio per andare a ispezionarla con telecamere, se c'è qualcosa che si muove vi avvisa.
0: Ma ti parla? Cosa dice?
2: No, mi fa anche sentire quello che succede dentro la stanza.
0: Come si chiama? Voglio saperlo.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame...
9: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
10: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026. Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027. Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: questa la possiamo dedicare a chi ci pare, ovviamente. Francesca Michelin, l'amore esiste, questa è una certezza su RTL 102.5. L'amore mio siete voi due, Jennifer, Luca,
1: guarda, ci stiamo sciogliendo e non sono i 47 gradi all'ombra.
2: E l'amore esiste fra questa grandissima coppia, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, si sposano oggi a Portogallo.
0: Scusa,
1: non hanno 12 figli, non stanno insieme da 44
2: anni? Sono insieme
1: anni.
2: Da 10 anni, ma adesso ufficializzano.
0: Giusto, sabato 1 agosto si devono sposare. Saranno molto amati da quelli che, dagli ospiti, dalla gente che andrà, no? Con sto caldo.
2: Volete sapere chi c'è? Ci sarà Vinicius Junior, Mbappé, Rio Ferdinand, che è simpaticissimo, Travis Scott, Piers Morgan, Rihanna, Jennifer Lopez, Vin Diesel, Drake.
0: Diciamolo che siamo stati invitati anche noi della famiglia Joel Nord, ma lavorando non ci possiamo andare, tutto qua.
1: No, certo, io non è che posso rinunciare al TH Resort per andare solo al matrimonio di Ronaldo. Dai.
0: Comunque salutiamo tutti quelli che magari si sono inventati di fare un matrimonio proprio ad agosto, perché magari c'è qualcuno che ci ascolta che
1: chissà.
0: Ecco, in tema di gatti, per chiudere il discorso, vacanze, no? Il problema di avere giustamente l'argomento di avere degli animali, c'è qualcuno che dice: Valentina, beh, vabbè, ma si possono affidare a qualcun altro i gatti, in qualche modo, no? La cura. E ovviamente se uno se la sente di farlo. Vocale, sentiamo qua.
3: Buongiorno family, sono Sandro della provincia di Piacenza. C'è anche chi, come mia cognata, dopo aver tribulato in estate a fare i vari sughi di pomodoro fresco, basilico e congelarli, ha pensato bene di andare in ferie a settembre e staccare la corrente. Quindi al ritorno vi lascio immaginare.
1: Mi pare una bella idea. Tra l'altro il pensiero che avevo era anche per chi in questo momento ci ha scritto dicendo: siamo in Abruzzo, siamo in albergo, stiamo aspettando che ci riparino la macchina.
0: Sì, mamma mia, altro che il matrimonio di Ronaldo. Questi sono i temi: la macchina che si è rotta sotto il caldo e le ferie, boh.
2: No.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sblocchiamo ricordi, ma anche qualche giornata mondiale di oggi. Vi va?
3: Vai, allora, vai.
2: Una è tutta dedicata a Viscardi e a tutti i suoi parenti, anche all'ascolto, ovviamente. Mondiali del web, giornata mondiale del web. Quindi
3: bellissimo.
2: Però ci sta. Poi giornata della torta fatta in casa, Jennifer.
4: Bellissimo, viva le mille foglie, non è torta però mi
2: è difficile da fare, tra l'altro, una delle cose più difficili. Poi la giornata internazionale dei castelli di sabbia.
3: Allora, mandateci foto dei vostri cartelli di sabbia mentre ascoltiamo il prossimo Millennium Hit, che è una meraviglia, Christopher Cross.

0: Dai Jennifer, disannuncia questo pezzo.
1: Arthur's Theme, Christopher Cross, che è sempre in grandissima forma, l'ho visto su televisione e canta ancora, alla grande.
0: Sì, è vero. E poi tra l'altro diciamo che con questo pezzo si beccò l'Oscar, perché fu colonna sonora dell'omonimo film sostanzialmente. Quindi, insomma, siamo arrivati alla fine. Millennium Hit, raga, oggi, questo sabato, per noi si chiude così.
2: Però guardate che in questo periodo dell'anno noi ci siamo venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, sempre in diretta per questo periodo d'estate dal TH Resort.
0: Vero, vero, ci siamo sempre 7 su 7. Noi siamo qui fino al 9 di agosto, poi arriveranno Emanuele Carocci e Giulia Laura Abbiati. Allora, oggi non ho visto, si vede il polpaccetto della radiovisione, Viscardi? Non ci ho fatto caso.
2: No, niente, ancora è nascosto assolutamente.
1: Ma adesso ci tuffiamo nel mare.
2: Allora, io ho una domanda, sì. Però quando è che torniamo a parlare di calciomercato, campionato, ci proiettiamo verso un po' di sport.
1: Hai visto John Stones, Sara? È nostro.
0: Ho visto Viscardi. Quando poi ritorna Carocci, va bene? Quando ritorna lui, sì, ne parlerai, sì. Ok?
1: Ok. Yeah.
0: Grazie Ricky Aristarco, grazie Gigi
2: ci
0: Resta.
2: Penso.
0: Chi c'è lì da voi in regia?
2: E c'è Salvo con noi in questo momento.
1: Grazie.
2: Ciao!
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Buongiorno anche a Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 1 agosto, buona giornata da Max Viggiani. In apertura vi diamo tutti gli ultimissimi aggiornamenti sull'emergenza immigrazione a Ceuta. Purtroppo c'è da cambiare anche il bilancio dei migranti morti in mare. Massimiliano Mantiloni.
4: Aumenta il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, all'enclave spagnola in Marocco. Sono 67 cadaveri finora recuperati dagli agenti della Guardia Civile. È in corso l'installazione di barriere galleggianti di contenimento per ostacolare l'accesso ai migranti. Ceuta affronta un'ondata massiccia di 60.000 persone, delle quali, secondo il governo spagnolo, 48.000 hanno già fatto ritorno oltre frontiera. L'Italia decide di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Tuteliamo la sicurezza nazionale, dice la premier Meloni. Il primo ministro spagnolo Sanchez ricorda all'Italia, prima per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, che il rispetto dei trattati non è opzionabile. L'Unione Europea sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Le opposizioni italiane parlano di sciacallaggio. Il Quirinale segue la situazione.
3: Non ci sono indicazioni che Israele sia decisa a partecipare agli attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane annunciati dagli Stati Uniti già in questo fine settimana. Lo ha reso noto la CNN, smentendo la CBS, che aveva parlato invece di un coinvolgimento di Tel Aviv nella nuova offensiva. Teheran intanto ha accusato Washington di preparare un conflitto totale nella regione medio orientale. Cambiamo ancora argomento. Aprirà oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, 3 agosto, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano a partire dalle 15. Questa mattina in Non Stop News su RTL 102.5 il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto ricordare proprio Don Mazzi.
5: Mi piace ricordare soprattutto la sua felicità quando nel 2024 abbiamo aperto uno spazio di incontro proprio in Piazza Duomo, e per Exodus. Era orgogliosissimo, quindi lui è stato, da questo punto di vista, ecco, un po' folle, ma era anche un grandissimo organizzatore e uno che continuava a cambiare, a saper come adattarsi ai tempi.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
6: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete con previsioni da bollino nero per le partenze estive. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Terre di Canossa e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza, così come tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia anche in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Cesena in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi 2 ore, così come tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e tra Pescara Ovest e Ortona in direzione di Bari. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre 5 km di coda a seguito di un incidente tra Pescara Ovest e Ortona per chi viaggia verso Bari. Mentre sulla A23 Udine Tarvisio, a causa del traffico congestionato in barriera, si registrano 6 km di coda presso la barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni, sia per chi viaggia verso la A4 Milano-Brescia, sia per chi è diretto verso Tarvisio. Infine sulla A30 Caserta-Salerno, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, troviamo 3 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia verso Salerno. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, ci sentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Ed eccoci qui, finalmente possiamo dirlo, è il primo di agosto,
9: wow.
8: Evviva, wow, buongiorno.
9: Ma come ci buongiorno. Siamo arrivati al primo di agosto? È stato tutto veloce, tutto troppo veloce.
8: Pensa che io volevo dire il contrario, il mese di luglio sembrava non finire mai, invece ce lo siamo lasciati alle spalle. Primo agosto 2026, le 11:06, buongiorno a Jessica Brugali.
9: Buongiorno a tutti, buon sabato a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno Angelo Baiguini, buongiorno, come va Angie?
8: Va molto bene, io sono al TH Resorts di San Teodoro in Sardegna, è una splendida giornata, c'è un po' di arietta calda, si sta abbastanza bene, devo dire la stessa cosa.
9: Esatto, non si sta bene lì in Sardegna, caro Angie, insomma.
8: È quasi praticamente impossibile direi. Allora, avete sentito poco fa, c'è molto traffico questo weekend da Bollino Nero per chi parte. C'è anche qualcuno che ritorna, per cui se volete possiamo fare subito una fotografia di quel che accade lungo le strade e autostrade italiane. Quindi se volete scriveteci al 378-378-1025 in che direzione state andando, a che punto siete del viaggio e qual è la situazione del traffico. Facciamo un servizio collettivo
9: completo
8: a tutti i nostri ascoltatori. Cosa ne dici?
9: Io assolutamente sono d'accordo. Io devo dire che non ho trovato un'auto dal mio tratto Bergamo-Cologno-Monzese, però insomma Bergamo-Cologno, voglio dire, forse non è così gettonato, no?
8: I bergamaschi sono già partiti.
9: Sono già partiti, oppure non sono ancora.
8: La mattina di sabato, esatto. Da Bergamo a Milano,
9: chi
8: ci va? Pochi. Prima di iniziare con la musica, un consiglio. Se non lo avete ancora fatto, provate Humus Noah Ceci e Avocado.
9: Con il suo gusto delicato e originale, perfetto per un pranzo saporito, sano e veloce, e come ingrediente per piatti originali e sfiziosi.
8: E come tutti gli hummus, no, è senza glutine, senza OGM e senza conservanti. Scoprite tutte le ricette sul sito noa-vegetale.it. Hummus Noah, fatto con amore.
9: Tanto amore.

Era proprio questo periodo, nel 2019, impazzava questa canzone di Coez, La musica non c'è, che piacere riascoltarla insieme questa mattina qui su RTL 102.5. Buongiorno da Jessica, buongiorno, buongiorno da Angelo, come buongiorno. Va, come va? Vedo dai messaggi al 378 378 102.5 che ci si muove piano.

0: A proposito di chi oggi, primo agosto, torna a casa,
1: sì,
0: ma vi state portando a casa anche la nostalgia di un amore estivo?
1: Beh, ma ci sono ancora gli amori estivi? Cioè, questa è la vera domanda. O quando si va in viaggio al mare, insomma, in vacanza, si ha sempre un po' la testa anche sul lavoro, sulle email, quindi magari poco spazio agli amori estivi. Una cosa curiosa, eh?
0: Allora, diamo un consiglio. Lasciamo a casa il lavoro,
1: esatto.
0: Lasciamo a casa il lavoro e potendo scegliere tra controllare le mail, stare con la testa sui social piuttosto che rimanere sempre connessi, meglio guardarsi un po' in giro e buttarsi nella mischia.
1: Ma certo,
0: vedi mai che essendo al mare con la pesca a strascico un amorino estivo venga su, no?
1: Giusto, anche se poi si torna a casa un po' col cuore spezzato, no? Perché insomma in giro per l'Italia un amore che magari non si rivedrà mai, però insomma ci si gode un po' l'estate. Abbiamo anche una voce, vogliamo sentirla?
0: Dai.
2: Buongiorno a tutti.
1: No, non abbiamo la voce. Vabbè, intanto abbiamo tanti
0: messaggi. La
1: voce
0: si è dispersa. Intanto altri messaggi. Allora, sulla Salerno-Reggio Calabria, in direzione Salerno, ci segnalano una coda a Mercato San Severino. Ci sono altre difficoltà sempre sulla Salerno-Reggio Calabria, però nel tratto tra Salerno e Lago Negro, anche lì un sacco di traffico. D'altronde, il primo
1: bolino,
0: di agosto.
1: Bolino nero,
0: questo
1: weekend.
0: Cari amici, non è che ci si possa aspettare qualcosa di diverso. Tanti in partenza, dicevamo prima, gli amici che tornano dalla Liguria, chiediamo, visto che manca ancora un pezzo di strada, a loro e a tutte le persone che stanno tornando, se ci vogliono raccontare, condividere i loro amori estivi, eventualmente ci fossero stati. Nel frattempo abbiamo il tempo per ascoltare Fulminacci.
1: Allora ascoltiamolo subito, ok?
0: Che ci piace.
1: Ci sta, no? Ci sta con gli amori estivi, l'estate, maledetto me su RTL 102.5.

0: Ai ai ai ai, oh time, e Nico Santos. Ai ai ai. Le 11:23 RTL 102.5, Jessica e Angelo vi accompagniamo fino alle 13. Vogliamo sentire subito la voce al 378 378 1025. Dai.
1: Dai, dai.
2: Sono Carlo di Guastalla.
1: Buongiorno.
2: Sto andando a Trento in quanto sono volontario agli europei di basket under 18, dove oggi alle ore 18 l'Italia è in semifinale con la Francia. Pertanto in bocca al lupo gli azzurri e un buon lavoro per me.
1: Che bello! Allora mandiamo, complimenti, un grosso in bocca al lupo e un buon lavoro al nostro amico.
0: Salutiamo Andrea che va al gioco aperitivo. Ciao Andrea.
1: Bello!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: La spesa intelligente.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.

0: Lazza, Cenere, RTL 102.5, sono le 11.34, sempre Jessica e Angelo, come sempre in questi giorni, tutti i giorni tra le 11 e le 13. Vogliamo tornare in messaggeria subito, Jane?
1: Certo, torniamo subito in messaggeria al 378-378-1025, ci scrivono a proposito di amori estivi. Ciao, sono Regina da Torino, ho conosciuto mio marito al mare ed è stato il classico colpo di fulmine tra una tedesca e un ragazzo italiano. Il 29 agosto festeggiamo i nostri primi 45 anni insieme. Ho dovuto
0: altro
1: fare
0: che amore
1: altro
0: estivo.
1: Che amore estivo. 1200 chilometri per trovare l'amore, vedi?
0: È un amore duraturo.
1: È duraturo.
0: E invece torniamo sulle strade e autostrade e sentiamo un po' cosa ci state raccontando e cosa succede in giro per l'Italia. Prego.
2: Ma il traffico sulle autostrade non lo so, io so che c'è molto traffico dal Tinello al bagno, perché siamo in ferie, ho tre figli e c'è solo un bagno e quindi c'è un bollino nero, tempo di percorrenza circa 2 ore.
1: Ah, però 2 ore, beh, insomma, problemi anche quelli, voglio dire, le code si formano anche
0: sì,
1: lì.
0: Allora, la percorrenza è un discorso, la permanenza è un altro.
1: Esattamente.
0: Per dire, ancora una voce, dai.
3: Io farei un in bocca al lupo a tutti coloro che fanno esercizio sanitario, dagli ambulanzieri, medici, infermieri,
1: operatori
3: sanitari e quant'altro, e lì soccorso e tutto quanto, a tutte le forze dell'ordine, perché mentre qualcuno si diverte, noi lavoriamo. Buona giornata, buona trasmissione.
1: Beh, giusto.
0: Vi ringraziamo sempre di cuore.
1: Assolutamente,
0: c'è spazio per un'altra voce. Sì,
1: dai,
0: sì.
4: Ciao ragazzi, Roberto da Bergamo. Io ho appena finito il mio turno prefestivo di lavoro, faccio il disco.

0: disinfestazioni, quindi zanzare al gogo. E adesso vado dalla mia cucciolotta a casa che mi aspetta con il pranzetto.
1: Oh, giusto. Beh, salutiamo il nostro amico.
2: Dopo un turno impegnativo, un bel pranzetto mi sembra la cosa migliore. Ascoltiamo la nuova canzone di Peggy Gou, dai, eccola qua.

0: Peggy Goo, era Star, novità di RTL 102.5 in questo primo di agosto. Sempre Jessica e Angelo, siamo i vostri compagni di viaggio questa mattina, ma mi sa che lo saremo con RTL 102.5 per tutta la giornata, perché sentendo i nostri messaggi vi aspettano lunghe percorrenze.
1: Molte ore.
0: Jessica, che dici? È momento ricetta con hummus Noah?
1: Sì, mi piace sempre parlare di hummus Noah, anche se a dire il vero mi piace di più mangiarlo. Comunque il consiglio per il pranzo di oggi è sushi di zucchine con hummus Noah, ceci e erbe.
0: È facilissimo. Allora, tagliate le zucchine a striscioline sottili. Le scottate in padella e le allineate sopra la pellicola. Poi aggiungete un foglio di alga nori e spalmate l'humus su tutta la superficie. Poi arrotolate il vostro sushi e lasciate in frigorifero per un'ora prima di tagliare a tocchetti e servire. Fresco, veloce, buonissimo. E trovate questa e tante altre ricette sul sito noa-vegetale.it. Humus Noah, fatto con amore.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.

0: Leonardo.it.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ciao!
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere il mare con la vostra unità da diporto, informatevi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come secche, scogli affioranti e correnti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto. Buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare.

0: Mezzogiorno meno 10 del primo di agosto. Luca lo stesso, Luca Carboni su RTL 102.5. Noi siamo Jessica e Angelo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: In diretta da Milano e da San Teodoro. Tutto a posto,
1: tutto a posto.
0: Finalmente anche... agosto.
1: Sì. Finalmente è arrivato questo primo agosto. È vero, è vero. Allora, parlavamo di amori estivi e ci scrivono un altro bellissimo messaggio. Ciao, sono Mary. Ho visto un ragazzo che mi ha colpito subito. È stato amore a prima vista. Io pensavo che durasse il tempo di una vacanza. A febbraio sono, attenzione, 58 anni che
0: 58.
1: Siamo insieme e 55 di matrimonio. Ma
0: attenzione,
1: allora erano altri tempi a questo punto, mi viene da pensare.
0: Evidentemente sì.
1: Sì.

0: insomma, bello bello, dai, sentiamo una voce.
1: Salve Ani, oggi accetto il consiglio del grande Angelo.
0: Qual è?
1: E oggi niente lavoro, oggi sono santo per un giorno, Sant'Alfonso, e sto andando dai miei genitori e dalle mie figlie a festeggiare il mio onomastico. Ciao cari, un abbraccio.
0: Grazie, sei tu che regali auguri. Questi consigli?
2: Eh sì, oggi niente lavoro, e quindi auguri, se oggi effettivamente come pare è Sant'Alfonso, tutti gli Alfonso all'ascolto.
0: Auguri.
2: Buon onomastico e ricordatevi che il santo paga. Un'altra voce, prego.
3: Buongiorno, sono Daniela
4: e Franco.
3: In viaggio da Palermo verso Catania per prendere la nave da crociera che ci porterà nelle isole greche, Malta e Taranto.
0: Wow.
3: Spero ci divertiremo e vi auguriamo una buona estate come quella che spero avremo anche noi.
0: Ma grazie. Beh, sicuramente la vostra sarà meravigliosa, no? Un viaggio in previsione così.
2: Portateci in crociera con noi e continuate ad ascoltarci con l'applicazione RTL 102.5 Play. Andiamo verso le ultime notizie, quelle di mezzogiorno, ascoltando i Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Zucchero e Donne, siamo arrivati quasi a metà strada del nostro appuntamento di questa mattina e abbiamo scoperto, noi pensavamo di aprire un capitolo amori estivi, storie
1: brevi,
0: di un
1: insomma,
0: paio di settimane,
1: sì.
0: invece molti dei nostri ascoltatori al contrario si sono conosciuti in vacanza e da lì sono nate storie d'amore lunghissime. Che romantici.
1: Sì, salutiamo Monica, ci scrive: buongiorno, ho conosciuto mio marito, avevamo 14 anni, adesso ne abbiamo 64 e 40 di matrimonio, complice l'estate.
0: Beh, evviva, evviva l'estate, evviva i grandi amori. Noi torniamo tra poco dopo le ultime notizie. State qui con noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Tor Chiarolo, in provincia di Brindisi, le 12.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 1 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Potrebbe scattare proprio in questo fine settimana che stiamo

0: Stiamo vivendo un nuovo massiccio attacco degli Stati Uniti contro l'Iran e le sue postazioni di produzione energetica. Andiamo da Raffaella Coppola, a te.
1: Max, buongiorno. Una minaccia a cui l'Iran risponde per le rime. È pronto un piano per rispondere a questa possibile follia americana. I media statunitensi, come dicevi tu, nelle scorse ore riportavano che Washington starebbe valutando nuovi massicci bombardamenti sull'Iran proprio in questo weekend. Li colpiremo molto duramente, ha affermato Trump durante una riunione di gabinetto nella notte nella residenza presidenziale di Camp David per la CNN. Tra l'altro non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. Intanto Galibaf, presidente del Parlamento iraniano e negoziatore nel conflitto con gli Stati Uniti e Israele, rivendica la vittoria dell'Iran, ma l'annuncio del trionfo arriva proprio mentre un alto funzionario delle forze armate iraniane accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione ed ha avvertito i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Ed è tutto.
0: Lo stop temporaneo al trattato di Schengen ai confini con la Spagna dopo l'esodo di migranti a Ceuta è dettato da ignoranza o da interessi politici. Lo ha scritto in una lettera inviata alle autorità europee il premier spagnolo Pedro Sanchez. L'Italia, lo ricordiamo, ha deciso questo provvedimento per un mese. Adesso ci trasferiamo a Perugia, dove si indaga sulla morte in albergo per un'intossicazione da monossido di carbonio di un musicista che era in città per un concerto, una sua collega in gravi condizioni. Tutti particolari da Ludovica Marafini.
2: Faceva parte di una grande orchestra di musica classica composta da una quarantina di elementi. Il musicista di 55 anni, trovato morto nella sua stanza di hotel nel centro di Perugia, a dare l'allarme sono stati proprio gli altri componenti del gruppo, che non hanno visto arrivare per esibirsi né l'uomo né la collega con cui condivideva la camera. La donna è stata trovata in gravi condizioni per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Ora è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Ravenna, sottoposta al trattamento in camera iperbarica. Intanto sono scattati rilievi dei vigili del fuoco, che hanno riscontrato concentrazioni di monossido distribuite su più piani dello stesso edificio, che è stato quindi evacuato. L'intera attività ricettiva è stata sequestrata. Si indaga per capire da dove si sia originato il gas. L'ipotesi è che possa essersi sviluppato in un locale caldaia per poi diffondersi attraverso l'impianto di condizionamento.
0: E tutto c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Reggio Emilia e il Bivio, con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza, così come tra Firenze Scandicci e il Bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e il Bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi 2 ore, così come tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e anche nella direzione opposta tra Rimini Nord e Imola e tempi di circa 1 ora. Mentre sulla A23 Udine Tarvisio, a causa del traffico congestionato, si registrano 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto verso la A4 Milano Brescia e 8 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso Tarvisio. 2 chilometri di coda anche sulla A9 Lainate Como Chiasso per attraversamenti doganali verso la Svizzera, con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. Infine, sulla A30 Caserta Salerno, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, troviamo 4 km di coda tra Salerno e il raccordo Salerno-Avellino, sempre in direzione di Salerno. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Mezzogiorno e 5 del primo di agosto, avete sentito, c'è un sacco di traffico. Con calma, occupate la corsia a destra,
6: Sì, giusto.
5: È preferibile. È inutile stare in corsia di sorpasso.
6: Tanto non si va. Che una tanto corsia o l'altra non si va. E questo è.
5: Quindi non fate l'effetto imbuto. E detto questo, buongiorno. Buongiorno, io sono Angelo Baiguini e vi sto parlando dal TH Resorts di San Teodoro in Sardegna. E tu chi sei, bella
6: biondina? Buongiorno,
5: biondina.
6: Buongiorno, io sono Jessica Brugai e vi sto parlando da Cologno Monzese, dalla nostra sede, dalla navicella. No, come che la chiami tu?
5: L'astronave.
6: Con l'astronave, beh, comunque per tutti quelli che sono in coda, insomma, viva l'Italia, vi tiene compagnia fino alle 13, quindi
5: un appuntamento
6: non è così
5: importante
6: male.
5: Per sì. Tutti il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche il 2 settembre il cast sarà pazzesco.
6: Acquistate subito il vostro biglietto, arriva il new hit.
5: Dai.

0: Be Mine, Offenbach, le 12 e 12 in questo momento, il primo di agosto, e la vostra RTL 102.5. Vi accompagniamo verso le vostre destinazioni delle vacanze, ma anche verso casa, perché qualcuno ci ha scritto al 378-378-1025 che sta tornando. Nessuno ha confessato di tornare con un amore estivo in tasca.
1: No, è vero, nessuno ha confessato, no. Anzi, salutiamo allora Francesco, Davide, Tommaso, Lorenzo e Mattia, direzione Forte dei Marmi per un addio al celibato.
0: Ecco, vedi, ecco. Chissà se lo sposo si è conosciuto, si è fidanzato con la futura sposa proprio durante la vacanza.
1: Magari proprio a Forte.
0: Non so, magari si sono conosciuti proprio a Forte dei Marmi.
1: Ma
0: intanto sì, c'è un bel po' di traffico anche in direzione montagna, per cui sulla A22 del Brennero e anche nella zona a nord di Bolzano, in Val Pusteria. Salutiamo tutte le persone che si stanno dirigendo anche in montagna, ne abbiamo parlato anche in questi giorni e abbiamo capito che il team prevalente degli italiani è team mare, ma c'è tantissima gente che si gode la montagna, anche perché con le temperature estreme di questi giorni magari uno ha optato all'ultimo momento per cambiare destinazione, no?
1: Esattamente, sì, sai che Arietta buona e insomma fa bene alla salute quella della montagna. Salutiamo anche Emanuele e Mimmo che ci scrivono: noi dal Salento stiamo rotolando verso sud in Calabria. Ah beh, che meraviglia, terre meravigliose, ma abbiamo anche delle voci, sentiamo.
2: Caulonia Marina, Reggio Calabria, io ho l'accento bergamasco. Di ritorno dal mercato, 34 gradi, percepiti 42.
0: E
2: sono alla terza settimana di vacanze, me ne mancano solo 4.
1: Non ho capito.
2: Buona che giornata fatica a tutti, Agostino da Tavernola.
1: Buona giornata, non ho capito questa cosa comunque. 3 settimane di vacanze.
0: Di ritorno dal
1: 4.
0: Mercato, gliene mancano altre 4, ne ha già fatte 3. Sta tornando dal mercato, vorremmo chiedere ad Agostino, in queste prime settimane, tornando così spesso dal mercato, quanti chili in più?
1: Dici?
0: No, per dire.
1: Che dal mercato si porta a casa tanti chili?
0: No, quantomeno cose da mangiare, sicuramente.
3: L'ultima canzone

0: Run, corri, One Republic, amico, amica, sono le 12:20, non starai uscendo a correre adesso, non lo fare,
1: non
0: lo dico per la tua salute.
1: Assolutamente.
0: E allora, attenzione, attenzione, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup.
1: RTL 102.5 è la radio partner dell'evento. Fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi. E noi torniamo tra pochissimo a raccontarvi code, ma non solo, anche amori estivi. A tra poco.

0: ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people. In the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Miley Cyrus, RTL 102.5, sono le 12:30 in punto e al 378-378-1025 ci avete raccontato i vostri amori estivi che sono diventati anche grandi amori lunghi, duraturi e proficui, ci avete raccontato le vostre posizioni, avete condiviso il parte del vostro viaggio che sta continuando verso le località turistiche. Non vi abbiamo chiesto di fare come abbiamo fatto in altre occasioni, di mandarci foto o clipini, video di quello che avete di fronte a voi in questo momento, perché molti sarebbero stati cruscotti di automobile.
1: Esatto, code, cruscotti, temperature esatto. Molto alte, però non tutti.
0: Però non tutti, per esempio un nostro ascoltatore che è qui al TH Resorts a San Teodoro ci ha inviato questo clipino. Prego, dalla regia, vediamo se riesci a indovinare di che cosa si tratta. Vediamolo e sentiamolo insieme. 3, 2, 1. Eccolo qua.
1: Vediamo.
0: Vedo. Ma è l'acqua cima.
1: Ma fantastico. Salutiamo Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: Che spettacolo. Quindi adesso, in questo istante, è in corso l'Acqua Gym al TH Resort di San Giorgio.
0: Sì, questo clipino ce l'ha inviato il nostro amico pochi secondi fa e devo dire che questa è l'atmosfera che si respira a quest'ora qui al TH Resort.
1: E voi
0: dove siete in questo momento? Avete la possibilità di mandarci un clipino con l'Acqua Gym? Un clipino con una passeggiata sulla spiaggia? Un clipino mentre andate a funghi?
1: Vale tutto. Valgono comunque anche cruscotti d'auto, dai, mettiamola così.
0: Ma certo,
1: che gran parte dei nostri ascoltatori sono in auto, va bene anche quello. Al 378 378 1025 mandateci tutto quello che vedete in questo momento.

0: I love my life, Robbie Williams, RTL 102.5, Jessica e Angelo, per accompagnarvi nei vostri viaggi e per avere i vostri reportage dalle vacanze. Ecco un po' di immagini, guarda Jessica,
1: che
0: bello.
1: Meraviglia. Beh, qui siamo sul lago, beh, qui vediamo della montagna, sento l'aria, io sento l'arietta fresca.
0: Pineta,
1: pineta, montagna. Beh, qui siamo
0: mare, però
1: stupendo.
0: Non riesco a indovinare dove.
1: Ok, qui, beh, ecco, qui vediamo da foto da un cruscotto in viaggio, sì, comunque verso la montagna. Oh, qui abbiamo del cibo, del buon cibo, spaghetti e cozze. Cos'è? Spaghetti,
0: sì,
1: cozze, gamberi.
0: Spaghetti e cozze,
1: un selfie.
0: Selfie. Ciao,
1: giusto,
0: amici.
1: Salutiamo i nostri amici, grazie. E noi torniamo tra pochissimo con le vostre foto.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore. Disco
4: Sound. Martedì 4 agosto, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto, al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento, con Gili.
5: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!

0: I Green Day su RTL 102.5. Oh love, quanto amore, quanto amore. Mancano 12 minuti all'una.
1: No, anche oggi ci stiamo divertendo così tanto a scoprire, insomma, e vedere un po' dove stanno i nostri ascoltatori. Ci sono arrivate tante foto, caro Angie.
0: Dai, commentiamo.
1: Vediamo,
0: insieme.
1: Commentiamo.
0: Questa è un'amaca.
1: Un'amaca, sì, sì, sì.
0: Ma si dice amaca o amaca?
1: Io ho sempre detto amaca, sempre... però insomma, questo.
0: Anch'io.
1: Attaccata ad un ulivo. Qui vediamo, io non vedo. Beh, del mare, sì.
0: Però forse è lo stretto di Messina. Aspetta,
1: ah, sì,
0: sì,
1: lo
0: mi pare che sia lo
1: sì.
0: Sì, così. Meraviglia. Mi sembra un panorama conosciuto. Grazie,
1: avanti,
0: grazie per le foto. Ah, questo è un pupurrì.
1: Un collage, sì, un collage di foto. Che bello, un laghetto in montagna. Stupendo, guarda.
0: Vedi che la montagna.
1: Sì. Un altro
0: anche
1: collage di libri. Interessante, questi, no? Piatti.
0: Ma cosa c'è in questi piatti? Vedo dei primi, tutto un menù completo.
1: Praticamente. Un menù, secondo me, è la settimana completa del nostro ascoltatore, no? Lunedì,
0: certo,
1: martedì,
0: certo.
1: Mercoledì. Sì, sicuramente.
0: Perché poi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma secondo me vale sempre. A quest'ora, chi è già arrivato nella località prescelta per le sue vacanze comincia a guardare una borsa frigo a capire,
1: certo,
0: se e che cosa c'è di interessante da mettere sotto i denti e soprattutto se c'è il chiosco, ci si comincia ad avvicinare al chiosco per annusare un po' nell'aria e cercare di capire come andrà a finire il pranzo.
1: Esattamente, abbiamo anche un vocalino, sentiamo subito una voce.
2: Ciao Silvia da Bergamo.
1: Ciao,
2: avrei
1: Silvia.
2: Potuto fotografarvi asse da stiro, ferro e panni da stirare ma vedi, ecco. Risparmio. Buona giornata a tutti quelli che lavorano il primo di agosto. Ciao ciao.
1: Ah beh, avrei potuto mandarcela comunque. Accettiamo tutto, sì. Anche l'asse da stiro, insomma, non per
0: e
1: tutti
0: noi ci saremmo complimentati, avremmo condiviso questo momento di vapore e stiratura.
1: È vero, è vero. Arriva Melis su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che oggi tra un acqua gym, un viaggio, un cruscotto, un panorama e l'altro siamo arrivati quasi alla fine della nostra mattinata insieme di questo bel sabato primo di agosto, non è vero?
3: È vero e anche tra amori e stimi, perché abbiamo capito che gli amori estivi ne sono nati e continueranno a nascere, no?
2: E quelli che ci avete raccontato sono poi diventati amori duraturi.
3: Molto duraturi.
2: Ascoltiamo un grande classico, adesso ci sono i Police, Message in a Bottle.

0: Ecco, farà una cosa oggi pomeriggio, farà un giretto qui in una delle bellissime spiagge attorno al TH Resorts di San Teodoro alla ricerca di qualche messaggio nella bottiglia.
1: Bello, oppure
0: che sia
1: potresti,
0: mai.
1: Oppure potresti farlo tu, un bigliettino, e poi abbandonarlo in una bottiglia. Poi domani ci dici che scrivi in questo bigliettino.
0: Ci penso, ci penso stanotte. Va bene.
1: Bravo, bravo.
0: Grazie a Ricky Aristarco e Gigi Resta che si sono occupati di noi della parte tecnica. Bravi.
1: Grazie.
0: Bravi.
1: Sì. Sei tu che mandi gli applausi, giustamente. Grazie, ragazzi.
0: Sì, li sto ringraziando, certo. Quindi gli mando gli applausi. Noi, Jessica, ci risentiamo domani mattina sempre tra le 11 e le 13.
1: Certo, sempre qui puntuali in Viva l'Italia.
0: E ringraziamo Humus Noa Ceci Erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e senza OGM, e solo con olio d'oliva.
1: Dal sapore fresco e aromatico è perfetto con grissini, taralli o verdure per farcire panini e piadine e come ingrediente per piatti originali e saporiti.
0: Che voglia. E allora spazio alla creatività in cucina. Lasciatevi ispirare da tutte le ricette con Humus Noa Ceci Erbe. Le trovate sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore. Buon sabato a tutti. Ciao Jessy, a domani.
1: Ciao Angie, a domani, grazie.
0: Baci. Ciao.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Bello Sguardo, in provincia di Salerno, le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 1 agosto, buona giornata da Max Viggiani. A Ceuta la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma le polemiche sicuramente non sono finite. Andiamo da Raffaella Coppola, te.
4: Ben ritrovato Max, la nuova crisi migratoria sfocia nel botte risposta politico tra Madrid e Roma. Poco fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune dell'Europa e che la linea dell'Italia è quella di un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, per rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in una lettera a Bruxelles si è lamentato dell'atteggiamento di alcuni paesi. La sospensione di Schengen adottata da Roma è un'azione imperdonabile, tuona Madrid. Nel frattempo sono partiti questa mattina i primi controlli a Campione all'aeroporto di Fiumicino, mentre a Ceuta dopo l'esodo in 48.000 sono tornati in Marocco, ma la tensione resta alta. I morti sono saliti a 67 e davanti alla costa sono comparse le barriere galleggianti per contrastare nuovi arrivi di migranti a nuoto. È tutto.
3: A Pozzuoli e Campi Flegrei nel Napoletano è un sabato di paura e incertezza dopo il terremoto di ieri, il più forte da 40 anni.

0: anni. Massimiliano Mantiloni.
1: La terra continua a tremare, campi flegrei a partire dalla scossa delle 19.46 ieri di 4.7 di magnitudo, la più forte tra quelle rilevate negli ultimi 40 anni. Sono stati registrati in totale altri 169 terremoti. Secondo un esperto del CNR non si possono escludere altre scosse più forti. Dopo la riunione del Comitato Soccorsi è emerso che ci sono 300 sfollati, tutti di Pozzuoli, ma il dato è provvisorio e il numero potrebbe aumentare. Il capo della Protezione Civile Nazionale siciliano ha spiegato che i feriti sono 26, ha invitato i cittadini a segnalare danni alle case, alle autorità locali e ai vigili del fuoco. Nella notte è stato messo in salvo un uomo di 80 anni allettato, recuperato attraverso un'autoscala. Resta chiuso il porto di Pozzuoli con problemi per il turismo e gli approvvigionamenti per Ischia e Procida.
0: Cambiamo argomento con il primo esodo di agosto. Ludovica Marafini.
2: Ore caldissime metaforicamente per il traffico da bollino nero sulle strade e letteralmente visto l'arrivo della quarta ondata di calore. Si stima che saranno più di 26 milioni nel weekend gli spostamenti degli italiani per raggiungere le località di vacanze, macchine gonfie d'aria condizionata viste le temperature ancora roventi. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute, domani saliranno a 23 su 27 con un'allerta che sostanzialmente investirà tutto il paese. Valori che si manterranno almeno fino a lunedì, con temperature intorno ai 25 gradi anche di notte, una siccità che minaccia fiumi e raccolti, con il livello del Po mai così basso e la raccolta del riso in Lombardia messa a rischio, ma non va meglio nel resto dell'Europa centrale, con diversi governi che hanno varato misure di emergenza, caldo record anche in Austria, con picchi fino a 39 gradi.
0: Aprirà oggi dalle 17 alle 20 e domani allo stesso orario, ma anche prima dalle 9 alle 12, nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, dalle 15. Infine lo scontro FIFA-UEFA sull'ipotesi di privatizzare in parte i mondiali di calcio. La Federazione Internazionale ha fatto un passo indietro, ma l'UEFA, nonostante sia soddisfatta della decisione, ora dice l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la nostra fiducia. Enzo Tamborra.
3: La privatizzazione della Coppa del Mondo non sarà portata avanti. Nella notte un comunicato della FIFA ha annunciato l'addio all'assai discutibile idea del presidente Gianni Infantino. Il dietrofront era nell'aria dopo la levata di scudi dell'UEFA che, compatta, aveva minacciato il boicottaggio qualora il progetto avesse preso forma. La proposta non è sostenibile, ha creato divisioni, ha spiegato in una nota lo stesso Infantino.
0: Meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Tanto sole sulla penisola con la presenza dell'anticiclone africano, ma attenzione anche alla formazione di qualche locale temporale di calore, in primis sulle Alpi e lungo l'Appennino, ma con occasionale sconfinamento anche sulla fascia prealpina e pedemontana. Attenzione al caldo che sarà sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 37-38 gradi sulle aree interne fino a 40 gradi sulla Sardegna. Aggiornamenti e dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora particolarmente sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Modena Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di circa un'ora. Code anche tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in un'ora e mezza. Code anche tra Porto Sant'Elpidio e Val Vibrata verso Pescara e anche nella direzione opposta tra Cesena e Imola e tempi di circa un'ora. Mentre sulla A23 Udine-Tarvisio, a causa del traffico congestionato, si registrano 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto verso la A4 Milano-Brescia e 8 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso Tarvisio. 2 km di coda anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per attraversamenti doganali verso la Svizzera con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. E infine code a tratti sempre per il traffico sostenuto anche sulla A10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e il bivio con la Planare di Savona per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Mamma mia. Miseria e nobiltà.
9: Mi piace Tum. Mi ripiace tutto Tum. Sembra incredibile.
8: Ma siamo pazzi.
9: È sabato.
8: Conte, ma siamo già arrivati a sabato, è già quasi finita un'intera settimana insieme.
9: Ma non solo, è il primo di agosto, ragazzi.
8: È incredibile. In pratica sono anche finite le vacanze.
9: In pratica, e fra un po' anche l'estate, per fortuna, visto che fa caldo.
8: Ma non dica così.
9: Tremendo.
8: Allora, Virginia Chang e il Conte Galè in diretta dal TH di Praia Mare.
9: Esatto.
8: Caro Conte, il suo bonjour nobile.
9: Sì. Bonjour, un saluto, noblesse oblige, come ça va bien?
8: Très bien, merci beaucoup. Ma abbiamo qualcuno da salutare.
9: Assolutamente, prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin, perché ce ne sono ben 1300 di punti vendita in tutta Italia, capisce? Siamo davvero fortunati.
8: E siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi. E sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
9: E allora cosa aspettate? Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it. Andiamo?
8: Arriva una delle sue preferite, Conte. Arriva Madame con Mama non mama.
9: Bella.

0: Lil Nas X, Star Walking alle 13.14 in apertura di questa fantastica miseria e nobiltà. Allora, caro Conte, sì, oggi parliamo un po' di cinema.
1: Cinema.
0: E di una sua amatissima del cinema. Nonché Anna Magnani.
1: Perché ci hanno lasciato delle chicche incredibili certe dive del cinema.
0: Ora le sta cercando queste chicche, ma non le riesce a trovare nel suo telefono.
1: Sono già qua.
0: Vada.
1: È tremenda. Io non vorrei neanche conoscere chi la sposerà, perché gliene avrei da dire una quantità.
0: Si oppone al matrimonio per il bene del futuro marito.
1: C'è qualcuno che fa orecchie da mercante qua. Allora, la Magnani diceva: sì, non ho ancora imparato a farmi scivolare tutto addosso.
0: Ecco.
1: Ma meglio ruvida che viscida. Io la trovo meravigliosa.
0: Bella questa frase.
1: Bellissima, come dire, sarò ruvida, sarò un po' aggressive, sarò tutto quello che volete, ma meglio così vera che non una viscidona orrenda che sguscia dalle mani.
0: Poi scrive: non ci pensa, vivi. Questa parola non è carina. Fregatene, embriacate di felicità. Lei si imbriaga, ma non so se di felicità.
1: Ma lei veramente mi dipinge male, perché un cocktail o due è poca roba la sera,
0: sì,
1: capisci?
0: Ma lei ha un corpicino,
1: sì,
0: che deve essere mantenuto.
1: Mi sta
0: e così invece
1: per
0: non è che lo mantiene. No, ma va. Quando mai? Quando mai?
1: Senta, la
0: lasci fare Annalisa adesso.
1: Ecco.
0: Eh?

0: Ma di chi può essere questa voce se non
1: Mamma
0: di Beyoncé
1: mia.
0: Con la sua Love on Top, incredibile lei, eh?
1: Ma noi parliamo di una diva pazzesca che ci ha lasciato dei ricordi, un'eredità meravigliosa.
0: Eh sì, tra pochissimo continuiamo a parlare di Anna Magnani.
1: Delle
0: prima
1: frasi.
0: Però dobbiamo ricordare una cosa.
1: Eh certo, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Potrete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, proprio voi, capito?
0: Eh sì. E tra poco leggiamo anche i vostri messaggi con le vostre frasi preferite.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Major Lazer con Justin Bieber, la sua Cold, sì, da loro in realtà, Cold Water. E tra l'altro noi non possiamo dire lo stesso perché qua invece l'acqua è bella calda.
1: Bella
0: si
1: calda.
0: Fanno dei gran bei bagni.
1: Ma oggi abbiamo deciso di omaggiare una delle più grandi attrici della storia del cinema, in assoluto, premio Oscar, eccetera, Anna Magnani. La nostra amica romana Simona, che ne sa una più del diavolo, eh?
0: Conosce tutto e
1: tutto. La Magnani, dice, è stata una grande attrice, aveva una personalità prorompente con una sottile malinconia, brava, è vero, nello sguardo fiero, forte, deciso, eppure dolce, materno, donna straordinaria che ci ha lasciato pillole di saggezza, a volte profonde, a volte popolari, ma ognuna densa di significato. Avercene di donne,
0: no,
1: così.
0: E tra l'altro c'è anche scritto la sua frase preferita,
1: quella iconica che conoscono tutti oramai:
0: lasciami tutte le rughe, non ne togliere nemmeno una, le ho pagate tutte care, ci ho messo una vita a farmele
1: venire. Sì, questo diceva i truccatori. E poi diceva anche: invecchiando non voglio sembrare più giovane, voglio sembrare più felice. E quanto ha ragione, aveva ragione,
0: certo,
1: questa donna. Anch'io invecchiando, nonostante lei,
0: beh,
1: non
0: lei,
1: voglio sembrare più giovane.
0: Lei sembra sempre giovane.
1: E questa è falsa come i soldi del Monopoli,
0: no,
1: quando dice
0: lo
1: così.
0: Lo dico davvero.
1: Però, diciamo, voglio invecchiare bene, non sembrare sempre giovane, ma essere più felice.
0: Che bello, comunque, è un bel messaggio
1: perché
0: questo.
1: Perché non è mica
0: Conte.
1: Detto che alla sua età o anche più piccoli si è felici, perché
0: so,
1: l'adolescenza è una
0: un
1: delle
0: periodo
1: fasi
0: buio
1: più terribili
0: della vita.
1: Sia per i maschietti che per le femminucce. Per carità, non vorrei mai tornare.
0: Esatto, quello è il periodo che proprio non vorresti mai rivivere.
1: No.
0: Adolescenza,
1: ma piuttosto
0: 100%.
1: Tre volte la terza età, ma non l'adolescenza.
0: Ma che ne sa lei di terza età, Conte? Lei è ancora all'inizio.
1: Quando
0: della sua
1: arriverà la smetta,
0: età
1: perché
0: adulta.
1: Faccio arrivare lei in un attimo la terza età, sciocca. No, vabbè.
0: Allora, tra poco al 378-378-1025 ascolteremo i vostri vocali. Ne è arrivato anche uno molto bello,
1: c'è,
0: riguardo Don Mazzi.
1: È vero, poi ne parliamo.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Continuate a scriverci, a tra pochissimo. Il nostro new hit.

0: Just give me a reason, dammi una sola ragione, Conte.
1: Ma una,
0: e farò tutto quello che lei vorrà.
1: Proprio lei. Guardi, meglio parlare di qualcosa di più serio.
0: Una buona notizia.
1: E ora, sì, una bella notizia per questo weekend d'estate. Naturalmente, da Eurospin diventano tutti dei piccoli geni. Perché?
0: Proprio così, da Eurospin la spesa è intelligente perché troviamo sempre qualità e convenienze nei reparti frutta e verdura, gastronomie e macellerie. Ci sono solo prodotti freschissimi.
1: E in più sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi. Fate così: andate su eurospin.it e cercate il punto vendita vicino a voi. Ce ne sono ben 1300 in Italia, capito?
0: Eh sì.
1: E anche nei posti di vacanza.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono!
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Elodie e Sfera Ebbasta con Yakuza alle 13.50 su RTL 102.5. Conte, ci può leggere un bel messaggio scritto, per favore, che ci è arrivato al 378-378-1025?
1: Ce l'ha a favore, che io mi stavo occupando.
0: Lo sapevo, guardi.
1: Ma scusi, abbiamo lasciato la Magnani in sospeso da mezz'ora. Quando vogliamo tornarci?
0: Allora. No, perché è una cosa molto bella quella che stiamo per leggere.
1: Beh, sì,
0: ci scrive Romeo Di Giuseppe, che dice: volevo ringraziare RTL 102.5 per averci fatto sentire la voce e i pensieri di Don Mazzi, che ha ripulito l'aria per tutti noi. Grazie Don Mazzi.
1: Ecco.
0: E oltretutto ci hanno inviato anche un bellissimo
1: messaggio vocale.
0: Anche un vocale,
1: ce l'abbiamo Angel, il vocalone.
2: La mia frase preferita è una frase di Don Mazzi, vostro collaboratore per tanto tempo.
1: Per anni.
2: In cui diceva che non bisogna dire ai figli, ma dare esempio.
0: Bella questa frase.
1: Bellissima,
0: molto
1: sì.
0: Bella. Un bel
1: poi,
0: ricordo.
1: C'era un altro vocale che era arrivato all'inizio, poi torneremo alle frasi famose della meravigliosa Magnani, che parlava anche del terremoto di Napoli, perché ieri c'è stata una scossa terribile, la più forte di tutte, soprattutto in zona Campi Flegrei. Insomma, un abbraccio virtuale a tutti i napoletani, sì. Siete nel cuore, perché a parte siamo abbastanza vicini noi.
0: Infatti
1: qua,
0: ci hanno chiesto
1: alla Campania,
0: anche
1: eh?
0: Se l'abbiamo sentito. In realtà no, qua non si è sentito
1: no,
0: niente.
1: No, qua no. Però tipo ne parlavo con Simioli, il nostro collega stamattina, che è di Napoli. Lui ieri era molto preoccupato, anche se sta in tutt'altra zona, però a Napoli l'hanno sentita forte,
0: sì,
1: ecco.
0: Diciamo da sua parte non si è sentita.
1: Sì.

0: Shakira, Hips Don't Lie.
1: Mamma mia, chissà se anche Shakira la pensa come la grandissima Magnani. Ho un'altra sua chicca bellissima.
0: Vada, è l'ultima?
1: No, poi ce n'è un'altra ancora. Non sono asociale, diceva. Mi scosto, mi allontano da chi reputo non possa fare parte del mio mondo. Sono fatta così. Conferisco a ciascuno il valore, la stima e il rispetto che merita. Io
0: mi ci
1: la penso
0: in
1: anch'io. Beh, noi Arieti siamo così
0: tremendi,
1: poi,
0: come
1: tremendi,
0: al solito,
1: selettivi, e quindi la pensiamo esattamente come lei. E poi dice: non ci pensa, vivi, fottitene, embriagate di felicità.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Sono le 14 anche a Purgatorio, in provincia di Trapani.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura il bilancio aggiornato che si fa più grave delle vittime di Ceuta. I media riportano che altri 17 corpi sono stati recuperati sul lato marocchino della costa. Sale così a 84 il bilancio dei morti annegati nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola. Dopo lo stop italiano a Schengen, stamattina i primi controlli a Campione all'aeroporto di Fiumicino, un'azione imperdonabile per Madrid, col premier Sanchez che va all'attacco di un atteggiamento, dice, dettato da ignoranza o interessi politici. La presidente del Consiglio Meloni afferma che la linea dell'Italia è condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, ma dall'opposizione è forte la critica. Sentiamo a Sky TG24 il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli.
4: Chiudere le frontiere di Schengen su una questione che sta riguardando geograficamente l'Africa e che si sta risolvendo perché ci sono dei rimpatri. La risposta di Meloni, che si trova in difficoltà elettoralmente perché c'è Vannacci che gli vuole erodere consenso, e la chiusura di Schengen, io sono profondamente indignato e schifato da questo modo di governare il nostro paese.
2: Ora torniamo sull'addio a Don Mazzi, prete di strada e grande amico di RTL 102.5, il servizio di Sergio Gadda.
5: È stato un educatore, ma tutti lo ricordano come fondatore della Fondazione Exodus. Aveva 96 anni. La notizia della scomparsa di Don Antonio Mazzi è stata data proprio dalla comunità che tanto amava e che aveva creato a Milano, dove oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 sarà aperta la Camera Ardente. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto alle 15. Grande comunicatore, noi di RTL 102.5 ricordiamo Don Antonio Mazzi con affetto per le pillole quotidiane che ci regalava all'interno del programma Non Stop News. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio sostenendo che Don Antonio Mazzi ha speso interamente la sua vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Ha sempre rappresentato una delle anime di Milano, quella attenta al prossimo, vicino ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà, afferma invece il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Oggi non perdiamo soltanto il fondatore di Exodus, ma un uomo straordinario. Grazie per la tua amicizia. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
2: Prima di chiudere, un'ultim'ora che riguarda la situazione in Medio Oriente. Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare proprio il Medio Oriente. Lo ricorderete, oggi secondo i media gli Stati Uniti starebbero preparando contro l'Iran un attacco massiccio che potrebbe proprio scattare in questo weekend. E per ora è tutto, ora il traffico.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove i chilometri di coda sono 6 per traffico congestionato per chi viaggia verso il Tarvisio tra Carnia e Pontebba. In A1 Milano-Napoli ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano per chi viaggia verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
8: 102.5. Contenuto, non vedo l'ora, vai!
9: Ma non si può, caro!
10: Miseria e nobiltà.
11: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
10: La prendono in giro Conte,
11: sì,
10: allora
11: come
10: prima
11: sempre.
10: Ha provato a parlare un po' di romanesco, gli
11: sì,
10: ha detto ma era... Conte scusi, ha coniato il fiorentesco o il romantino?
11: Romantino romanesco, non si sa, io non so parlare romanesco, però ci ho provato. L'ultima frase che avevo qui, che sarebbe stata la prima.
10: Ce la può dire dopo?
11: Dopo, sì.
10: Dai,
11: un po'
10: ce
11: di
10: la dice
11: suspense,
10: dopo. Prima, ricordiamo questa cosa: avete sentito il 2 settembre all'Arena di Verona, torna al Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare.
11: Sì.
10: Acquistate subito il vostro biglietto, mi raccomando, perché ci saranno tantissimi artisti. Oggi chi ci cita tra
11: Aspetti,
10: questi artisti?
11: Accattatevi
10: quello ieri che ha detto prima Stanza Destra.
11: Quello che ha vinto Amici. Salvetti.
10: Lorenzo Salvetti.
11: Lorenzo Salvetti.
10: Va bene, bravo.
11: Lorenzo,
10: Conte.
11: Ciao.

0: Alessandra Amoroso con i suoi fuochi d'artificio. Allora, ecco, cambiamo argomento.
1: E ora faremo noi fuochi d'artificio con questo nuovo argomento. Perché
0: ci scaldiamo.
1: Sì, no, ma si scalderanno anche gli ascoltatori, perché lasciando la divina Magnani,
0: Anna Magnani da una parte, parliamo.
1: Le sue frasi famose. Adesso siamo in un nuovo mondo rispetto a quando c'era lei. Purtroppo il mondo è cambiato. Viaggiamo davvero per vedere posti nuovi o solo per poter dire agli altri di esserci stati, e aggiungo io, per fare foto, selfie, video
0: post
1: e inviarli a mezzo mondo e postarli dappertutto
0: sui social?
1: Esatto,
0: ovviamente con i social questa tendenza di fare foto, pubblicarle è diventata sempre più diffusa, diciamo,
1: e allargherei
0: tra le persone
1: il concetto un'altra cosa. Quando andate ai concerti, ascoltate veramente il concerto e guardate l'artista che si sta esibendo, o vedete e sentite tutto attraverso lo schermo del cellulare? Secondo me la seconda.
0: C'è una frase molto bella che dice: non basta più esserci stati, bisogna avere la prova di esserci stati.
1: Sì, vabbè, ho capito.
0: Come se tu non fossi mai stato da nessuna parte perché non hai fatto nessuna fotografia e non l'hai potuta pubblicare. O anche magari quando parli con qualcuno: ah, sono stato qui, sono stato di lì, devi portare la prova del posto in cui sei stato.
1: Ho capito benissimo cosa sta dicendo. C'è qualcuno che ci fornisce le prove persino dei momenti intimi della notte che nessuno vorrebbe vedere, quando postano sui social persino le proprie cose
0: ma
1: private.
0: Ma gliele inviano in direct,
1: Conte.

0: Gun, no al Gallagher.
1: Eh sì, che bello.
0: Conte lo sale 14-21, dove si va?
1: Andiamo sul lago di Como. Bravo. Perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como, appunto, per la Como Cup 2026. RTL 1025 radio partner dell'evento, naturalmente. Fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi il match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi che conviene.
0: Eh sì, poi
1: è
0: oggi
1: una manifestazione bellissima.
0: Ultimo giorno di Como Cup, quindi anche se siete nelle vicinanze andate a vedere cosa stanno combinando.
1: Poi il lago di Como, eh.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.

0: Lenny Kravitz, Stand, alle 14.30. Allora, Conte...
1: Sì, abbiamo un po' di saluti da fare.
0: Abbiamo molti saluti
1: sia
0: da fare.
1: Sia qua, in presenza, che a distanza.
0: Esatto.
1: Allora, inizi lei con...
0: Abbiamo qui Antonella, che saluta i suoi due fratelli,
1: sì,
0: Gabriele e Cristian.
1: Capito? E abbiamo qui Antonella e Cristian, che è un bambino che non c'entra
0: che
1: con
0: non
1: Antonella.
0: Fratello.
1: Ma all'Antonella, quando io gli ho chiesto di dov'era, ha avuto un attimo di titubanza, come succede sempre con un certo luogo in provincia di Foggia che io conosco molto bene. Ha detto: sono di Troia. E dico: ma che ci sarà mai di male? Ci ho fatto due fine anno pazzeschi a Troia. Vedeste il countdown della mezzanotte: meno 3, meno 2, meno 1. Buon anno, Troia!
0: No, doveva dire.
1: Io volevo spostare l'accento, ma non me l'hanno permesso il sindaco e tutta la giunta.
0: È giusto così.
1: Poi,
0: ieri sono andata in centro e abbiamo conosciuto la polizia locale. Quindi salutiamo Pierluigi e Gerardino e anche la dottoressa del supermercato in centro, tutte le ragazze del supermercato in generale che erano lì.
1: Ma vogliamo salutare anche il nostro regista qua, che io ho chiamato Vincenzo oggi tutto il giorno invece che Matteo. Spariamo nomi a caso,
0: ecco. Vabbè, i nostri saluti li abbiamo fatti,
1: sì.
0: Tra un attimo andiamo avanti a leggere i vostri messaggi e anche i messaggi vocali al 378 378 1025 riguardo la questione, esatto, viaggiare, fare fotografie, perché se non pubblichi niente è come se tu non ci fossi mai stato.
1: Esatto.
0: Prima
1: com'è?
0: Però il nostro new hit, Baby Step, Olivia Dean.

0: Vuoto a perdere, Noemi Conte, stava cantando.
1: Sì, perché mi piace molto Noemi. Allora, bravo. Parlavamo prima di quando andiamo nei luoghi, ho aggiunto io anche ai concerti, solo per far foto, postare, tutto il resto, tranne che ascoltare, guardare l'artista così live e
0: goderci il momento,
1: la situazione,
0: il luogo in cui siamo.
1: Ci conferma ciò il nostro amico Massimo. Purtroppo ho ragione io, perché
0: certo.
1: Ieri lui era andato al concerto di Dito nella Piaga in profondo silenzio e ascolto, ho fatto un video di solo un minuto per ricordo, ma poi tutti intorno a parlare attendendo solo la canzone di Sanremo
0: alzati.
1: Per
2: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Martedì 4 agosto, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto, al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
4: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Avicii, Wake Me Up, una di quelle canzoni un po' malinconica, a me
1: malinconica,
0: fa sempre un po' piangere,
1: sì, questa, anche a me,
0: vero? Vabbè, Conte, allora abbiamo un sacco di vocali al 378-378-1025 legati appunto al sempre dover fotografare e mostrare agli altri ciò che si fa al posto di godersi il momento.
1: Esatto.
0: Sentiamo.
2: Io viaggio solo ed esclusivamente per fare stare zitta mia moglie.
0: Cioè, per farle invidia, poverina.
1: Esatto.
0: Ma non è una cosa carina, scusi, la dovrebbe portare anche lei, così almeno vivete il momento insieme. No?
1: Certo.
0: Lui viaggia e le dice: guarda dove sono stato io, alla faccia tua.
1: Bene.
0: Non molto carino, sentiamo un altro.
3: Ma se devo andare a fare un viaggio e poi devo postarlo per farmi vedere che ci sono stato, ma che ce vado a fare? Sto a casa, posto casa.
0: Beh, un'altra ipotesi, opzione, esatto, potrebbe essere quella di scaricare delle foto da internet,
1: ma
0: e poi pubblicarle, come dire, avete visto dove sono stato, invece
1: esatto,
0: si è a casa sul divano.
1: Ma voglio fare un appello, anzi uso la nostra amica Mara da Magenta, dice: chiedo solamente di non abbandonare i cani perché hanno un'anima ed un cuore grande, per favore non fatelo né ora né mai, siccome oggi è il primo d'agosto, mm-hmm, e c'è il grande esodo, no? Le persone vanno in vacanza, non fate una cosa del genere, anche perché adesso si possono portare da qualsiasi parte, anche viaggiare con noi.
0: È vero.
1: Qua addirittura il nostro bagno, quello di fronte al resort,
0: sì,
1: è proprio quello dove si possono tenere i cani.
0: Sì, ci sono
1: dove
0: due
1: andiamo
0: spiagge,
1: noi.
0: Due spiagge diverse,
1: esatto,
0: quella per tutte le persone, i bambini, eccetera, e dall'altra parte invece c'è proprio la spiaggia dog friendly,
1: esatto,
0: quindi ci sono tutti i nostri amici a quattro zampe che stanno lì nel mare insieme a noi, si fanno il bagno,
1: sì,
0: giocano, si divertono un sacco.
1: È proprio il bagno dove siamo noi di RTL.
0: Sì. L'unica cosa, attenti un po' alle zampine, perché poi scotta la sabbia, scotta,
1: certo,
0: un po'. Qua ci sono i sassolini, soprattutto quelli più scuri.
1: Ma ci sono
0: delle braccia,
1: le ciabattine quelle chiuse che abbiamo comprato noi anche per i cagnolini, eh?
0: Secondo me
1: dopo
0: hanno inventato anche quelle ormai.
1: Vado al negozio a chiedere.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Salutiamo qui tutte le persone davanti al nostro track che si stanno facendo i selfie con noi.
1: Scusi, ora la puttana, come si suol dire, la, perché lei mentre si stanno facendo le foto,
0: busso.
1: Noi da dentro vediamo loro fuori, lei bussa e fa la monella.
0: Certo, busso, come dire, venite, salite sul track.
1: Invece li può disturbare mentre si fanno le foto.

0: Questa canzone rappresenta mamma troppo mia, il Conte.
1: Sì.
0: Il freak è chic.
1: Le freak è chic.
0: Ma come lei?
1: Chic.
0: Elegante, sì, ora questa stravaganza.

0: sua.
1: Oggi già ne ho abbastanza di lei, ora fino a dopo le 17 non la voglio più vedere, ho bisogno di 2 ore di
0: per dormire, di relax, per rilassarsi, poi dopo potrà tornare in mia presenza.
1: Sì, voglio riposare le orecchie fra le altre cose.
0: L'aspetto,
1: ecco,
0: sotto l'ombrellone. Allora,
1: non vedo l'ora.
0: Proprio. Grazie al Conte Galè, grazie, sì, a tutti i nostri registi, ma certo, grazie anche a chi, Conte?
1: Ma grazie a Eurospin, che ci rende tutti dei piccoli geni.
0: È certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: E attenzione, perché scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza.
0: Ecco, così quando volete scappare dalla vostra Virginia personale potete rifugiarvi da Eurospin e tornare 2 ore dopo con,
1: ecco,
0: una bella spesa fatta.
1: Ora lei va a fare la spesa e io vado a rilassarmi, va bene?
2: 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Santa Teresa di Riva, provincia di Messina, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono i risvolti politici internazionali di queste ultime ore dopo gli sbarchi di migranti a Ceuta. È salito a 84 vittime il bilancio dei morti in mare mentre tentavano di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola. L'Italia ha chiesto la sospensione di un mese della libera circolazione garantita da Schengen e l'attrito con Madrid è inevitabile. Ascoltiamo Raffaella Coppola.
4: Botta e risposta tra Madrid e Roma dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il primo ministro spagnolo Sanchez, in una lettera a Bruxelles, si è lamentato dell'atteggiamento di alcuni paesi. La sospensione di Schengen adottata da Roma è un'azione imperdonabile, tuona Madrid. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che la linea dell'Italia di un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, per rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali è condivisa anche da altre nazioni. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen apre una video call straordinaria coi leader per fare il punto e sottolinea come nell'emergenza comunque nessun migrante ha raggiunto la Spagna o l'Europa. Intanto a Ceuta, dopo l'esodo, le vittime sono salite a 84 e davanti alla costa sono comparse le barriere galleggianti per contrastare nuovi arrivi di migranti a nuoto.
3: All'aeroporto di Fiumicino sono cominciati i primi controlli a campione della polizia di frontiera sui passeggeri che arrivano di paesi extraeuropei che arrivano su voli provenienti da Barcellona e Madrid. Nessuna restrizione, lo ricordiamo, è in vigore per chi si sposta verso la Spagna. Sempre complicata la situazione a Pozzuoli dopo la forte scossa di ieri, seguita da uno sciame sismico di quasi 200 scosse. Il bilancio è di 21 feriti, di cui due gravi. 250 le famiglie sfollate, sono ancora in corso le verifiche sugli edifici. Riaprirà ufficialmente domani alle 7 il porto commerciale della cittadina. Chiudiamo con lo sport, durissimo atto d'accusa della UEFA contro il presidente della FIFA Gianni Infantino. In diretta Enzo Tamborra.
5: Sì, buon pomeriggio Maria Paola. Infantino ha perso la nostra fiducia. Il dietrofront della FIFA e del suo presidente sul progetto di privatizzare la Coppa del Mondo di calcio non ha spostato in una virgola il pensiero negativo dell'UEFA, che aveva minacciato di boicottare

0: grandi torri internazionali, qualora quel progetto fosse andato in porto. Il calcio non è in vendita, ribadisce con forza il governo europeo del pallone. La scorsa notte, lo ricordiamo, un comunicato della FIFA aveva annunciato l'addio alla discutibile idea di Infantino. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni, non è sostenibile, si legge in una nota, ed è tutto lì nello studio.
1: Grazie Enzo, ora la viabilità.
2: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi è il pomeriggio da Bollino Rosso, con traffico intenso in gran parte della nostra rete. In A1 Milano-Napoli c'è coda per traffico intenso tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano, mentre verso Firenze ci sono code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la direttissima. Traffico sostenuto anche in A9 Lainate Como-Chiasso, con 3 km di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Mentre in A23 Palmanova Tarvisio il traffico è intenso per chi viaggia verso il Tarvisio tra Carnia e Ogovizza. Infine, traffico sostenuto in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Faenza e Cesena per chi viaggia verso Ancona, mentre in direzione di Bologna le code sono tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Non sento la regia. Vabbè. Buon pomeriggio amici, buon sabato, il primo di agosto 2026, bentrovati. Nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, settimana numero 9, quindi ci stiamo veramente avvicinando al gran finale che sarà praticamente tra un mese esatto all'Arena di Verona, come tradizione, anche perché quest'anno abbiamo tante cose da festeggiare, soprattutto perché la 10ª edizione, 10 edizioni di grande successo, sempre con il vostro supporto, sempre sold out, sempre veramente grandissimo spettacolo. E naturalmente il compito è vostro, quello di votare le vostre canzoni preferite. La Power Hits estate 2026 comincia subito dalla posizione numero 50, che in flessione di due posti, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.

Loro sono i Blogger Boys, che poi è anche il titolo del loro progetto, l'album congiunto di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Girl Next Door ad aprire l'appuntamento di oggi con la Power Hits Estate 2026. Siamo alla settimana numero 9, perdono due posti rispetto a 7 giorni fa, scendono dalla numero 48 alla posizione numero 50. Tra l'altro in questo aggiornamento abbiamo soltanto una nuova entrata dopo la scorpacciata delle settimane precedenti. Questa settimana abbiamo una nuova entrata e una rientra, li ascolteremo tra un po'. Intanto alla 49 ci sono gli U2 di Street of Dreams.

attesa dell'uscita del prossimo album degli U2, la canzone Street of Dreams. Questa settimana si trova alla posizione numero 49, come anche precedentemente Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Anche questa perde due posti rispetto a 7 giorni fa. Ci sono molte canzoni che si muovono verso il basso e alcune in maniera anche considerevole, le ascolteremo più avanti, e anche altre invece che si spingono verso l'alto. E poi abbiamo anche delle doppie canzoni, cioè due volte magari lo stesso artista o una volta con il suo pezzo e poi come featuring. Insomma, vedremo tante cose. Adesso Lady Gaga, la 40.

6 posti in meno rispetto a 7 giorni fa, posizione numero 48 in questa nuova settimana di Power Hits Estate 2026. Lady Gaga, Docci con Runway dal Diavolo Veste Prada 2, che magari qualcuno avrà avuto anche l'occasione di rivedere in questi giorni, visto che è diventato disponibile anche sulle piattaforme. Ma parlando di musica, ovviamente quello che ci interessa è di classifica. La Power Hits Estate 2026 è arrivata ad un momento topico, direi, perché siamo alla settimana numero 9, quindi manca veramente poco, un totale di 13 settimane di consultazione con i vostri voti. Adesso la 47, Chris De Serendi.

0: Un artista attivo già da un po' di anni nella scena, soprattutto tedesca, lui ha sede a Berlino ma è inglese, si chiama Chris De Serendi. La canzone Good Old Days si sta muovendo molto bene in giro per l'Europa. Ha perso però una posizione questa settimana, era la numero 46 sette giorni fa, la ritroviamo alla numero 47 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Restate con noi perché stiamo scalando la classifica come facciamo ogni sabato e ogni domenica. Oggi arriviamo fino alla posizione numero 26 e domani dalla 25 alla 1. Tra poco, numero 46 per Elettra Lamborghini.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
11: Vedrai che qualità, Antonella.
12: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Da Expert col fuori tutto stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Bam bam, bambina.
1: Posizione numero 46, ha riguadagnato 4 posti nel corso di questa settimana grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play, a riprova del fatto che quando durante la settimana vi diamo un po' l'idea di quello che sta succedendo e ci sono delle canzoni che sono alla posizione numero 50, il pensiero va sempre al fatto, ecco, questa esce. Non è detto, perché dipende naturalmente dai voti, abbiamo già visto canzoni che sembravano ormai verso la fine della classifica, fanalino di coda, e poi si sono riprese, vedi anche Elettra Lamborghini. La prossima invece, pensate, ha perso 12 posti e J-Ax.

pochi giorni dal suo compleanno, J-Ax, IPIO, però anche no, però perde ben 12 posizioni questa settimana, ma attenzione, non è la canzone che perde più posizioni, tra poco ci arriviamo. Intanto la numero 45, vi dicevo, J-Ax, nella Power Hits Estate 2026, l'aggiornamento di questo primo di agosto 2026, arriveremo fino alla posizione 26, mentre domani dalla 25 fino alla numero 1, e vi assicuro che ci saranno, posso dire, ci saranno delle sorprese. Basta. Numero 44, Safe. Buona domenica.

0: capo la domenica.
1: Una canzone che ha un record negativo, nel senso che è la canzone in assoluto che ha perso più posizioni, almeno nel corso di questa settimana, ma credo a memoria anche nella storia di questa edizione della Power Hits Estate. C'è un motivo però, perché Buona Domenica di Safe perde sì 24 posizioni rispetto a 7 giorni fa e scende alla numero 44, ma è anche vero che Safe con la sua nuova canzone è l'unica nuova entrata di questa settimana e la troveremo abbastanza in alto, quindi insomma questo probabilmente è giusto. Significa il fatto che molti di voi hanno votato la nuova e non la vecchia, ma staremo a vedere. Intanto invece c'è qualcuno che non si muove rispetto a 7 giorni fa, la numero 43, Saldavinci.
2: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal da Vinci con la sua poesia, la numero 43 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa. Mentre tra poco, alla posizione numero 42, ne guadagna 3 di posizioni. L'avevamo lasciato settimana scorsa alla posizione numero 45, quindi cominciamo a vedere un po' di canzoni che vanno in alto all'interno di questo aggiornamento. Oggi vi ricordo arriveremo solo fino alla posizione numero 26, perché le posizioni in totale sono 50, domani dalla 25 alla numero 1. Dicevo, tra poco in salita alla 42 c'è la canzone di Cioffi, Carmela.
1: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Disco Sound.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Era stato già presente in classifica insieme a Noemi non molto tempo fa, questa volta invece Cioffi è da solo, la canzone si intitola Carmela e guadagna 3 posti rispetto a 7 giorni fa, passa infatti dalla posizione numero 45 alla numero 42 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Alla 41 Potential, Somber.

È la nona settimana di Power It's Estate 2026, quindi vuol dire che mancano solo 4 appuntamenti per poi capire qual è il tormentone di quest'estate. Quindi continuate a votare su RTL 102.5 Play. Vi ricordo che i voti del weekend vanno direttamente nel mucchio, nel cumulo di tutti i voti arrivati nei precedenti weekend per il conteggio finale, poi dove capiremo chi è il protagonista di quest'anno, di questa edizione della Power It's Estate. Beh, sicuramente oggi è un protagonista somber, l'abbiamo incontrato in risalita alla posizione numero 41 con la sua Potential, ma due settimane fa era entrato in classifica nella Power Hits Estate, poi settimana scorsa è uscito, adesso è rientrato sempre lui, somber alla 40 con My Body Isn't Ready.

Beh, i fan di Somber saranno stati contenti nel corso degli ultimi minuti. Le abbiamo ascoltate back to back due sue canzoni, entrambe presenti nella Power Hits estate 2026 in questa settimana numero 9, ed entrambe messe bene, perché insomma la precedente era in salita, questa è rientrata in classifica dopo una settimana così che ha avuto qualche dubbio. Comunque è scesa al di sotto della 50esima posizione, ma eccola qua, My Body Isn't Ready di Somber, posizione numero 40. In salita anche la prossima, al numero 39, una cantante da un'ugola straordinaria, che però musicalmente si rifà, nonostante lei sia tra l'altro giovanissima, si rifà ad un repertorio che non appartiene, quello degli anni 60, Sienna Spiral.

Material Lover, Sienna Spyro guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa, la ritroviamo alla posizione numero 39, l'avevamo lasciata 7 giorni fa alla numero 41. Continua il nostro aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, siamo arrivati alla posizione numero 39, tra poco ascolteremo un'altra canzone che però in questo caso scende, strano perché poi nelle ultime settimane era andato molto molto bene, ma invece questa settimana non so perché è andata così male, ma vi ho detto saranno tante le posizioni, in alcuni casi dove guadagnano molti posti, ma anche canzoni che scivolano di brutto, tipo questa che si trova alla posizione numero 38 e ne perde 16 di posti addirittura. Stiamo parlando di Harry Styles, che tra l'altro non è da tanto in classifica, con Dance No More.

da Kiss of the Time, Disco Occasionally di Harry Styles. Dance No More questa settimana però è in caduta libera in un certo senso, 16 posti meno dalla posizione numero 22 della settimana scorsa alla numero 38 di questo nuovo aggiornamento, che è l'aggiornamento numero 9 della Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che contiene le vostre canzoni preferite, quelle che avete sostenuto, votato su RTL 102.5 Play. Potete anche continuare a votare, noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare il nostro aggiornamento subito dopo le news.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Anche a Gallipoli, provincia di Lecce, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In primo piano ci sono gli sviluppi della crisi migratoria verificatasi a Ceuta. È salito a 84 il bilancio della persona morte mentre cercavano di raggiungere la località spagnola a nuoto. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania assente la Francia, hanno chiesto una riunione urgente dei ministri dell'interno europei, richiesta a cui ha dato il suo ok la presidente della Commissione von der Leyen. Intanto è scontro tra Roma e Madrid dopo la sospensione italiana al trattato di Schengen, come era stato appunto annunciato al nostro governo, per cittadini che arrivano dai paesi extra europei dalla Spagna. Torniamo a occuparci della situazione nei comuni dei Campi Flegrei dopo il forte terremoto di ieri, quasi 200 scosse di assestamento, tanta paura tra i residenti. Il bilancio parla di 5 persone ricoverate per trauma e fratture, 130 famiglie sfollati. Domani riaprirà il porto commerciale di Pozzuoli. Ha fatto il punto sulla situazione il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
5: Sono state immediatamente attivate le strutture di accoglienza con circa 200 posti. C'è stata la possibilità anche di alimentare con energia elettrica, perché in un primo momento c'erano migliaia di abitazioni disalimentate, quindi già ieri sera a mezzanotte avevamo tutte le abitazioni con energia elettrica. La rete ferroviaria è stata immediatamente attivata dopo i necessari sopralluoghi, resta adesso la Cumana, ma spero che entro domani mattina anche questo problema si risolverà.
4: Cambiamo argomento e parliamo di partenze e di caldo. Ludovica Marafini.
6: Ore caldissime metaforicamente per il traffico da bollino nero sulle strade, letteralmente visto l'arrivo della quarta ondata di calore. Si stima che saranno più di 26 milioni nel weekend gli spostamenti degli italiani per raggiungere le località di vacanze, macchine gonfie d'aria condizionata viste le temperature ancora roventi. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Domani saliranno a 23 su 27, con un'allerta che sostanzialmente investirà tutto il paese. Valori che si manterranno almeno fino a lunedì, con temperature intorno ai 25 gradi anche di notte, una siccità che minaccia fiumi e raccolti, con il livello del Po mai così basso e la raccolta del riso in Lombardia messa a rischio.
7: Tutti così, prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: Via Radio.
12: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da bollino rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete. Traffico sostenuto in A9 Lainate Como Chiasso. Ci sono 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Situazione simile anche in A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia in uscita dall'Italia. Passiamo in A1 Milano Napoli. Il traffico è intenso tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero Per chi viaggia verso Milano, situazione simile tra Casalecchio e la Direttissima verso Firenze e tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Infine, traffico intenso in A14 Adriatica. Verso Pescara ci sono 3 km di coda per un incidente ora risolto avvenuto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Non c'è altro, ci fermiamo qui, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ci dà la carica per affrontare questa seconda parte di Power It's Estate 2026. Amici, ben trovati ovunque voi siate, magari state ascoltando la radio in macchina, perché magari, come abbiamo sentito, molti sono in viaggio, tanti ci stanno raggiungendo anche da TikTok, da Twitch, dalla social TV, anche dalla radiovisione al 36 del vostro televisore. Insomma, ci sono vari modi per entrare in contatto con RTL 102.5 e anche per votare su RTL 102.5 Play e sostenere le vostre canzoni preferite. 50 posizioni, oggi arriviamo fino alla numero 26. Abbiamo già trovato delle sorprese, chiamiamole così, canzoni che sono salite di molto, anche canzoni che sono scese di molto, e abbiamo anche ascoltato la nuova entrata di questa settimana, la rientri, anzi, per essere precisi. Andiamo avanti, numero 37.

Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter è una delle protagoniste di questo album di Madonna, che vede anche partecipazione tipo di Fade, così come di Stromae, anche della figlia di Madonna, Lola Leon. Questa canzone, Bring Your Love, perde due posti, dalla 35 scende alla numero 37, ma se seguite con attenzione questo appuntamento sapete già che ce n'è un'altra di canzone di Madonna presente all'interno delle 50 posizioni della Power Hits Estate 2026, che continua con la posizione numero 36, in salita di tre posti rispetto a sette giorni fa, il ritorno di Baby K con Tuca Macarena.

Luca Macarena, Baby Kane, la Power Hits Estate 2026, aggiornamento della settimana numero 9, quindi un totale di 13, allora ne manca veramente poco, di un mese esatto per la Power Hits Estate all'Arena di Verona. E dicevo, Baby Kane guadagna 3 posti ed è alla numero 36. Il prossimo alla posizione numero 35, è leggerissima flessione, tra l'altro reduce proprio ieri dal suo live a Pristina con quello che è il festival organizzato da Dua Lipa e la sua famiglia, il Sunny Hill Festival. Sto parlando di Blanco.

In leggera flessione, un posto in meno rispetto a 7 giorni fa, la posizione numero 35 per Blanco con Los Angeles. Vi ricordo come funziona: il lunedì Air One, che va a monitorare tutte le radio italiane, ci fornisce una lista delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, ma solo voi ascoltatori di RTL 102.5 votando su RTL 102.5 Play fate sì che le canzoni salgano, scendano, restino stabili all'interno di questa classifica che si sviluppa attraverso 13 settimane. Siamo adesso alla posizione numero 34, momento celebrativo per Gianna Nannini con Marrakesh America Inc. Cercherà.

Dicevo, un momento celebrativo per Gianna Nannini, che festeggia i 50 anni dall'uscita del suo primo album. Incredibile questa cosa, veramente straordinaria. Non l'album che conteneva questa merica, che è uscito qualche anno più tardi, nel 79 per essere precisi, però è sicuramente un momento di grande riscoperta di alcuni suoi classici, tra cui questo che vede la partecipazione anche nella nuova veste di Marrakesh, che troviamo tra l'altro in risalita a due posti dalla numero 36 di 7 giorni fa, la numero 34 di questa settimana. Restate con noi, perché tra poco la posizione numero 33 in leggera flessione, tra l'altro un altro grande protagonista di questa edizione, anche delle precedenti, ma di questa edizione della Power Hits, è stata in modo particolare perché ha ben due canzoni anche lui. Questo è diventato un trend, di avere almeno un paio di canzoni di, non dico di ogni artista, ma insomma alcuni che possono evidentemente permetterselo, alcuni riescono magari a rimanere una settimana, come è successo a Harry Styles per esempio, ad avere due canzoni in contemporanea, alcuni invece restano per un po', come nel caso del prossimo protagonista. Alla posizione numero 33, tra poco, Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 25 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.

0: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Achille Lauro con Comuni Mortali, posizione numero 33, tra l'altro considerando che ha anche un'altra canzone all'interno della classifica, tutto sommato regge bene anche questa, anche se scivola di due posti dalla numero 31 alla numero 33 di questo nuovo aggiornamento.

abbonamento con la Powerit estate 2026. Potete votare anche adesso. I voti del weekend, vi ricordo, che vanno poi nel cumulo finale, quando andremo a prendere in considerazione tutti i voti arrivati anche nei fine settimana, e da lì capiremo chi è il protagonista, il tormentone di quest'estate 2026. Ci arriveremo, abbiamo ancora un mese a disposizione. Intanto alla posizione numero 32, esattamente come 7 giorni fa, quindi una canzone che, per cambiare, almeno non si sposta. Abbiamo visto canzoni invece che hanno perso anche numerose posizioni, però una buona notizia questa, quindi, per Giulie e Biagio Antonacci, numero 32 nella Power Hits estate, questa è l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Posizione numero 32, esattamente come nel precedente aggiornamento, la canzone di Giuli insieme a Biagio Antonacci, da un album comunque ricco di collaborazioni, non soltanto Biagio ma anche Tommaso Paradiso, Bresh, Coez e tanti tanti altri. L'ultima canzone è stabile, quindi alla posizione numero 32 di questa settimana. Questa settimana nella Power Hits Estate è arrivata alla settimana numero 9 di un totale di 13, quindi come dicevo prima manca solo un mese all'appuntamento di Verona nel Power Hits Estate 2026. Andiamo alla posizione numero 31, è stata una buona settimana per Madame, ha guadagnato 6 posti con la sua Mama Non Mama.

Madame con Mamma non mamma su RTL 102.5 alle 16.35 minuti. Ancora benvenuti nella Power It's Estate 2026, sabato 1 di agosto 2026 appunto. Mancano, come dicevo, poche settimane, 4 settimane, un mese preciso per l'appuntamento all'Arena di Verona con il Power It's Estate 2026. Vi stiamo preparando uno spettacolo straordinario, ancora di più perché quest'anno è la 10ª edizione, quindi vogliamo festeggiare, già abbiamo in parte festeggiato il 31 di maggio per questo gran finale dell'Arena di Verona. Abbiamo messo insieme qualcosa di incredibile, ma intanto, tornando alla classifica, al numero 30, Dito nella piaga. Questo è Businessman su RTL 102.5 Power It's Estate.

Businessman, dito nella piaga questa settimana in leggera flessione dalla posizione numero 27 della settimana scorsa alla posizione numero 30 di questo nuovo nono aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che continua tra pochissimo perché abbiamo ancora della musica da ascoltare, arriviamo almeno fino alla posizione numero 26, poi vi aspetto domani pomeriggio tra le 15 e le 17 per ascoltare le canzoni dalla posizione numero 25 fino a scoprire qual è la numero 1 di questa settimana. Intanto tra poco posizione numero 29 per Magnetic de Bowser.

0: 1025 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

De Bausa con Magnetic in leggerissima flessione questa settimana alla posizione numero 29, un posto in meno rispetto a 7 giorni fa. 16:45 minuti, sabato 1° di agosto 2026, ancora buon pomeriggio a tutti alla ZAC, ben ritrovati insieme ancora per il prossimo quarto d'ora prima di dare la linea a Lipari, e in questo quarto d'ora avremo ovviamente le posizioni che ci portano poi ad avvicinarci sempre di più alle zone più importanti, interessanti, diciamo più alte di questa classifica. Sono tutte importanti, ovviamente sono 50 canzoni, sono quelle che avete votato e che state votando su RTL 102.5 Play. Anche i voti del weekend valgono, ci mancherebbe altro, li mettiamo tutti insieme per il conteggio finale quando riusciremo finalmente a capire chi è il tormentone di quest'anno. Posizione numero 28, Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead resiste all'interno delle 50 canzoni della classifica, la Power Hits Estate 2026, e ha perso però 3 posti questa settimana, scendendo dal numero 25 di 7 giorni fa, al numero 28 di questo nuovo aggiornamento. Oh, ne mancano 2, tra poco finiamo il nostro appuntamento e quindi potrete cominciare, per chi insomma ama questo genere di cose, statistiche eccetera, già cominciare a pensare a chi sarà domani all'interno di questa classifica, nelle prime 25 posizioni. Al numero 27 era nuova entrata, tra l'altro la settimana scorsa ha fatto un bel balzo in avanti, perché settimana scorsa era la posizione numero 40, un'altra protagonista anche delle edizioni passate di questa classifica. Si trova al numero 27, 13 posti in più per Peggy Gou.

Si intitola Woman, Peggy Goo insieme alla cantante nigeriana Ira Star, posizione numero 27, nuova entrata settimana scorsa, in salita di 13 posizioni in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Pronti ad ascoltare la posizione numero 26, ma vi ricordo che in apertura alla posizione numero 50 abbiamo incontrato Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, e U2 con Street of Dreams alla 49, alla 48 Lady Gaga Doci con Runway, Chris De Serandi Good Old Days alla 47, alla 46 Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, alla 45 J-Ax EPIO, Safe con Buona Domenica alla 44, 43 per Salda Vinci Poesia, Cioffi Carmela alla 42, 41 per

0: Sombre con Potential, ancora Sombre alla 40, però stavolta con My Body Isn't Ready. Sienna Spyro, Material Lover, posizione numero 39, alla 38 Harry Styles con Dance No More, posizione numero 37 per Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Baby K con Tuca Macarena al numero 36, alla 35 Blanco con Los Angeles, Gianna Nannini e Marrakesh, la nuova versione di America, diventata America Inc., alla numero 34, alla 33 Achille Lauro con Comuni Immortali, Giulie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone alla 32, posizione numero 31 per Madame con Mama Non Mama, al numero 30 della Power Hits Estate di questa settimana, Dito nella Piaga con Businessman, The Bausa Magnetic alla posizione numero 29, alla numero 28 Olivia Rodrigo con Drop Dead, Peggy Gou appena ascoltata insieme a Ira Star, Woman alla posizione numero 27, l'ultima canzone che ascoltiamo oggi, poi ci diamo appuntamento domani, ascolteremo dalla 25 alla numero 1, si trova appunto alla posizione numero 26 e tra l'altro non ha cambiato il suo posto, è stabile come 7 giorni fa. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, posizione numero 26, esattamente come 7 giorni fa in questo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, che si ferma qui. Naturalmente vi aspetto domani pomeriggio tra le 15 e le 17 per scoprire insieme passo dopo passo nel countdown le posizioni dalla numero 25 alla numero 1. L'appuntamento di oggi con la classifica termina qui, ma ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play non solo per votare, ma per accedere anche al nostro store online ufficiale, dove trovate la collezione limitata del 10° anniversario.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora

0: Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
2: Anche ad Alto Pascio, provincia di Lucca, sono quasi le ore 17.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
3: Humus Noa, fatto con amore.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura alla crisi migratoria, Ceuta, l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, hanno chiesto all'Europa una riunione urgente dei ministri dell'interno ed è arrivato l'ok della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sanchez contro Roma dice che lo stop di Schengen è dettato da calcolo politico o ignoranza. Sale a 84 il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. Torniamo in Italia con la cronaca. Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking, aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Ora cambiamo argomento. Nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus, apre in questi momenti la camera ardente di Don Antonio Mazzi. Sentiamo Maria Paola Raiola.
7: Due giorni per salutare per l'ultima volta il Don, questo pomeriggio e domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. La camera ardente resterà aperta al pubblico nella cascina di Parco Lambro a Milano, la sede di Exodus, la comunità a cui Don Mazzi ha dato impulso e vita dagli anni 80 del secolo scorso. Le esequie si terranno invece lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15. Il ricordo del religioso che è scomparso ieri a 96 anni attraversa in queste ore istituzioni, gente comune, personaggi famosi e noi di RTL 102.5, di cui il Don era grande amico, protagonista delle pillole radiofoniche quotidiane e di eventi speciali come la messa della vigilia di Natale in onda ogni anno dalla comunità Exodus.
6: Siamo allo sport e all'UEFA contro Infantino. Sentiamo Enzo Tamborra.
8: Infantino ha perso la nostra fiducia. Il dietrofront della FIFA e del suo presidente sul progetto di privatizzare la Coppa del Mondo non ha spostato di una virgola il pensiero negativo dell'UEFA, che aveva minacciato di boicottare i grandi tornei internazionali di calcio qualora quel progetto fosse andato in porto. Il calcio non è in vendita, ribadisce il governo europeo del pallone. La scorsa notte, lo ricordiamo, un comunicato della FIFA aveva annunciato l'addio alla discutibile idea di Infantino. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni, non è sostenibile, si legge in una nota.
6: Prima di chiudere, una notizia appena arrivata in redazione, parliamo degli europei di Parigi di nuoto artistico. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto del nuoto artistico. La coppia azzurra praticamente terza dietro alla Gran Bretagna e alla Spagna. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Oggi pomeriggio da Bollino Rosso, con traffico intenso in gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 9, Lainate Como Chiasso. Ci sono ancora 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Traffico congestionato poi per 4 km in A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia in uscita dall'Italia. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli. Qui c'è traffico intenso tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero per chi va verso Milano. Situazione simile tra Casalecchio e la Direttissima per chi viaggia verso

0: Firenze e tra Firenze Sud e Incisareggello per chi va verso Roma. Infine in A14 Adriatica il traffico è intenso in direzione di Pescara tra Giulianova e Pescara Nord. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose fino alle ore 22. Fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Sono le 17.05 minuti ed è sabato ed è soprattutto per Francesca Ceiano un giorno bellissimo perché è finito il mese di luglio.
4: Il mese più lungo dell'anno, dai ragazzi, non finisce mai luglio, invece sono contentissima di accogliere a braccia aperte agosto. Moglie mia non ti conosco,
1: o anche collega mia non ti conosco,
4: sì. Iniziamo subito sull'onda, così è un po' con della piccantezza,
1: un po' di folklore. Sarà che questa mattina io la cena ormai facciamo una cosa che per me sa un sacco di estate, penso che ci siano delle immagini che per ognuno di noi si declinano, no, in maniera perfetta questa stagione. Andare in motorino in due e c'è sempre Francesca che guida. Mi ha portato in una spiaggia bellissima dove siamo rimaste da sole con i sassi e il vento.
4: Noi e i sassi,
1: pensa che per un attimo ho scambiato anche te per un sasso.
4: Sì, anche perché eravamo talmente immobili, si stava veramente bene. Ragazzi, noi ce la stiamo spassando a Lipari naturalmente, e fateci sapere voi dove siete in questo momento. Speriamo in vacanza.

0: the People LP alle 17:11 su RTL 102.5 in questo pomeriggio, sabato 1° di agosto. Grazie per tutti i vostri messaggi, belli, brutti, neutrali, positivi, negativi, quelli che sono in vacanza, quelli che sono al lavoro, quelli che sono arrabbiati, quelli che non lo sono, al 378 378 1025. Firmatevi sempre, altrimenti non possiamo salutarvi. Anche a quel signore che gentilmente ci ha scritto, ci ha lasciato un messaggio e che termina con RTL 102.5 è anche mia, certo, e anche di tutti, ci mancherebbe, però firmatevi sempre così possiamo salutare.
1: Esatto, il bello poi di mandare i messaggi alla diretta è questa, no? Il fatto di poter sentire anche la vostra stessa voce che passa sulle nostre frequenze. Infatti abbiamo un vocale, prego.
2: Purtroppo siamo a casa, ecco, davanti, ecco, al ventilatore, in velocità 3. Mi chiedo perché non abbiano fatto la 4 o anche la 5.
0: Però devo dire che il ventilatore è un'ottima risoluzione per chi magari non solo non, magari non ha l'aria condizionata, perché ci sono anche tante persone che non hanno l'aria condizionata, sì, perché magari dicono per un mese di caldo porto pazienza, oppure che potenziano l'effetto dell'aria condizionata col ventilatore.
1: Mio padre sposa questa tesi, esatto, da sempre.
0: Ventilatori per tutta casa.
3: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono anche i Red Hot Chili Peppers di Dark Necessities alle 17:20 su RTL 102.5 in questo sabato primo di agosto. È iniziato finalmente il mese migliore, insomma quello diciamo che tradizionalmente è associato all'estate, al divertimento, alla spensieratezza.
1: Sì, e soprattutto alle ferie per quelli che insomma,
0: per quelli che se lo possono permettere.
1: Esatto,
0: giustamente.
1: Esatto, per quelli a cui piace partire anche in queste settimane, perché ci sono anche persone che decidono di partire dopo per una questione
0: o
1: di
0: prima.
1: Risparmio o prima,
0: certo.
1: O anche per andare in luoghi meno affollati. Nel frattempo noi ancora per oggi vi ricordiamo che il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 105 è radio partner dell'evento e fino a questa sera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi o come diciamo io e la Fra?
0: Stay with us!
1: Stay with us!
0: Beh, lo diciamo noi e un altro miliardo di persone.
1: I don't know, are you trying to fight? Vuoi litigare? Vuoi litigare?
0: Scherziamo,
1: certo.
0: Dai, si scherza, dai.
1: A fra poco!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri, in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Well, that's not fair. The Monster, Eminem featuring Rihanna, alle 17:30 minuti qui su RTL 102.5 in Password Summer Edition.
1: Esatto, quello con la Cece, con la Cheyenne e naturalmente tutti i vostri messaggi al 378-378-1025. Ve lo ricordiamo ancora una volta che ci potete seguire in radiovisione sul canale 36 del Digitale Terrestre e ovviamente sulla nostra app
0: RTL 105 Play, che è un'app gratuita, vi permette di accedere alla radiovisione anche tramite l'app e soprattutto è la piattaforma dove poi potete rivedere
1: tutti i contenuti,
0: esatto, le nostre puntate, gli speciali, insomma è tutto lì ed è comodamente a portata di mano sul vostro smartphone.
1: Brava la Ceci.
0: Grazie, sono molto preparata. Allora, all'inizio di questa puntata abbiamo parlato di immagini che stanno d'estate. Io te in motorino, per me sta d'estate.
1: Beh, quello è molto molto estiva, insomma, come immagine, sì, assolutamente evocativa, ecco, dell'estate.
0: Brava, esatto, con tutte le borse, con dentro la stuoia, con queste cose qua.
1: Sì, tu che mi sbilanci perché hai le gambe smisuratamente lunghe, diciamolo.
0: Ma perché deve diventare tutto un motivo di discussione? Oggi sono andata a fare il bagno e Cheyenne mi fa: brava, vai a nuotare 5 minuti che almeno mi lasci in pace.

0: La canzone che mette sempre tanta allegria e che sa ineluttabilmente d'estate. Justin Timberlake Can't Stop the Feeling alle 17.37 su RTL 102.5.
1: Nel frattempo vi ricordiamo che è bello, no, passare l'estate assieme, soprattutto qui su RTL 102.5, quindi continuate ad ascoltarci, continuate a votare su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 105 Power Hits estate 2026 al vincitore.
0: Niente po' di meno che, pensate che emozione, no? Cioè, circondati da queste migliaia di persone che vi guardano e voi sul palco in mezzo, insomma, a questo monumento storico che è l'Arena di Verona, sì, che consegnate il premio. Insomma, è un momento mai più senza, onestamente, no?
1: E magari chi vincerà questo Power Hits estate 2026 magari è il vostro artista preferito, quindi pure prenderete 3 piccioni con una fava, non 2. Quindi mi raccomando, votate, votate, votate su RTL 102.5 Play. Noi nel frattempo stavamo parlando un po' di immagini estive, no?
0: Sì.
1: Però non, ovviamente, ovvio che se tu pensi a sole, mare, vabbè, spiaggia, ok. Però delle cose che in maniera automatica fai nel momento in cui inizia l'estate. Cioè, per dire, andare in motorino in due, per me è una cosa subito estiva, perché d'inverno sì, non lo faccio mai, no, perché certo, ho freddo, mi sposto con la macchina.
0: Soprattutto perché il motorino non ce l'ho, lo affitto solo
1: il
0: qui
1: motore,
0: sull'isola.
1: Il motore.
0: Esatto. Allora inevitabilmente, insomma, si va in due motorino, ovviamente con il casco, insomma, certo, tutti i crismi, ci mancherebbe altro. E poi quale altre immagini?
1: Chiediamolo.
0: Beh, la granita la ragazzi, granita, dai, il granita, caffè freddo.
1: Brava, perché dice anche a dicembre ti metti a bere il caffè freddo, no?
0: Ovvio. Beh, no, naturalmente no.
1: Quindi
0: l'Irish coffee
1: nel caso. 378-378-1025, immagini d'estate.
2: State addosso la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
8: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ed era Emma con Cercavo Amore alle 17:49 minuti qui su RTL 102.5, sempre in diretta dal Tourmaline di Parigi con la vostra Ceiere, la vostra Ceci. C'eravamo un attimo messo a ascoltare
1: l'acqua,
0: la musica.
1: Stavo bevendo l'acqua, ecco.
0: Avevamo fatto un po' così.
1: C'è caldo, ragazzi, ci sono veramente tanti gradi ovunque, all over the world. Ecco, tenetevi idratati. Adesso diciamo un'altra banalità, dai.
0: Non uscite nelle ore più calde. Non esponetevi agli impietosi raggi del sole senza mettere la crema solare.
1: Beh, però anche lì sai che c'è una polemica quest'anno su crema solare sì, crema solare no, perché molte creme solari sono sotto attacco, sono sotto accusa.
0: Ah, vabbè, ok.
1: Soprattutto dai puristi, diciamo così, della pelle e del derma, eh?
0: Ok, sì, bisogna ovviamente affidarsi sempre non la crema solare più conveniente, prendi prodotti buoni, rispettosi, non è neanche quello.
1: Non lo so se sia quello o il fatto di esporsi, diciamo, ai raggi solari senza crema, però ovviamente non nelle ore peggiori, insomma.
0: Ah, vabbè, okay, sì,
1: questa
0: però
1: è una versione, diciamo,
0: però
1: che viene sostenuta.
0: Però se sotto il solleone a mezzogiorno
1: ovviamente no.
0: Dai, libe per forza di proteggere la pelle. Sì. Ma in teoria anche se stai sotto l'ombrellone nelle ore più calde lo dovresti fare.
1: Certo.

0: quindi siamo già arrivati al termine di questa prima parte di Password Summer Edition insieme agli Smoke City e la loro Mr. Gorgeous. Ma tranquilli, perché c'è la seconda parte del nostro sabato pomeriggio. Sabato qualunque, un sabato del primo di agosto, finalmente.
1: Oh, esatto, non un sabato qualunque, ma un sabato che dà un inizio ufficiale, magari anche ai grandi
0: spostamenti,
1: momenti, esatto, di spostamento, di inizio ferie. Magari un sabato che saprà dello stesso sapore anche il lunedì che verrà, perché sarà ferie anche lunedì, martedì e quant'altro. Noi siamo qua fino alle 19 e, come abbiamo ricordato all'inizio dell'ora, questa Summer Edition ci porta a essere con voi tutti i giorni in diretta fino al 9 di agosto compreso, perché siamo al Tourmaline di Paris. E ovviamente potete seguirci anche sui social. Ieri la nostra Francesca Cheyenne ha ricominciato con le operazioni di eco fighting quindi andare alla ricerca di plastica in giro per le spiagge. Oggi non abbiamo avuto nessun incontro,
0: riposo,
1: no, ma neanche incontri negativi,
0: no,
1: con la plastica,
0: vero, vero. E poi ricominceremo l'attività lunedì.
1: Vabbè, guarda che secondo me quest'anno la tua attività sarà limitata, voglio essere speranzosa.
0: Speriamo che sia premiata, guarda, naturalmente parlo a vantaggio ovviamente delle spiagge.
1: Esatto.
0: Quindi grazie, grazie a tutti coloro che si adoperano in tal senso.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. È sabato 1 agosto, è stata convocata per martedì una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sull'emergenza migranti a Ceuta. Il bilancio dei morti tra chi a nuoto ha cercato di raggiungere l'avamposto spagnolo è salito a 84 vittime, in 48.000 sono stati rimpatriati. Intanto la tensione tra Madrid e Roma è alta dopo la sospensione di Schengen decisa dal nostro governo. Ascoltiamo su tutto Raffaella Coppola.
4: Il confronto è stato richiesto in una lettera firmata da 22 paesi europei con Italia e Danimarca a capofila, ma nella stessa missiva a Bruxelles non figurano Francia e Portogallo, paesi che confinano con la Spagna. Dopo l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la conferma del Premier irlandese Martin in qualità di Presidente di turno dell'Unione Europea. I ministri faranno il punto sull'emergenza di Ceuta martedì prossimo. L'assalto dei migranti all'enclave spagnola ha reso quanto mai gelidi i rapporti tra Madrid e Roma. Dopo la sospensione temporanea della libera circolazione tra i due paesi, sono partiti negli aeroporti, da Fiumicino a Malpensa, i controlli a campione per chi arriva dalla Spagna. Lo stop al trattato di Schengen è imperdonabile, ha tuonato il Premier Sanchez. La Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito che la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni.
3: Sfollati e paura ai campi Flegrei, sono ancora in corso verifiche sulla stabilità degli edifici all'indomani della forte scossa di terremoto e delle innumerevoli scosse di assestamento. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, con 130 nuclei familiari sgomerati, 5 i feriti ricoverati. Chiuso per ora il porto di Pozzuoli, che riaprirà domani. Notizia dell'ultima ora, la segretaria del PD Elly Schlein ha sentito i sindaci di Napoli Gaetano Manfredi, di Pozzuoli Luigi Manzoni e di Bacoli Giosi della Ragione per esprimere vicinanza e solidarietà. La cronaca ci porta a Roma, svolta nelle indagini sulla morte di una donna, Daphne Rebaudo, di 30 anni, precipitata da un terrazzo condominiale lo scorso 13 luglio. La polizia ha fermato il compagno della donna, un 41enne di origini magrebine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza nel palazzo e le testimonianze di diversi inquilini hanno portato a ipotizzare che la donna sia stata gettata di sotto e che a farlo sia stato l'uomo. La quarta ondata di caldo africano in Italia durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi l'arrivo di temporali, anche se le temperature caleranno di un paio di gradi, aumenterà l'afa, il picco sarà al centro-nord, domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, lunedì saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Era l'ultima notizia, ora c'è la viabilità.
2: Via Radio.
5: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete, ma senza particolari disagi per la circolazione. In A9 Lainate Como Chiasso ci sono 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. C'è attesa poi di un'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Francese in direzione Courmayeur, mentre servono 30 minuti da quello italiano in direzione Chamonix. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza, fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e rispettate i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi viaggia insieme a voi e soprattutto di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
3: Non c'è altro, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. 18.03 minuti. Bentornati, benvenuti, ben arrivati nella seconda ora insieme di Password con Francesca Ceyen e la Ceci e soprattutto con un bel momento di reminder perché avete sentito il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche il 2 di settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona.
6: Esattamente, cast stellare, come direbbe qualcuno.
0: Come i baci.
6: Esatto. Allora, i vostri messaggi come di consueto a 378-378-1025, fateci sapere dove siete, se vi state spostando, se andate finalmente in vacanza, se invece continuerete a lavorare, perché non c'è niente di male. L'importante è che noi vi teniamo sempre compagnia.
0: Speriamo buona.
6: È un dato di fatto, questo è un dato di fatto.
0: Nel frattempo stavamo parlando di immagini che ricordano l'estate e c'è chi ha scritto: ma solo a me l'immagine dell'estate per eccellenza è l'acqua con la menta?
6: Beh no, anche quella, anche l'orzata. L'orzata.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: lontana Padova, è vicina all'Islanda. Sapete che il famoso bambino dello Zecchino d'Oro, quello a cui viene chiesto quali sono le cose belle di Vicenza, Cheyenne, da Veneta, non lo conoscevo,
1: non lo conoscevo,
0: ieri.
1: Non lo conoscevo.
0: E allora, cosa c'è di bello a Vicenza?
1: I sassi. Poi
0: le luci, Babbo Natale,
1: sì.
0: I palloncini sul balcone e i coriandoli, tutto l'anno.
1: Bambino geniale, ovviamente ci riferiamo a questi video, insomma, che girano in rete, qualora insomma non ne aveste avuto menzione nemmeno voi. Sono le 18:12 di questo sabato, primo di agosto. Ancora buona estate a tutti dalla Ceci, dalla Cheyenne, in questa Password Summer Edition. I vostri messaggi al 378-378-1025.
0: Allora, c'è chi dice: ma per noi l'estate non è tanto questione di immagine in quanto di profumo, perché per noi l'estate ha il profumo del pasticciotto leccese. Un saluto da Anita Family. Buono. La mattina che ti sei appena svegliato e ti mangi il pasticciotto con un bel
1: caffè leccese anche, quello con il ghiaccio, se non vado errata. Adesso magari ci scriveranno e ci racconteranno se è così.
0: Sì, la giusta ricetta del caffè leccese.
1: Sì, perché no? Ormai c'è la fissa del caffè freddo.

0: e 19 minuti sempre qui su RTL 102.5 in questa Password Summer Edition in diretta dal Tourmaline di Lipari con la Cheyenne e con la
1: e tutti i vostri messaggi. Ricordiamo una cosa importante però, che stasera ci sarà la discoteca nazionale. Sì.

0: Biblioteca Nazionale.
1: E avverremo tutti qua al Tourmalin.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Martedì 4 agosto, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto, al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
2: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
4: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
9: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
11: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
11: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
11: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lanzai, Pedro Capó, ecco. Giorgi Noriega,
1: Pedro Capó assieme a Farruko, questa era Calma Remix.
2: Ridi.
1: No, rido.
2: Guarda che ti copro di cannella.
1: No, scusami, non sapevo che cantassi così bene in spagnolo.
2: Praticamente canto in dialetto veneto e che assomiglia un po' allo spagnolo, anche un po' a portoghese.
1: Allora, dico sì, cosago. Va bene, allora abbiamo una notizia che arriva non
2: strepitosa, non so no. Se l'avete già sentita.
1: Vai, da dove arriva la notizia?
2: Dalla Danimarca. Bene. Avete mai sentito parlare della pioggia di cannella?
1: No.
2: Allora, secondo una tradizione popolare, chi compie 25 anni senza essere ancora sposato,
1: sì,
2: può essere legato a una sedia e ricoperto di cannella dagli amici, ma così in mezzo alla strada.
1: Ok.
2: Ho visto delle foto, deve essere molto divertente. Non capisco dove sia il lato divertente di questa tradizione, però così è. È soprattutto uno scherzo goliardico,
1: sì,
2: organizzato per divertirsi e celebrare il compleanno, ma continua a essere una delle usanze più curiose del paese.
1: Ok.
2: Fine. Ma questa perché?
1: Ok, ma perché, sì, scusami, si utilizza proprio la cannella?
2: Si vede che ne avranno in abbondanza, cosa vuoi che ti dica? In Danimarca avranno la cannella.
1: Oltretutto ho scoperto che la cannella è una spezia comunque super,
2: sì,
1: divisiva. Cioè,
2: sì, è vero.
1: È come il coriandolo, ci sono persone che non tollerano neanche il sapore, l'odore.
2: Per esempio, una spolverata in una torta magari è piacevole, troppa può essere stucchevole, risultare anche un po' invasiva, no? Come il coriandolo.
1: Esatto, e invece secondo me, per dire, io sono fan di entrambi i sapori, c'era un periodo
2: dubbi,
1: e ovviamente che andava di moda, sai le cicche, quelle,
2: sì,
1: quelle del ponte?
2: Che buone!
1: Le facevano alla cannella.
2: Ma le fanno ancora da in qualche paesino, così, in qualche paesino remoto.
1: Cioè,
2: eh?
1: Quando vai a fare tipo le gite in montagna e trovi, sì, le cicche alla cannella.
2: Degli 82.
1: Tu dici cicche o dici chewing gum?
2: Ma dico un po' ciunghe, si dice dalle mie parti. La ciunga.
1: La ciunga. Come vedi che suona effettivamente molto spagnoleggiante. Vabbè,
2: esatto.
1: Allora, tradizione che sottolinea il fatto che a 25 anni sei single, non è un po' cattivo?
2: Sì, diciamo che è un po' tra il goliardico e insomma il sarcastico.
1: Cattivello,
2: no?

0: questo pomeriggio ritroviamo anche Pharrell Williams con Happy, Happy. All Together, All Together.
1: Allora, clap visto... your hands if you understand.
0: Yes, clap your hands and enjoy the party. Allora, visto che abbiamo dato questa notizia molto molto interessante, utilissima per la popolazione intera, mi chiedevo come
1: danese.
0: Mai in Danimarca, insomma, stavamo raccontando di questa tradizione, se 25 anni, quando compi 25 anni non sei ancora sposato, gli amici ti regano una sedia e ti coprono di cannella. Sai perché?
1: Perché?
0: Perché i venditori di spezie, quando viaggiavano per lavoro, si ritrovavano molto spesso magari a tornare a casa tardi a trovare moglie superata una certa età. Perché erano sempre Drea Laura.
1: Ah, certo.
0: Scusa, te l'ho detto in dialetto, almeno
1: perché
0: l'hai capito.
1: Perché stavano sempre a lavorare. Lavorare.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre. Disco
5: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: I'd rather be Clean Bandit alle 18:49 minuti qui su RTL 102.5. Scusa, volevo concludere ancora
1: questa
0: notizia
1: sulla cannella, la Danimarca,
0: che ha una variazione nel momento in cui il festeggiato compie 30 anni, perché se fino ai 25 tu non ti sposi, lo scherzo è ti leghiamo una sedia e ti copriamo di cannella, superati i 30 ti coprono di pepe nero.
1: Beh, però insomma, meglio la cannella, direi,
0: sì,
1: del
0: però
1: pepe,
0: magari
1: no?
0: In grani, non penso già tritati.
1: Insomma, scherzi goliardici. Peccato che abbiamo insomma ancora una manciata di minuti, altrimenti sarebbe interessante sentire anche i nostri ascoltatori se ci sono ovviamente delle usanze così sparse in giro per la nostra penisola di tipo goliardico.
0: Sì, che si lega magari appunto a queste tradizioni dell'essere
1: sposato.
0: Se non
1: sposati, sei ancora sposato entro i 25 anni, esatto, ti ricopriamo di cannella, così accade in Danimarca. Chissà se qualche altro paese nostro abbia adottato

0: tali usanze, no? O simili.
1: Devo dire la verità, io non ne avevo mai sentito parlare, cioè non è la prima volta che mi imbatto in questo tipo di tradizione, però devo anche dire che non sono mai stata in Danimarca.
0: Ecco, questo è un buon punto, per esempio, no? Non essendo mai stata in Danimarca.
1: Perché invece tu chissà quante
0: ci
1: stati
0: sono poi... stata in Danimarca, ci sono passata per andare in Norvegia, pensa.
1: Bene,
0: però,
1: e quanto tempo sei stata?
0: Tantissimi anni fa, nell'era glaciale, credo.
1: Ma no, quanti giorni ti sei fermata?
0: Uno. Allora, ho attraversato la Danimarca.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dimanche mi depile.
3: Dimanche mi depile, cioè domani mi depilo.
2: Perfetto, perfetto. Devo dire che oltre allo spagnolo abbiamo anche dei punti al
3: sormastico, il francese, come se non ci fosse un domani.
2: No, vuol dire domenica mezzogiorno in punto.
3: Bene,
2: è un momento dove domani noi non saremo in onda, ma domani, che è domenica, comunque saremo di nuovo qua.
3: Assolutamente, tra le 17 e le 19, naturalmente a Dio piacendo. E ovviamente, se ci sceglierete ancora, Password Summer Edition, adesso c'è il re incontrastato, all over the time, eh?
2: Il re del pop, qualche mese fa è uscito anche il primo biopic a lui dedicato, che molti hanno amato. Io devo ancora recuperarlo.
3: Mea culpa, esatto.
2: Mea culpa.
3: Lo recupereremo stasera. Una di queste sere.
2: Stasera. Michael Jackson, Billie Jean.

0: E chiudiamo questo appuntamento di Password, di naturalmente Summer Edition, di sabato 1 di agosto con Billie Jean e Michael Jackson. Ma noi ritorneremo domani tra le 17 e le 19, ovviamente in diretta dalla splendida location di Lipari, dal Tourmaline di Lipari.
1: Come sempre ringrazio la mia compagna di viaggio Francesca Cheyenne, la mia anche compagna di viaggio intesa come quella che mi porta in giro per Lipari, esatto, in motorino. Ringraziamo la regia di Milano, Angelo Vicari e Christian Alberton. E per quanto riguarda la regia qui di Lipari, il nostro Gabriele.
0: Sì, e ringraziamo anche Piero Azzeni, che è qui, insomma, che ci fa anche sempre, insomma, è sempre, come dire, alle pronto e solerte a intervenire per le nostre problematiche tecniche.
1: Sì, ecco, anche perché io e te l'unica cosa che siamo buone a fare, neanche
0: niente, strucca il bottone,
1: no, nemmeno,
0: neanche quello,
1: perché ci aprono e ci chiudono il microfono, esatto, da Milano. Quindi se Andrea parla,
0: esatto,
1: scusate devo fare traduzioni simultanee, perché delle volte, sì, c'è Yen, devi parlarne in dialetto,
0: certo,
1: non in italiano,
0: perché dobbiamo fare una traduzione da dialetto veneto a dialetto delle tue parti,
1: delle mie parti.
0: Dove sei tu? Di Piacenza?
1: Buona serata a tutti, a domani.
0: Buonasera,
1: forse
0: domani.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Anche a Varano de Melegari in provincia di Parma sono le 19.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Sergio Gadda. La crisi a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, teatro nei giorni scorsi dello sbarco di oltre 60.000 migranti. Martedì la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Intanto resta alta la polemica dopo la decisione dell'Italia di chiudere le frontiere. Raffaella Coppola.
3: La crisi migratoria di Ceuta finisce sul tavolo dei ministri dell'interno dell'Europa che in videoconferenza si riuniranno martedì. L'incontro è stato sollecitato da 22 paesi in testa Roma e Copenaghen dopo che l'Italia ha sospeso temporaneamente il trattato di libera circolazione con la Spagna, mettendo in atto i primi controlli a campione negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate. Un'azione imperdonabile, tuona a Madrid. Lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, afferma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Per Giorgia Meloni la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni. Il governo spagnolo intanto ha schierato una barriera galleggiante lunga circa 500 metri in mare per scoraggiare nuovi arrivi di migranti a nuoto. Chi dovesse superare comunque subirà il respingimento accelerato, come da sentenza della Corte Suprema.
0: Resta alta anche la tensione in Medio Oriente dopo le parole di Donald Trump di un possibile pesante attacco contro l'Iran. Massimiliano Mantiloni.
4: Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco nel fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. I cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare i viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran, scrivono le ambasciate statunitensi nelle capitali medio orientali. Teheran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf ha dichiarato che l'Iran ha vinto la guerra, mentre un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha preparato un piano per rispondere a una possibile follia americana, fanno sapere gli Ayatollah.
0: Chiuderà tra meno di un'ora la camera ardente di Don Antonio Mazzi, morto ieri all'età di 96 anni alla cascina di Parco Lambro a Milano, la sede di Exodus. Riprerà domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. I funerali, ricordiamo, si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 15. Cambiamo argomento, ora parliamo di caldo ed esodo. Ludovica Marafini.
5: Si stima che saranno più di 26 milioni nel weekend gli spostamenti degli italiani per raggiungere le località di vacanze, macchine gonfie d'aria condizionata viste le temperature ancora roventi. Oggi sono 19 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Domani saliranno a 23 su 27, con un'allerta che sostanzialmente investirà tutto il paese. Valori che si manterranno almeno fino a lunedì, con temperature intorno ai 25 gradi anche di notte, una siccità che minaccia fiumi e raccolti, con il livello del Po mai così basso e la raccolta del riso in Lombardia messa a rischio.
0: E siamo adesso alla pagina sportiva con Enzo Tamborra.
6: In apertura il calcio, con il dietrofront della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino rispetto all'idea di privatizzare i mondiali. Decisiva per il ripensamento la presa di posizione netta dell'UEFA, che aveva minacciato di boicottare i grandi eventi calcistici internazionali qualora il progetto avesse preso forma. Adesso il calcio giocato con le amichevoli estive a Hong Kong, l'Inter si è imposta ai rigori 4-2 con il Manchester City di Maresca. A Mbappé aveva risposto Pavard dal dischetto decisivo, le parate di Provedel e la trasformazione finale del giovane Lavelli. Pesante sconfitta invece per la Roma 4-1 sul campo del Cardiff City per i giallorossi in gol Dybala, che ha anche fallito un calcio di rigore. Infine il nuoto agli europei di Parigi, terza medaglia in due giorni per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato il bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico.
0: Grazie ad Enzo Tamborre, è tutto anche per questa edizione. Adesso meteo e le ultime notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani, con l'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni, ennesima giornata soleggiata e molto calda, di grande canicola in alcune zone del centro-nord, possibili i 38-40 gradi, valori localmente di 37-38 gradi anche in alcune zone interne del sud. Comunque tempo soleggiato, temporali solo su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati su Travimeteo.
2: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Sono queste le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque per l'ingresso in Francia. Spostandoci invece sulla A9 Lenate Como Chiasso, troviamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Maggiore prudenza invece alla guida se state percorrendo il tratto della A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e il confine di Stato, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Eccoci 19 e 6 minuti, amici e amiche, popolo d'Italia e dintorni delle isole, popolo calabro.
11: Popolo calabro, in diretta da Praia a Mare, anche questa sera il consueto appuntamento con il diavolo, questa Praia a Mare. Attenzione, affronteremo insieme il caso eccezionale di Casale Monferrato.
10: Ma sta non per, dire.
11: Sì, sta per nascere il modello Casale Monferrato. Tu pensa che lì non esiste calo demografico.
10: Cioè si fa molto amore.
11: Tu pensa che a Casale, a Monferrato, in un giorno sono nati 12 Monferratesi.
10: Quindi sindaco di Casal Monferrato,
11: ci sei?
10: Si faccia vivo, questo è il programma dei sindaci, e poi parleremo di struscio.
11: Ma secondo te a Brera
10: si fa lo struscio a Milano?
11: Quando vado a Brera mi sento un top model.
10: A Foggia si fa lo struscio.
11: Ma si fa a Brera lo struscio, perché è tornato di moda lo struscio e parleremo anche di questo. Però intanto, caro fratello, c'è la grande musica, no?
10: E non solo, ma c'è anche da ricordare cosa.
11: Ah, è vero.
10: Anche in questo
11: che
10: sabato.
11: Anche in questo sabato d'estate salutiamo Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica e affascinante.
10: E Grana Padano è così buono da essere grande protagonista nel mondo, perché è il formaggio DOP più consumato e nel mondo porta i suoi valori: l'autenticità, la condivisione, il benessere, l'equilibrio. In una parola, Grana Padano è love, ed è un amore tutto da condividere. Allora, struscio, cerchiamo un sindaco del sud, uno del nord, Casal Monferrato, e poi cerchiamo Jerry Calà.
11: Quante cose, ma ce la
10: batta
11: facciamo.
10: Un colpo.

0: E c'è anche Adele alle 19.15 su RTL 102.5. Andiamo a Casal Monferrato, non facciamo in tempo, caro Simioni, a lanciare un appello che il sindaco ci chiamano, ci inondano di telefonate.
1: Ma anche perché quello che piace ai sindaci è la sigla che li precede.
0: Ah,
1: vai,
0: sì.
1: Cologno!
0: Vai.
1: Sindaco quotidiano.
0: E ce l'abbiamo al telefono, si presenti, sindaco.
2: Ciao a tutti, Emanuele Capra, sindaco di Casale Monferrato.
1: Attenzione, l'abbiamo persa. Facciamo una prova 3-2-1. Sindaco, ripeta il saluto. Pronto?
2: Ciao a tutti, Emanuele Capra, sindaco di Casale Monferrato.
1: Allora, perché noi l'abbiamo
0: disturbata,
1: chiamata in onda? Perché si parla del caso eccezionale di Casale Monferrato, dove non esiste il calo demografico, in 6 mesi 139 parti.
0: Alla faccia.
1: E in un giorno 12 nascite, sindaco!
0: Si copula!
1: Allora, come spiega
0: mai
1: questo? Pronto? Capra?
0: Come mai, sindaco? Ci dica come mai si fa?
2: Probabilmente quell'ordinanza sindacale che ha oscurato il segnale della TV ha funzionato, insomma.
0: Anche perché
2: si è divertita con altro.
0: Lui c'ha ragione, perché mentre si fa l'amore si ascolta la radio, perché la radio aiuta anche a concepire, giusto, sindaco?
1: È vero, diciamo, senta, però può rivelare il segreto, a parte questa battuta molto carina sull'oscuramento della TV, però secondo lei qual è il segreto?
2: Beh, il segreto è sicuramente una struttura sanitaria con un reparto d'eccezione. Spesso si parla di grandi strutture, grandi allestimenti. Noi abbiamo invece un'umanità nel nostro ospedale che evidentemente invita la gente a venire a partorire.
0: Però scusi, può lanciare un appello ai sindaci di tutto il resto d'Italia, no? Magari
1: di imitare questo modello.
0: Dei piccoli comuni, che cosa le consiglia un sindaco, per esempio, del sud, di un piccolo paese lotta con il calo demografico?
2: No, ma devono avere la fortuna di avere il personale che noi abbiamo.
1: No, vabbè, però noi apprezziamo questo elogio della sanità di Casale, per carità, però ci deve essere pure qualcos'altro, mi perdoni.
0: Nell'aria.
1: Ci deve essere pure una voglia di volere dei figli, magari stipendi più alti, o che ne so, la voglia. No, sindaco?
2: No, ci sono delle cose che i sindaci possono fare, aiutare con gli asili nido, aiutare con l'assistenza, aiutare con
0: sindaco, però questa è la parte istituzionale, ma nell'aria, nel cibo ci sarà qualcosa che fa venire la voglia.
1: I crumiri, perché Casale Monferrato è famosa per i biscotti, i crumiri, no?
2: Il profumo dei crumiri che è afrodisiaco,
1: il vino
2: che aiuta l'inibizione. Noi abbiamo
0: la camporella. La camporella aiuta?
2: Siamo un posto di collina, quindi di spazi non mancano. Non
1: allora,
0: cioè il 4x4.
1: Il sindaco Capra l'ha detto: più crumiri per tutti, grazie. Più crumiri per tutti.
0: E allora,
1: grazie,
0: sai
1: grazie.
0: Che ti dico? Dal nord andiamo al sud, al mio paese, con la Brancale. Mi sento.

0: torno al mio paese, come dice la Brancale, soprattutto al sud Italia si fa qualcosa di molto molto particolare.
1: Paese, sai, vado a fare lo struscio sopra il corso principale.
0: Bella, io allora, dai, come direbbe che Zarbore, lo struscio is what?
1: Che cos'è lo struscio? Oh. Vediamo quanti di voi lo sanno. 378-378-1025, dopo chiameremo il quartiere Brera, no?
0: E non solo.
1: Che è
0: non
1: il
0: solo.
1: Considerato il quartiere, voglio dire, no?
0: Dello struscio per antonomasia.
1: No, quale struscio? È chicchissimo.
0: Lo struscione.
1: Non credo che facciano lo struscio. Comunque ascoltate RTL 102.5 e soprattutto votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate,
0: perché potrete aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo settembre all'Arena di Verona e consegnare, pensate un po', il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Tra poco andremo,
1: secondo me, in Brera
0: da Salvati e poi,
1: in Brera, se non ero struscio non si fa struscio in Brera.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corso.

0: continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: The Weeknd, 19:33 su RTL 102.5. Ma visto che noi siamo e andiamo in tutta Italia, sempre rigorosamente in diretta per tenervi compagnia, è arrivato il momento, lo abbiamo annunciato nei giorni scorsi, della Como Cup. E chi c'è? Chi è il nostro calciofilo, l'uomo che mandiamo in tutti gli stadi?
1: Ciao, ecco. ciao, siamo a Como, sul campo del Sinigallia. Manca poco meno di mezz'ora alla finale di questa seconda edizione della Como Cup, trofeo che si giocheranno Villarreal e Lens. Le squadre si stanno riscaldando, sono in campo alle mie spalle qua, li potete vedere, proprio i giocatori del Villarreal.
0: È qualche piccolo problema di connessione.
1: Problemi di connessione, mi dicono. Va, sì, funziona? Sì, sì, eccoci.
0: Adesso sì.
1: Dove siete?
0: Perché la radiovisione, appunto, che c'è?
1: No, eravamo rimasti, niente. Qui potete vedere alle mie spalle i giocatori delle Villarreal che si stanno scaldando. Siamo proprio in campo. Più in fondo, invece, dall'altro lato del campo, i francesi del Lens. Insomma, al termine di questa settimana, ve l'abbiamo raccontata a partire da martedì con le prime due giornate, con le tre mini partite da 45 minuti, ieri poi le finali del quinto, sesto e terzo e quarto posto, e questa sera è il momento del gran finale con l'assegnazione del trofeo. Quindi restate su RTL 102.5, vi faremo vedere poi anche nel corso delle prossime ore qualche scorcio di partita, poi sui nostri social, dove insomma vi stiamo inviando contenuti e contributi esclusivissimi.
0: Fa caldo?
1: Allora, ti
0: fa caldo, Salvati?
1: Confesso, caro Francesco, che negli altri giorni si è bazzicato tra i 39 e i 41 gradi. Oggi invece per la finale, anche al tempo un po' più clemente, c'è bella brezza di lago, è un po' più fresco, quindi comunque sempre 37-38 gradi. Sì,
2: una bella brezza, bella.
1: Questa vi faccio vedere la bandierina del Como Calcio, Vedete la bandierina del corner? Ecco, siamo qui proprio sul calcio d'angolo, quindi a fra poco, a più tardi, per insomma, il racconto di questa finale.
2: Grazie, caro Salvati, caro Francesco, i New

0: Parlare d'amore 19:39 sì. Su RTL 102.5.
1: E invece adesso è il momento di parlarvi di un grande protagonista nel panorama gastronomico italiano. Ovviamente parlo di Grana Padano, naturalmente.
0: Il formaggio DOP più consumato al mondo per tanti motivi. È buono, è ricco di vitamine, proteine, sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani, agli sportivi.
1: E poi Grana Padano ci insegna la condivisione e la vicinanza alle persone, che sono caratteristiche tipiche dell'italianità.
0: Ma certo.
1: Perché?
0: Perché Grana Padano is love.
1: È love.
0: Ecco qua.
1: Allora, tra poco. Oh, tutti sanno cos'è lo struscio da nord a sud.
0: Ma
1: vedete?
0: Certo, ma certo.
1: Lo struscio good. Come RTL unisce l'Italia.
0: Ah.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
3: tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: C'è Mahmood, 19:48 su RTL 102.5. Cos'è lo struscio? Allora, tra poco con Jerry Calà anche chiederemo
1: tra
0: a Jerry.
1: Poco adesso.
0: Adesso chiederemo a Jerry dello struscio.
1: Io intanto sono in collegamento col mitologico Bar Brera. Pronto è il Bar Brera?
0: Di Milano.
1: Senta un po', io arrivo da Foggia, ma si fa lo struscio in Brera?
0: Lo stru?
2: Pronto? Non ho capito.
1: Io arrivo da Foggia, voglio venire a prendere un cocktail da voi, ma lo struscio si fa in Brera?
0: Non sa manco che cos'è.
1: Pronto?
2: Non lo so.
0: Mi hai dato dello struscio?
1: Lo struscio. Posso passeggiare avanti e indietro, avanti e indietro in Brera?
2: No, purtroppo no.
1: Non posso. Non
2: si... un posto di parcheggiare.
1: No, vabbè, buona serata. Boh, me ne sto a Foggia a fare lo struscio, che sto così bene. Ma perché
0: Jerry Calà, Jerry!
1: Oh.
2: Eccomi!
0: Libidine, come stai?
1: Chiedi a Jerry se si fa sto struscio a Brera.
0: Dove sei? Che non si sente, Jerry?
1: In Brera.
0: Adesso sì, ma tu lo fai lo struscio a Verona?
3: A Verona io sono nato, sono cresciuto con lo struscio. A Verona si chiamava fare le vasche.
1: Le vasche,
0: bravo!
1: Le vasche, giusto, bravo Jerry.
3: Si chiamava fare le vasche.
1: Sì.
3: Appunto in via Mazzini, che è la via del centro pedonale, sempre stata pedonale, allora la sera ci si trovava lì a fare lo struscio avanti e indietro, i pantaloni scampanati a cuccare.
0: Per cuccare, sempre la roba, sì. Pensi, Jerry, no, ma scusa,
1: ma struscio. Lo struscio nasce per te.
3: Adesso non lo faccio più.
1: Ha ragione, lo struscio.
0: Adesso fai solo serate, giusto, in giro per l'Italia. Stasera dove stai?
3: Sì. Stasera, guarda, ieri ho concluso, diciamo, il grosso della tournée estiva. Adesso farò solo un gran Calà di Ferragosto a Portuguato, in Sardegna, nella piazzetta di Portuguato.
0: Ma vieni qui a Praia, così diventi Jerry Calabria. Che ne dici?
3: Non ho capito, Jerry
0: Calabria a Praia.
3: Ma di Sardegna, non in Calabria.
0: Vabbè, sei il solito, sempre in Sardegna, gira però, l'Italia.
1: Allora cercate i concerti di Jerry e andateci a piedi, così fate la vasca o lo struscio. Che
0: intanto, Jerry, ci puoi salutare con una parola?
1: Vai.
3: Ma sempre quella, vai. Allora, ragazzi, mi raccomando, l'estate, cioè è già, siamo in piena estate. Vi auguro un Ferragosto di libidine.
0: Wow. Oh, grazie Jerry. Intanto abbiamo qui un nostro piccolo ascoltatore.

0: Nuvole e lenzuola, Negramaro, RTL 102.5, 19.57, continua la nostra fiction, il diavolo veste Raya.
1: Raya, perché tra poco ci collegheremo con altri esponenti importantissimi del fashion style di questa meravigliosa città che quest'anno ospita RTL 102.5.
0: Radio Zeta, Radio Freccia, non sapete, e non ragazzi. Solo, e tutti quanti, anche tutti quanti. Tutto l'ambaradan, diciamo.
1: Persino te, persino te.
0: Tutti allora, quanti. Abbiamo la stessa stanza. Io e il dottor Simioli, pensate.
1: No,
0: bene.
1: Non lo dire che qualcuno ci crede. Allora, noi torniamo tra pochissimo, tutti qui, protagonisti.
0: Giornale orario tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Anche a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Subito la notizia che 3 persone sono indagate per il crollo della palazzina di Rione Pisturina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato 3 avvisi di garanzia, ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita e l'ultimo corpo è stato estratto poco fa dalle macerie. 3 sono ancora disperse. Nella sede di Exodus al Parco Lambro di Milano chiude in questi minuti la camera ardente per il primo giorno di omaggio a Don Antonio Mazzi, morto ieri all'età di 96 anni. Tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote. Accanto al feretro sono stati deposti alcuni oggetti a lui cari. La camera ardente riaprirà domani dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 15. I sindacati della polizia mettono in guardia sul rischio paralisi degli scali dopo lo stop al trattato di Schengen. Maria Paola Raiola.
4: Sono già scattati i primi controlli a Campione della Polizia di Frontiera negli scali italiani con maggior traffico passeggeri, Fiumicino, Malpensa e Linate, dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con il paese iberico. Le verifiche sono selettive, sotto la lente saranno cittadini di paesi terzi in arrivo dalla Spagna per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen, che poi fondamentalmente è quello europeo. I controlli documentali che coinvolgono i voli in arrivo dal paese iberico avverranno con celerità presso il gate di sbarco. Saranno mirati al fine di verificare la regolarità al momento dell'ingresso in Italia. Solamente in caso di anomalie o sospetti, i passeggeri potranno essere sottoposti ad ulteriori verifiche. Tali misure resteranno in vigore per un mese. Per chi dall'Italia si recherà in Spagna, non cambia nulla.
2: Resta lo scontro totale tra UEFA e FIFA dopo la rinuncia del presidente della Federcalcio Mondiale Infantino alla privatizzazione del Mondiale. Enzo Tamborra.
5: Infantino ha perso la nostra fiducia. Il dietrofront della FIFA e del suo presidente sul progetto di privatizzare la Coppa del Mondo non ha spostato di una virgola il pensiero negativo dell'UEFA, che aveva minacciato di boicottare i grandi tornei internazionali di calcio qualora quel progetto fosse andato in porto. Il calcio non è in vendita, ribadisce il governo europeo del pallone. La scorsa notte, lo ricordiamo, un comunicato della FIFA aveva annunciato l'addio alla discutibile idea di Infantino. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni, non è sostenibile, si legge in una nota.
2: Ora meteo e notizie sul traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Anche la domenica vedrà tanto sole sulla nostra penisola, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però, perché sarà ancora possibile la formazione di qualche temporale di calore su Alpi, Appennino, ma sporadicamente anche sull'alta pianura padana. Molto localizzato, ma talora di forte intensità. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete e nessun disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla 1 Milano-Napoli tra Ponte Corvo e San Vittore, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Vi ricordo inoltre che sulla A7 Serravalle-Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per programmati lavori di ammodernamento. Per le stesse ragioni sulla 1 Milano-Napoli dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà invece il tratto della 1 panoramica tra Aglio e Pian del Voglio in direzione di Bologna. A tal proposito vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: E allora cerchiamo nella seconda ora di protagonisti, amici e amiche di RTL 102.5, Viscardi, ma non Luca.
10: No.
9: Lui, Viscardi, è l'allenatore del Praia Mare Calcio, sì, promosso in Serie D, pensate un po'.
10: Perché, ricordiamolo, siamo già stati a Casal Monferrato, siamo stati in Brera e adesso torniamo a Praia, perché è da qui che vi parliamo, perché RTL 102.5 come ogni anno unisce l'Italia, le spiagge e i mari, la mattina Sardegna,
9: il pomeriggio Lipari, noi di Praia,
10: prima c'è Lipari, però
9: c'è Lipari,
10: poi c'è Piccolillo, insomma tutta l'Italia si fa il bagno con RTL,
9: ma anche le montagne, perché andremo a Praia Mare, Praia Montagna, c'è anche la montagna qua dietro, l'hai vista? Mai. Dietro a noi.
10: Quindi c'è Praia Bassa e Praia Alta. Ma
9: perché Bergamo Alta e Bergamo Bassa e Praia no, scusa.
10: Io Praia Alta non l'ho vista. Alticcia.
9: Senti, questa è Praia Scheming.
10: Alticcia, viva Praia, torniamo tra poco, ma intanto Power

0: Supermodel Måneskin, 20:10, Praia Mare con Fredella Signoli e tutta la famiglia di RTL 102.5. A proposito, Gianni, tu che sei un esperto di calcio, vogliamo mandare una sigla che ci può far pensare a qualcosa?
1: Hai detto bene, perché io sono un grande esperto di calcio, e il calcio, quello tra virgolette, è considerato minore, che poi minore non è, il vero calcio. E allora sigla da Cologno.
2: Il Praia Mare è stato promosso in Serie D.
1: Ragazzi, il freddo addosso, brividi. E allora, collegato con noi da Praia,
0: Viscardi.
1: Viscardi, che non è Luca, ma è il presidente.
0: No, è l'allenatore del Praia Mare.
1: Buonasera, Viscardi. Buonasera.
3: Buonasera a tutti quanti voi e grazie per l'invito.
0: Ma lei è l'allenatore.
1: Complimenti.
3: Sì.
1: Grazie. Complimenti. Serie D, giusto?
0: Serie D, ma possiamo rimandare la sigla? Mia, rimandiamola, che porta fortuna.
1: La rimandiamo, ragazzi.
0: Viscardi, complimenti.
1: Il Praia Mare. Allora, com'è che si fa per arrivare in Serie D partendo veramente dal basso? Ma è un complimento, allenatore.
3: E bisogna vincere il campionato d'eccellenza. E così è stato fatto lo scorso anno. E dopo,
0: ma non è che si è montato la testa, no?
1: Qual è il sogno? Qual è il sogno, Viscardi?
3: Ma guarda, in questo momento diciamo che più che altro ho una passione forte che sto cercando di coltivare nel migliore dei modi, utilizzando il lavoro come cavallo di battaglia. Poi quello che verrà di buono e di negativo lo prenderemo sempre con il sorriso. Quindi,
0: senta, qual è il suo modulo, sai, Canale va la bizzona, no? Lei cosa?
3: Sì, noi giochiamo anche 5-5-5 come Canale, quindi
0: 5-5-5
3: olimpico in modo tale da poterli schierare tutti quanti insieme.
0: Ma sono 15, scusa, 5-5-5.
1: Senta, allenatore, io poi sono convinto che la tifoseria, no, è molto importante, soprattutto quando poi si è in Serie D, in Serie C, eccetera. C'è un urlo della tifoseria del Praia, più o meno?
3: Ma
1: un
3: guarda,
1: urlo tipo no.
3: I nostri tifosi sono spettacolari, poi Praia è bellissima, quindi è tutta quanta gente super affiatata, ti fanno stare bene, quindi
0: sì, faccio un forza Praia,
1: ma c'è uno striscione, una cosa che dicono,
3: guarda,
1: di Praia, che ne
3: c'è
1: so.
3: C'è un coro specifico dei tifosi del Praia.
1: Qual è?
3: Lo posso dire, perché altrimenti poi andiamo in conflitto con le tifoserie vicine, però
0: le
1: tifoserie vicine,
0: per carità, anche perché domani chiameremo il magari un'altra squadra di Serie D della Calabria.
1: Secondo me sta parlando della
3: squadra contro di noi.
0: No,
1: il calcio deve unire, va bene. Comunque veramente tanti complimenti, tutti sintonizzati su RTL 102.5, che tra l'altro porta fortuna.
0: Noi abbiamo portato fortuna anche al Frosinone. Mi è venuta voglia di formaggio unito al pallone e calcio cavallo, quasi.
1: Va bene, grazie Fredella.
3: Grazie,
1: forza Praia, forza Praia al mare,
3: grazie.
1: Lo dice RTL 102.5. Adesso Gianna Nannini, Marrakesh,
0: cash.
1: Non posso dirlo io cash, altrimenti tu fai la battuta, il black, il white.

0: Hold Me Closer, 20 e 21 su RTL 102.5. Ma attenzione, perché l'avete anche ascoltato oggi nei nostri collegamenti, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5, radio partner dell'evento. Fino a stasera saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi tutto, Fredella, match,
0: retroscena e poi l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi perché Salvati è già sul posto. Poco fa abbiamo parlato con lui, ci siamo collegati, ma vogliamo anche ricordare le sagre scritture.
1: Yes, qualcuno ci invita a parlare già dei mercatini di Natale, lo troviamo sconveniente. Aspettiamo almeno il 16 agosto, momento esatto, in cui si comincia veramente a parlare
0: di tredicesima.
1: Quindi calma, segnalazioni sagre 378 378 1025, arriviamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.

0: Bella, bellissima Paul Russell. Oh, the best mile.
1: No, sono andato in bagno, che è un po' più lontano dal track, okay, diciamolo.
0: Ma nessuno se n'era accorto, guarda.
1: Esatto,
0: se lo
1: esatto. Attenzione, sacre scritture, perché dovremmo avere il sindaco un paese dell'Aspromonte. Vediamo se c'è.
0: Aspromonte, allora.
1: Sindaco Viola.
0: Sindaco Viola, pronto? Buonasera, benvenuto. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Oh, buonasera. Si presenti, nome, buonasera, cognome, paese.
2: Sono Pietro Violi, non Viola.
0: Violi, va bene, due, no?
2: Comune di Santo Eufemio e Aspromonte.
1: Ok, abbiamo la sigla delle sacre scritture.
0: Certo, vai.
1: Se c'è, vediamo se...
0: Sacre scritture.
3: Va! Ora in onda le sacre scritture.
1: Ma che bella, che bella. Qual è la sigla? Qual è la sagra di questo paese di Sant'Eufemia, sindaco?
0: Sindaco Violi, benvenuto.
2: Buonasera e bentrovati.
0: Allora,
1: ci dica la sagra. Ci dica la sagra. Su, veloce.
0: Qual è la sagra forte, fortissima di Sant'Eufemia?
2: Allora, diciamo che Sant'Eufemia da Spromonte è un paese prettamente agricolo, quindi che le sagre che si fanno qua, che le associazioni culturali, le creative che fanno qua assieme all'amministrazione comunale, sono le sagre dei prodotti tipici. Per esempio, noi abbiamo fatto per anni assieme all'amministrazione, assieme all'associazione turistica Proloco, la sagra

0: della patata. La patata,
1: oh, della sagra della patata.
2: La patata, certo, di Sant'Eufemia. Ecco,
0: la patata
2: che...
0: di Sant'Eufemia, la Spromonte, è un prodotto pregiato, pregiatissimo sul mercato, diciamo, che è un valore inestimabile, perché...
2: Com'è? Come?
1: Rispetto su, scusi, rispetto a Sulmona.
2: No, no, Sulmona non fanno le patate. Scusi, sindaco, valore inestimabile, che è a Gioconda, che è un Caravaggio.
0: Di più, le patate della Spromonte sono pregiatissime, sono, diciamo, coprono tutto il territorio della Calabria, dove
1: si fermi un attimo, mi faccia fare la domanda, però rispetto alla patata di Margherita di Savoia, che è vicino Trani, che cosa ha di diverso, colore, grandezza, cioè, perché è una patata
0: diverse e distinte? La patata della Spromonte è una patata tipica, che è un colore diciamo che bianco che va su giallastro, però è una patata
2: bianco che va su giallastro. Senta, sindaco, vabbè, io sono di Napoli, a Napoli diciamo sempre la morte di quella patata o di quella pietanza, è così, la morte della patata di Sant'Eufemia, com'è, fritta, bollita, com'è?
0: Allora, la patata
2: di Sant'Eufemia,
0: Si fa in tanti modi: fritta, bollita, arrosto.
1: Vabbè, è buona, se ne dica una. Il miglior modo.
0: E diciamo che i nostri ristoratori locali,
2: come la fanno sta patata? Come la
0: tutte le salse, fanno il gâteau.
1: Il famoso, ma poi lo fanno pure a Bolzano.
2: Senta, sindaco, scusi, prima di lasciarla, poi ci risentiremo da settembre di nuovo. Ma lei parlava di valori inestimabili, ma un chilo di ste patate di Sant'Eufemia quanto mi costano, se volessi comprarle domani?
0: Inestimabili nel senso che costano 2 euro, in poche parole.
1: Possiamo
2: arrivare,
1: ma noi pensavamo alla finanziaria.
0: Non facciamo finanziari, perché
1: possiamo essere sfacciati, io e signori. Sì. Ci può mandare a Praia 6 kg a testa di patate di Sant'Eufemia?
2: Che paghiamo? Va bene.
1: Grazie, sindaco.
0: Mi spedisco col corriere.
1: Marchetta fatta anche stasera.
2: Sarà fatto. Viva la patata di Sant'Eufemia, e
1: buona e saporita.
2: E viva le sagre d'Italia. New hit.

0: Circle, 20 e 40 su RTL 102.5. Il momento di mandare il nostro Simioli, sì, in spedizione in cantinetta, scenda giù.
1: Quando dici sta cosa qua di mandare puntini sospensivi, mi preoccupa. Allora io
0: anche
1: invece orgogliosamente vado in cantinetta questa sera. Decido io, un Lucio Battisti da Millennium. Allora 378 378 102.5, c'è una canzone di Lucio Battisti da Millennium che vorresti ascoltare? Mandami.
0: Ma sono tutte da Millennium. Ma ti posso mandare
1: a cantinetta?
0: No, a fare gli affari nostri in cantinetta.
1: Vado orgogliosamente per scegliere la grande musica.

0: musica del millennium. Hit, vado.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: 30 seconds to Mars, 20:50, allora siamo pronti. Senti, per il millennio.
1: Ma che richieste incredibili su Battisti, dai, 378 378 1025.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccola, ci siamo. Allora Gianni, questa serata ci farà sognare con un millennium che hai scelto per noi.
3: Io ho scelto l'artista, e che artista? Lucio Battisti. Il resto l'avete fatto voi. Allora, tante richieste con il nastro rosa, Don Giovanni. Comunque ha vinto questa, la più votata, Nessun Dolore.

0: Nessun dolore, Lucio Battisti, New Hit, scelto da Francesco Taranto, che ha sempre, insomma, supervisionato la cantinetta.
1: Sì, sono qui tra poco la suite. Ringraziamo intanto Grana Padano. E non avresti voglia di qualche scaglia adesso, Francè?
0: Magari, adoro Grana Padano perché è buono e fa bene con tutti i suoi nutrienti e le vitamine, le proteine e i sali minerali, ed è anche naturalmente senza lattosio. Ottimo per l'alimentazione di tutti e per condividerlo, perché Grana Padano è anche love.
1: Mamma mia, sei inquietante.
0: No, lo dico un po' così perché te lo voglio ricordare.
1: Va bene, allora Grana Padano e love. Noi domani sera torniamo qui adesso in linea. Ma certo,
0: ma è domenica,
1: in diretta da Praia, perché il diavolo veste Praia.
0: La suite, Giola, suite, Giustini e Taranto.

0: te.
1: Capo!
0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Rischia di estendersi a tutta la regione la guerra in Iran. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Trump, posta un'immagine di aerei militari mentre prepara l'escalation appunto in Iran. Massimiliano Mantiloni.
4: Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco nel fine settimana. Per la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà. I cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare i viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran, scrivono le ambasciate statunitensi nelle capitali medio orientali. Teheran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che paesi che faranno da scudo a Washington, bruciano.

0: erano nelle fiamme della guerra. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf ha dichiarato che l'Iran ha vinto la guerra, mentre un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha preparato un piano per rispondere a una possibile follia americana, fanno sapere gli Ayatollah.
1: Il possibile emendamento per vietare il burka a scuola, al quale il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sta pensando, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza tra uomo e donna, lo ha detto proprio lo stesso ministro in un'intervista. Ora la svolta nelle indagini sulla morte di una donna precipitata da un palazzo a Roma. Maria Paola Raiola.
2: Daphne Rebaudo era stata ritrovata senza vita il 13 luglio scorso nella capitale dopo la caduta dal terrazzo condominiale di un palazzo del quartiere Tor Bella Monaca, nel quale viveva insieme al compagno. Una caduta accidentale a cui però gli investigatori non hanno creduto e le indagini svolte sin qui hanno portato a un'altra amara verità. Daphne, 30 anni, sarebbe stata buttata di sotto e a farlo sarebbe stato proprio il compagno, un 41enne tunisino. L'uomo è stato fermato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo e le testimonianze dei vicini di casa che hanno riferito di una violenta lite tra i due prima della morte della ragazza hanno portato la svolta.
1: E ci sono due indagati dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro, mentre un'altra componente della stessa orchestra che era con lui è ricoverata in gravi condizioni in ospedale per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La procura ipotizza l'omicidio colposo per le lesioni personali gravissime. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio. Grazie Sergio, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Dopo un pomeriggio da Bolino Rosso, la circolazione è ora fluida sulla rete e non registriamo al momento alcun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo dunque per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: RTL 102.5 Suite 102.5. 21:04, RTL 102.5, questa è la suite anche sabato 1 agosto. Buon agosto a tutti quanti, non so se esiste come augurio, ma noi lo facciamo lo stesso in diretta dalla Calabria, dal TH Resort di Praia Mare, posto meraviglioso, signore e signori, l'uomo carboidrato Francesco Taranto.
7: Eccomi, proprio io e invece il padrone di casa, il nostro Nick Giustini.
6: Sì, ragazzi, anche oggi fra Taranto, io voglio mangiare solo con Francesco Taranto da qui alla fine della mia vita, perché secondo me visto che tra l'altro hai un fisico super nonostante.
7: Sì, ma guarda, posso dire, io dico sempre questa cosa, insomma è per ora, poi ci sarà un giorno in cui proprio dal giorno all'altro proprio
6: si blocca tutto.
7: Mi sveglierò la mattina, esatto, e avrò preso tutti i chili che avrei dovuto prendere insomma prima. Vabbè, comunque vediamo quando succede. Comunque è vero, sabato, ma comunque c'è la suite, lo ricordiamo, suite versione estiva, c'è sabato, domenica, c'è sempre. Vedi, sempre.
6: Sì, come tra poco la canzone sbagliata, però prima di iniziare, siccome ce la state chiedendo in tanti,
7: sì, ecco.
6: La ricetta per il capo arrabbiato spritz. Allora ascoltate bene,
7: sì.
6: 6 centilitri di amaro del capo Red Hot Edition,
7: sì.
6: 9 di prosecco cinzano,
7: sì.
6: E 3 di soda, poi ghiaccio, una scorza di limone e un peperoncino come decorazione.
7: Bastano questi ingredienti e il momento ghiacciato è arrivato per un aperitivo che ha il sapore dell'estate. E se volete, capo arrabbiato spritz è anche ready to serve. L'ho detto giusto?
6: L'hai detto benissimo.
7: Basta,
6: fatto venire i brividi.
7: Basta aggiungere ghiaccio, quella è la cosa fondamentale.
6: Pensavo dicessi pasta. Vabbè, partiamo con la sigla, Mungi.

0: Happy Air Marshmallow con i Bastille, 21:12 minuti, così si apre questa suite 105 di questo sabato 1 di agosto. Abbiamo detto, appunto, siamo in onda, versione estiva chiaramente anche sabato e domenica, anche nei weekend, e rimangono insomma invariate anche le nostre tradizioni, le nostre rubriche, tutto quanto. Per esempio la canzone sbagliata, avrei voglia adesso di una canzone sbagliata, se si può avere, se invece no la facciamo dopo.
1: Adesso capiamo se si può avere, tutto spieghiamo le regole, sì, è un gioco semplicissimo, vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima. Ma che naso rosso che ho in radiovisione, scusatemi, mi sono appena reso conto, forse mi sono scottato il naso, ma soprattutto il titolo di questa canzone. Quindi Mungi, per favore, abbiamo voglia di fare la canzone sbagliata, sentiamo, vai. E vabbè, dai,
0: vabbè,
2: dai,
0: dai.
1: Dai, raga.
0: Proprio da cantare, proprio, no? Sì. Quelle proprio a squarciagola, diciamo così.
1: Quando la serata finisce,
0: sì.
1: Fabio Romano in console mette questo pezzo invitando le persone ad andare via. 02 25 15 15 chi canta questa canzone, soprattutto il titolo. Tra poco siete in diretta con noi, prima Achille Lauro.

Ciambella Spirits alle 21.20 su RTL 102.5 in questo bellissimo sabato sera, firmato Sweet, e quindi la canzone sbagliata. Anche questa sera due sfidanti, alla prima è stata dedicata una canzone da Fabrizio De André. Allora buonasera Marinella.

0: Una tarza.
1: Vedi. A noi un nostro collega, Fabio sì. Romano, si è rotto il costume.
2: Costume peraltro appena regalato.
1: Vabbè, comunque, sì. Hai qualche consiglio per, insomma, si è strappato, si è scucito per ricucirlo?
0: Certo, bisognerebbe inviarmelo, sì, lo ripariamo subito.
1: Allora ti mando anche le mie camicie strappate. Vabbè, se, adesso, se è gratis.
2: Ogni volta devi approfittare, guarda che incredibile, o l'architetto, o il geometra.
1: Io ci provo, Marinella mi sembra una persona molto disponibile, ho provato a chiedere. Allora Marinella, ti presentiamo il tuo sfidante di questa sera, buonasera e benvenuto, Marco.
3: Ciao a tutti.
1: Marco, ciao. Scusami la domanda subito, ma è vero che se te ne vai poi non torni più?
3: può essere.
2: Cioè, quante
3: diciamo
2: volte...
3: È capitato.
2: Hanno cantato la solitudine in esatto. tono, è bellissimo. Esatto. Di dove sei tu invece, Marco?
3: Della provincia di Varese.
1: Ok. Tu derby nord-sud proprio...
3: Direi proprio nord-sud.
1: Sì. Cosa fai nella vita lì in provincia di Varese?
3: Io sono fisioterapista.
1: Marco,
3: uno ripara i tessuti, io riparo sì.
1: A Marinella mando le camicie. Marco, io invece ho un problema al ginocchio, da anni nessuno riesce a risolvermelo.
3: E poi allora ci sentiamo dopo in privato, dai.
2: Ecco, poi ci sentiamo. È un uso della radio veramente incredibile, un uso privato della radio.
1: Abbiamo un mezzo e sfruttiamo, no? Cioè, se ti dà la bicicletta, cosa fai? Non pedali.
2: Io non ho parole.
1: Ci sono i pedali e io pedalo.
2: Vabbè, cara Marinella, vogliamo partire da te?
1: Sì, aspetta, ecco. Che riascoltiamo un pezzo di canzone, perché sennò vai. Mungi.
2: Grazie.
1: Ora puoi fare quello che stavi facendo.
2: Ora sì, che prego, magari uno sai, aveva il dubbio, magari adesso ha capito. Allora, Marinella, innanzitutto dici soltanto chi canta secondo te questa canzone, solo l'artista.
1: Massimo Ranieri. Da lontanissimo nella sua grotta, nella grotta di Polifemo, ha risposto Massimo Ranieri. Marco, confermi o ribalti?
3: Confermo.
1: Signori, bravi, è proprio bravi, Massimo Ranieri e non lui. Claudio,
2: Sono diverse. Grande Claudio
1: Ranieri. Parliamo da Marco stavolta. Marco, il titolo di questa canzone di Ranieri qual è?
3: Perdere l'amore.
1: È tosta. Marinella, confermi o ribalti?
0: No, rose rosse per te.
1: Attenzione, colpo di schiena qui, quindi è un derby. Rose rosse per te o perdere l'amore. Lo chiediamo a Stefano Mungi, andiamo al VAR. Che canzone è di Massimo Ranieri?

0: Marco.
1: No, vabbè, ma
2: vai, canta, accennaci
1: un pezzettino.
3: Un giorno nuovo, ripeti, non me l'aspettavo.

0: Marco, maledetta sera. Che figata, che canzone pazzesca. Bravo Marcolino, bravo Marcolino. Marinella, ci sei andata vicino, sì. Hai fatto il 50%
1: volevo
0: del lavoro giusto.
1: Un ultimo saluto, i miei figli volevano sì. salutarvi. Giulia,
0: vai,
1: Marco.
0: Vai, vai. Come
2: ciao.
0: Si chiamano? Giulia e?
2: Giulia e Marco.
3: Ciao, sono Marco.
4: E Marco, ok.
0: Marco
2: di Lecce,
4: sì.
0: A posto, grazie. Perfetto. Grazie ragazzi, abbiamo salutato tutta la famiglia, benissimo. Bravo Marco, ovviamente, però adesso qua Mister Carboidrato, lei ha una cosa importante da dirci, prego ce
4: buonasera,
0: la dica.
4: Buonasera, mi collego per dirvi di ascoltare RTL 125, di votare su RTL 125 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 125 Power Hit estate 2026 proprio direttamente al vincitore. Quindi sul palco, tu mi confermi.
0: Però qua in mano, eccolo qua, lo potete vedere nella divisione al 36 del vostro televisore, è uno sgabello il premio.
4: Un po' diverso, posso dire, però vabbè.
0: È bello,
4: è quello.
0: È un bello sgabello.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: vento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
16: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita. Ballore della nostalgia alle 21.36 su RTL 102.5 nella suite. Tra l'altro, fammi ringraziare Olli, che è un carissimo amico di Giustini Palmieri della premiata ditta, anche perché grazie a lui abbiamo vinto la classifica dei nuovi mostri di Striscia la Notizia prima che Striscia la Notizia chiudesse. Quindi, insomma, è stato vero, un bel momento.
2: È vero. Ringraziamo Olli e ringraziamo anche la matematica in generale, sì, perché sì, comunque sì, è sì, un'abilità sì, che abbiamo scoperto.
1: E le domande stupide che alle volte uno fa con leggerezza e poi si...
2: Ma quanti biglietti al minuto? Però è vero, a volte queste domande possono mettere un po' in crisi.
1: È vero, un bel momento che adesso viene subito rimpiazzato dal romanticismo di Mister Carboidrato, che oggi ha una notizia per noi.
2: Esatto, è incredibile, signori, hanno scoperto, hanno fatto uno studio, non so che università sia, dopo te lo cerco perché sarà sicuro o nel Tennessee o nel Massachusetts. Comunque, che l'ironia, scherzare magari sui piccoli difetti altrui nelle coppie, no?
1: Funziona.
2: Tu dici, esatto, fa male. No, fa bene invece, fa bene alle coppie. Dopo ve lo spieghiamo.
1: Ah, quindi ti devo prendere in giro?
2: Non siamo una coppia.

0: di Peggy Goo con Ira Star, Woman, 21:40. Allora, caro Nick, stavamo dicendo poco fa, innanzitutto non siamo una coppia, no? Cioè, siamo una coppia radiofonica, non so se vale anche, che, se valga so, anche per le coppie.
1: Di solito con Palmieri, se siamo una coppia di lavoro, siamo una coppia anche nella vita.
0: È vero.
1: Io sono abituato a ragionare così.
0: Hai anche ragione tu. Comunque, abbiamo scoperto questa cosa, che in coppia, appunto, ironizzare, no? Magari su, anche sui difetti, tra virgolette, altrui, sulle fragilità altrui, ovviamente se è reciproca la cosa, cioè deve essere che uno lo fa e anche l'altro lo fa, certo. Non è che solo uno, diciamo,
2: io ti posso prendere in giro ma tu no,
0: no,
1: questo non funziona,
0: esatto, lì no, lì no. Se no, se è reciproca invece, anzi, fa sentire le persone accettate, no, per quello che sono, diciamo, lo scambio ironico anche favorisce una comunicazione, insomma, più intima, no, anche più vera, e quindi fa bene alle coppie. Quindi se vi prendete in giro in coppia, dopo magari ve lo chiediamo,
1: sì,
0: vuol dire che siete una coppia sana, evidentemente.
1: Sì, noi per farlo stasera parleremo con dei professionisti.
0: Certo, come no.
1: Andrea Salvati soprattutto. Comunque 378-378-1025, però Fra, aspetta un attimo, perché Giada ci chiede la ricetta per un drink che abbia carattere e sia anche fresco e frizzante. Dice che la sua estate ha bisogno di una spinta.
0: Spinta, vabbè, capo arrabbiato spritz. E l'estate di Giada svolta di sicuro. 6 centilitri di amaro del capo Red Hot Edition, 9 di prosecco cinzano e 3 di soda, poi ghiaccio, ovviamente una scorza di limone e un peperoncino anche come decorazione.
1: Se vuoi, cara Giada, all'ascolto, lo trovi anche ready to serve, ci aggiungi solo ghiaccio e scorza di limone. Poi se ci prendi in giro anche al 378 378 1025, vinci un premio, una bambola a forma di Taranto.
0: Bello,
1: bello.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni! Disco
5: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Per un milione Bundabash 21:51 RTL 102.5 nella suite dove stiamo parlando con voi al 378-378-1025. Vogliamo sentire anche le vostre voci rispetto al nostro argomentone di questa sera, perché Taranto, che è uno studioso laureato nella vita, no? Sì, laureato nella vita.
1: Com'è? Sai quelli che mettono, esatto, press università della vita, quelle cose lì.
0: Tu
1: esatto.
0: Sei cresciuto all'università della strada.
1: Strada, e lì ho imparato questa cosa. Sì. Che prendersi in giro anche in coppia, ovviamente, però abbiamo detto prima, deve essere reciproca, eh? Non è che uno prende in giro sempre l'altro e l'altro fa solo, diciamo, no, quello non si fa. Comunque fa bene alla coppia. Abbiamo anche altri vocali, però, di persone che stanno arrivando forse qui da noi in Calabria.
0: Sentiamo.
2: Ciao, Giovanni e Francesco, e da Verona stiamo andando in Calabria e ci state facendo compagnia. Ciao.
1: Perfetto.
0: Ciao. Allora fateci sapere anche voi se tra di voi vi prendete in giro, e per cosa vi prendete in giro all'interno della coppia. 378 378 1025. Magari qualcuno prende in giro l'altro per le cattive abitudini.

0: La versione degli UB40 di Can't Help Falling in Love, 21:58 minuti. Allora, 378-378-1025. Tanti in viaggio, chiaramente ci state scrivendo. Se vi va, diteci anche, aggiungete anche questo dettaglio, cioè se nella vostra coppia, se siete in coppia, insomma, vi prendete in giro a volte, magari anche un pochino calcando, no, su un difetto, sì, una particolarità dell'altro, perché a quanto pare fa bene, vediamo se lo fanno.
1: E qualcuno scrive: io prendo in giro mio marito perché russa tantissimo e lui mi prende in giro perché stiro sempre. Questo è bellissimo, è esattamente quello che vogliamo, esatto, sapere. Ci sentiamo tra poco nella seconda ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Caponago, in provincia di Monza e della Brianza, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È stata fissata per martedì la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, chiesta dopo i fatti di Ceuta, ed è polemica tra Spagna e Italia dopo la decisione di Roma di chiudere le frontiere. Raffaella Coppola.
4: La crisi migratoria di Ceuta finisce sul tavolo dei ministri dell'interno dell'Europa, che in videoconferenza si riuniranno martedì. L'incontro è stato sollecitato da 22 paesi in testa Roma e Copenaghen, dopo che l'Italia ha sospeso temporaneamente il trattato di libera circolazione con la Spagna, mettendo in atto i primi controlli a campione negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate. Un'azione imperdonabile, tuona Madrid. Lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, afferma il premier spagnolo Pedro Sánchez. Per Giorgia Meloni la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni. Il governo spagnolo intanto ha schierato una barriera galleggiante lunga circa 500 metri in mare per scoraggiare nuovi arrivi di migranti a nuoto. Chi dovesse superarla comunque subirà il respingimento accelerato, come da sentenza della Corte Suprema.
3: A Mosca di 3 morti e 15 feriti, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un caffè all'aperto. Al momento è ignota la causa, ma secondo i media indipendenti, al momento dei fatti era in corso una festa per un generale e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Tra i presenti all'evento c'era il comandante dell'aeronautica russa Aleksandr Chaiko, ma mancano ancora conferme ufficiali. Tanta gente invece nel primo giorno di Camera Ardente per Don Antonio Mazzi, allestita alla comunità Exodus al Ponte Lambro di Milano. Il sacerdote è morto ieri all'età di 96 anni. Maria Paola Raiola.
5: La Camera Ardente è stata allestita in uno dei luoghi più cari a Don Antonio, la mensa della comunità Exodus, in cui condivideva i pasti con i suoi ragazzi, che tirava via dalla strada e da una vita difficile, cercando di ridare speranza alle loro esistenze. Accanto al feretro sono stati posti degli oggetti cari al Don, scomparso venerdì a 96 anni, i sandali, simbolo del cammino, una Bibbia, dono di un caro amico, aperta su un passo della Pentecoste, e poi fiori, arrivati tra gli altri dal cantante Albano e dalla Nazionale Italiana dei Magistrati. Le esequie si svolgeranno lunedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. La tumulazione avverrà poi in forma privata presso l'abbazia di Maguzzano, in provincia di Brescia, nel cimitero dell'Opera Don Giovanni Calabria.
3: Grazie anche a Maria Paola Raiola. È tutto per questa edizione. Ora meteo e notizie sul traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
2: Previsioni del tempo.
9: Anche la domenica vedrà tanto sole sulla nostra penisola, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però, perché sarà ancora possibile la formazione di qualche temporale di calore su Alpi, Appennino, ma sporadicamente anche sull'alta pianura padana. Molto localizzato, ma talora di forte intensità. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi. Ma per tutti gli aggiornamenti e dettagli scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
10: Una buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla A12 Genova Sestri Levante, dove in seguito all'incidente di una moto, proprio ora risolto, si è formato un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Tutte le corsie sono dunque proprio ora tornate ad essere disponibili al transito. Con questo, dunque, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Cinque minuti dopo le 22, sempre sabato 1 agosto, la suite 102.5 fino alla mezzanotte. Tra poco ci colleghiamo con Salvati in quel di Como.
0: Io ho veramente paura di questo collegamento, perché già ieri...
1: La finalissima.
0: Sì, è
1: vero. Ci sono i suoi amici del Villarreal che giocano e io ho un po' d'ansia. Però il signor Carboidrato ha qualcosa da dirci.
0: Eccomi, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Fisheries Live, e anche il 2 settembre il cast sarà veramente spettacolare, quindi acquistate subito, correte a prendere il vostro biglietto.
1: Su ticketone.it.

0: Sia quel che sia, e Sean Paul, Cheap Thrills alle 22:11 minuti RTL 1025. Tra l'altro, Sean Paul fresco, non è successo proprio la settimana scorsa, però pochissimo tempo fa, mega concerto di Sean Paul a Milano con un sacco di gente, ho un sacco di amici che sono andati.
1: Come è stato? Incredibile,
0: molto divertente, molto divertente, anche perché per chi è cresciuto nella nostra generazione, lui è proprio la musica con cui siamo cresciuti.
1: È vero.
0: Era il nostro Bad Bunny, Sean Paul.
1: È vero, sì, Get Busy. Immagino quando avrà fatto Get Busy in questo concerto cosa può essere successo.
0: Tanta Robin.
1: Incredibile. Tanta Robin. Tanta Robin. Che salutiamo anche.
0: Salutiamo Arjen Robin.
1: Arjen Robin.
0: Sì, sì, sì,
1: e anche Cerci, già che ci siamo, perché
0: no?
1: Se non ricordo male, no? Qualcuno l'aveva paragonato, i due.
0: È vero.
1: Allora, ci scrivono 378-378-125. Parlavamo del prendersi in giro anche all'interno delle coppie. Io e il mio compagno ci prendiamo in giro tantissimo e ridiamo un botto. Io a lui perché senza capelli,
0: sì,
1: ok? E lui a me perché sono senza tette.
0: Ah,
1: quindi
0: ci
1: vabbè,
0: sta,
1: siamo
0: dai,
1: pari.
0: Occhio per lei, però funziona, perché poi effettivamente ti aiuta anche magari ad ironizzare, a sdrammatizzare un problema che tu magari vivi come un problema, ma grazie all'altra persona, al tuo partner, alla tua partner,
1: non è più un problema, cioè diventa una cosa su cui si ride, si scherza,
0: si
1: perché
0: supera.
1: Alla fine nessuno è perfetto, no, cioè ognuno è com'è, giustamente,
0: nessuno è perfetto tranne l'uomo carboidrato.
1: Cioè, no, beh, no,
0: l'uomo carboidrato è perfetto.
1: Forse un pochino sì, dai, devo dire.

0: Harry Styles con la sua Aperture. Che si dice così, l'ho scoperto perché sì, non sapevo come si dicesse. Io pensavo fosse aperture, però mi sembrava strano.
1: No, allora, ma perché ti stai palmierizzando? Adesso ho cercato Harry Styles, che Styles è un attimo.
0: Questa non la sapevo. No, aperture. Però ho cercato un video di vedere come veniva pronunciata questa cosa in
1: How to pronunciate sì, aperture.
0: Esatto, e dice una
1: aperture.
0: Allora è così.
1: Aperture. Comunque, lo sapete che abbiamo seguito in questi giorni la Como Cup, che da poco si è conclusa. Sì, sì, lo sappiamo che non ce l'abbiamo ancora, ma intanto facciamo un piccolo, una piccola introduzione. Questa sera c'era la finalissima tra il Lens e il Villarreal. Tra poco scopriremo chi ha vinto con Andrea Salvati, che si collegherà dallo stadio dove ci sarà solo lui nel campo, ma ha detto è vuoto, quindi sarà super suggestivo. E ricordando anche che c'è stato l'esordio anche abbastanza brillante del Como, e soprattutto in alcuni suoi giocatori. Mattia Liberali ha spiccato su tutti, aspettando Nico Pass. Insomma, bel Como che ricordiamo farà la Champions League.
0: Ricordiamo questa cosa, caro. Noi che siamo uno milanista e uno juventino, vogliamo così, un pochino girare il coltello nella piaga, nella ferita, ricordando che appunto il Como c'è e non ci sono né la Juve né il Milan. Però giustamente, meritatamente, perché hanno fatto una grandissima stagione. Quindi bravi loro che si sono qualificati alla fine in due stagioni, perché sono saliti, diciamo, no, dalla B alla A, la stagione precedente, e poi dopo due stagioni già in Champions. Un percorso così non male del Como, diciamo.
1: È tipo la carriera di Mister Carboidrato. È arrivato qui e dopo un anno era nella suite.
0: Certo, è via.
1: È andata così. Comunque ci siete anche voi, ancora voi al 378-378-125. Tra poco anche tutte le vostre voci e una sorpresa che riguarda la Cheyenne. Quindi aspettiamo insieme Andrea Salvati tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare.

0: negozio, app e sul sito.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
3: tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: E allora alle 22.24, come promesso, RTL 1025, la suite, prendiamo un bel aereo da Praia Mare, arriviamo fino a Como, dove c'è Andrea Salvati per la Como Cup. Ciao Andre!
2: Buonasera, buonasera a tutti, si è appena conclusa, andate sui nostri social dove potrete vedere tutta la premiazione, puzzo ancora di fuochi d'artificio. Ha vinto l'Ons 3-1 la finale col Villarreal, purtroppo si è vinto l'Ons finale col Villarreal 3-1, due espulsi del Villarreal, quindi per farvi anche capire, è presa un po' così bella maschia. Comunque, allora, sono qua sul palco della premiazione, eh? Sono qua sul palco della premiazione. Adesso vi faccio vedere che io, Savio, adesso invito tutti nuovamente ad andare sui social, perché comunque ci sono, vieni, ci sono dei video molto belli che io ho fatto la premiazione.
1: Vieni. Ma cosa fai? C'hai il camera.
2: Ragazzi, io ho sempre lo staff, sapete, io le mie entourage che mi segue dappertutto. Ecco, sono qui sotto, vedete, qui sono proprio, questo è quello che hanno vissuto i giocatori dell'Ans. Questa vittoria della Como Cup. Adesso io e mio staff, se vi giro, vi faccio vedere anche quello che hanno veduto loro. Immaginate che io ero lì davanti a fare i video, ecco, quello qua. Vedete, questo è lo stadio di Sinigallia, dove io ormai ho preso la residenza, perché sono qui da martedì mattina alle 8.40. Oggi è sabato, 1 agosto, sono le 10.25. Ho anche avuto una meravigliosa notizia che lunedì sarò in redazione a partire dalle 6 del mattino per chiudere la grande, perché sono più forte di tutti. Viva RTL, viva Como Cup, viva la città di Como.
1: Scusate, giusto per sappiamo che hai degli amici all'interno del Villarreal, no?
2: Abbiamo visto anche sui nostri social.
1: Mica Utazze e Renato Veiga. Come sono andati loro due?
2: Renato Veiga benissimo, perché non ha giocato. Mica Utazze ha giocato al secondo tempo, ma io purtroppo non ho segnato. Ma vi svelo una cosa che è la pura verità: avevo un accordo col mio amico Björk, Mica Utazze, che mi mettevo dietro la porta dove lui avrebbe potuto o dovuto segnare, sarebbe venuto in caso di gol a darmi il 5, un abbraccio, tutto documentato.
3: Bellissimo.
2: Purtroppo è andata così.
1: Quindi rimarrà solo una promessa, certo, così.
2: Una promessa, no, ma la cosa divertente è che quando poi mi ha salutato dopo partita, gli ho detto: "Vabbè, questa volta così fa, vabbè, non ti preoccupare, lo facciamo alla prossima". Ecco, allora, un appello a Lorenzo Suracci: alla prossima partita del Villarreal io vado, siamo d'accordo, adesso vediamo dove gioca.
3: Il 15 agosto sia Malaga oppure chissà dove, tu andrai.
2: Il 15 agosto comincia la Liga.

0: ha detto che fanno le prime tre partite in trasferta perché stanno ristrutturando lo stadio. Vediamo, magari gioca la Mallorca, bel Mallorca Villarreal.
1: Bello,
0: bel
1: bello,
0: 5 giorni bello, a parte di Mallorca.
2: A Tenerife.
0: Senta De Vico, io vado lì e faccio il coverage di tutto. 5 giorni lì, vi faccio vedere tutto sui social con i collegamenti.
2: pagato da Villarreal, immagino, presumo.
0: Micautazzi. Non credo, Micautazzi è abbastanza
2: riservato.
0: È un po'
1: francino.
0: Come i tirannosauri, lui ha detto tirannosauro. O come il nostro amico Tony Cognetti, che salutiamo. No! Ciao Tony, ciao.
1: Guarda, che salutiamo.
0: Ragazzi, ciao, allora io vi saluto, me ne torno a Milano dopo 5 giorni a Como, città meravigliosa. Grazie a tutto il Como Calcio, dal primo all'ultimo. Grazie a voi di RTL 102.5. Chiudiamo come sempre, caro Nick. Viva RTL! Ciao!
2: Viva! Ciao Andrea, grazie. grazie ad Andrea che ci ha raccontato la Como Cup. Non è andata come speravamo, posso dire.
1: Perché
2: belle
1: un po'
2: esperienze.
1: Ormai ti favamo anche noi Villarreal, essendo noi amici di Salvati. Salvati, amico del Villarreal, quindi no? Per la proprietà transitiva.
2: Poi, amico del Villarreal, ha fatto un video, è seduto sulla panchina Villarreal parlando con Micautazzi.
1: Amico fraterno. Certo.
2: Grazie. Comunque, tra poco tutte le immagini citate da Salvati le trovate sui social di RTL 102.5.
1: Ora c'è Good Old Days.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

0: Le canzoni Jovanotti, 22:35 minuti nella nostra seconda ora qua nella Switch 105. Ricordiamo, saremo insieme fino a mezzanotte, eh? Dico bene, caro Nick?
1: Dici bene, dici giusto, però ragazzi, la suite ha letteralmente una sola padrona di casa, certo. Perché noi tutti siamo suoi ospiti, lei in questo momento sta conducendo un altro programma. Sì. Ci ha traditi, ci ha abbandonati, questo diciamolo, ci ha lasciati soli.
0: È vero.
1: È andata nella casa di Password insieme alla Ceci, ma noi l'abbiamo scoperta, l'abbiamo sgamata. Guardate in radiovisione, per favore, al 36 del vostro televisore, cosa fa la Cheyenne Lipari, per favore. Guarda qua, bella però, guardate, guardate come guardala. Quella Franca, ma quella è la Franca, ma guarda la sirena.
0: Un servizio completo, un calendario pazzesco, ha fatto praticamente la nostra Franca.
1: Ha fatto i soldi, ha visto, ha fatto la sponsorizzata del costume.
0: Esatto, e sì, eppure sentivo qualche settimana fa, dicevano che non aveva parlato nulla, diciamo, in valigia. Lì, forse perché forse gira sempre così, allora lì a Lipari, sì, che si era dimenticata tutto, diceva, probabilmente sì.
1: Ora salutiamo la Franca, e tra l'altro bellissima coppia lei e la Ceci, diciamo la verità,
0: certo,
1: due donne
0: sì,
1: veramente grandi. C'è la novità di settembre.

0: Laura non c'è, NEC alle 22:44 RTL 125. Questo è il grande quesito, perché
1: vero.
0: Poi alla fine
1: dice Laura c'è.
0: Come in tutte le cose, no? Quello che ti ricordi è l'ultima cosa che ti viene detta, o la prima o l'ultima.
1: Esatto.
0: È vero che la canzone si apre dicendo Laura non c'è, no, è andata via.
1: Io ho capito che c'è invece.
0: Però alla fine, fine Laura c'è.
1: Alla fine c'è. No, c'è, però nel senso c'è dentro di lui, diciamo, se non ho capito male, nel ricordo.
0: Ah,
1: però
0: ecco,
1: poi fisicamente lei non c'è. Credo che fosse questo.
0: Come la cosa affascinante di questa canzone, così come di tante altre, anche di Marco, se se n'è andato,
1: certo,
0: se è tornato,
1: se andato, non
0: è
1: più.
0: Proprio questo, il fascino è lasciare un po',
1: sì,
0: che siamo noi a completare, no? A dare noi un senso a, a quelle canzoni che ascoltiamo. Ti capita mai? C'è, c'è una canzone,
1: no,
0: di Artifive, per esempio, che dice,
1: sì,
0: tutto fatto nelle interviste. Io non ho mai capito cosa,
1: no,
0: cosa, cosa intende.
1: E che una, vo- cioè, una volta
0: arriva
1: che
0: ed è già tutto pronto.
1: Esatto, una volta che ha fatto l'intervista è andata.
0: È già fatto,
1: cioè, le interviste sono a posto, le abbiamo,
0: sì,
1: fatte, lui,
0: sì,
1: dice, no?
0: Sì, abbiamo fatto,
1: poi
0: l'intervista.
1: Ora, fatto l'intervista, poi possiamo passare ad altro.
0: Vedi, vedi, ciascuno lo interpreta, perché Palmieri l'ha interpretata in maniera diversa.
1: No, non capisco, non, ma non ci sono molti modi in cui si possa interpretare, c'è, cioè, solo questo,
0: mi
1: praticamente.
0: Mi sembra assolutamente,
1: vero,
0: d'accordo. Comunque, tra poco anche voi al 378-378-1025.

0: Questo videoclip bellissimo, ritrovato in radiovisione al 36 del vostro televisore. Ogni tanto, no, pensiamo quanto ci piacerebbe essere
1: il toro meccanico.
0: Il toro meccanico. Dua Lipa, Love Again alle 22:51. Si scherza ovviamente su RTL 102.5 nel sabato sera. Parliamo di prendersi in giro all'interno della coppia, anche al 378-378-1025. È arrivata una storia interessante.
1: Sì, io e mio ragazzo ci prendiamo in giro sui difetti fisici, i suoi peli sulla schiena e i miei piedi enormi.
0: Ti capisco, bro. Ti capisco, bro.
1: Però in particolare, questo è interessante, sulle pose in cui dormiamo. Perché lei dice: lui sembra la controfigura della bambina dell'esorcista.
0: Che
1: si muove come un matto.
0: Fa ridere.
1: Io dormo ferma e immobile, senza muovermi mai, quasi senza respirare. Cioè, lei sembra tipo la mummia. Non so.
0: Assurdo.
1: E lui invece si muove con le convulsioni.
0: Vedi quando si dice che gli opposti si attraggono? In questo caso è così. Io spero solo, dico a questa amica o a questo amico, che. La bambina dell'esorcista a un certo punto fa un movimento che è celebre, no?
1: Certo.
0: Quello il corpo rimane fermo e la testa gira.
1: La testa gira.
0: No, non è quello il caso. Non è quello il caso. Però spero che a questo amico non giri la testa in quel modo, altrimenti, come
1: anche
0: dire.
1: Anche altre cose che faceva la bimba dell'esorcista

0: diciamo, vabbè, ma adesso non
1: andiamo. Ma tu quello che diceva, cosa ti ricordi?
0: Sì, sì, è vero.
1: C'erano sempre di belle cose al prete che provava.
0: Sì, no, lei, beh, lei faceva. Come
1: tranquilla.
0: Dire, sì, sì, molti complimenti lei faceva, le piaceva fare complimenti.
1: Grandi complimenti.

0: Alanis Morissette, la sua versione di Crazy, 22:58 minuti, e abbiamo chiuso così anche la seconda ora della Switch 125 in questo sabato primo di agosto, ma torniamo tra poco, chiaramente, caro Nick, per la terza ora. E sì, anche lì, a parte che mi devi presentare, veramente questa settimana mi hai presentato un sacco di amici, un sacco di, insomma, classici, diciamo, della suite. Quest'oggi mi sa che si vola ancora più alti.
1: Stasera si canta, si canta insieme a un giovane talento della musica che noi nella suite stiamo coltivando, migliora di volta in volta e siamo fieri di lui.
0: Migliora,
1: tra poco c'è Nove con noi, e quindi attenzione a Nove, perché lui è
0: paura.
1: Così. Tra poco,
0: allora,
1: state qui nella terza ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Momenti di tensione questa sera a Ceuta, dove un gruppo di cittadini spagnoli di origini marocchine ha contestato il leader del movimento di estrema destra alla Festa è Finita, l'eurodeputato Alvise Perez, accusandolo di fomentare l'odio. Intanto, secondo una ONG, sarebbero 130 i morti tra chi tentava di raggiungere a nuoto il territorio europeo. L'esplosione in un bar di Mosca, dove era in corso una festa con militari russi, a portare l'ordigno sarebbe stata una donna che è morta nell'esplosione e che ha provocato, ricordiamo, 3 morti e 21 feriti, e quanto scrive la TASS citando l'antiterrorismo. Cambiamo argomento. 2 sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per avere preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Raffaella Coppola.
4: 2 sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino, scrive Il Resto del Carlino di Modena. Gli episodi sarebbero andati avanti per 2 mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto del comprensorio ceramico modenese. Non sono intervenuto per fermare la violenza, non ho preso le difese di un ragazzino con problemi e questa è la mia colpa, lo ammetto e sono davvero pentito. Le parole di uno dei 2 indagati una volta sottoposto all'interrogatorio di garanzia.
3: Con la firma dell'ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo, da domani, domenica 2 agosto, il porto di Pozzuoli tornerà pienamente operativo e riprenderanno regolarmente i collegamenti con Ischia e Procida. Lo sottolinea in una nota il vicepresidente della regione Campania, Mario Casillo. Il porto era chiuso, ricordiamo, a causa del terremoto di ieri sera. È guerra totale tra l'UEFA e Infantino, anche se il presidente della FIFA ha annunciato di aver rinunciato al progetto di privatizzare il mondiale. Enzo Tamborra.
5: Infantino ha perso la nostra fiducia. Il dietrofront della FIFA e del suo presidente sul progetto di privatizzare la Coppa del Mondo non ha spostato di una virgola il pensiero negativo dell'UEFA, che aveva minacciato di boicottare i grandi tornei internazionali di calcio qualora quel progetto fosse andato in porto. Il calcio non è in vendita, ribadisce il governo europeo del pallone. La scorsa notte, lo ricordiamo, un comunicato della FIFA aveva annunciato l'addio alla discutibile idea di Infantino. La proposta non sarà portata avanti, ha creato divisioni, non è sostenibile, si legge in una nota.
3: Pochi secondi, poi il traffico.
6: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
6: E un tocco esotico,
7: ma autentico.
8: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
2: Via Radio.
9: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: C'è una notizia che arriva in questo istante. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù, e quanto riporta l'Avanguardia citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco diretto a Nazca con a bordo diversi turisti europei. Ha però perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, quanto riporta invece la TV di Stato peruviana. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti, 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Quattro minuti, anzi 5, dopo le 23, l'ultima ora della suite in questo sabato, primo di agosto. Tra poco ci colleghiamo con uno dei giovani talenti della musica italiana, 9 e Taranto, che è grande esperto di musica. No, tu ami Queen?
0: Beh sì, tantissimo. Siamo lì?
1: No.
0: Come no? Però, di più intendi?
1: Ci arriveremo.
0: Però ci arriveremo. Noi,
1: ci
0: esatto,
1: arriveremo, sì.
0: Stiamo
1: sì,
0: proprio crescendo, costruendo sì, piano piano questo grande talento. Sono curiosissimo, Nick, davvero, non aggiungo altro.
1: Ripartiamo con la sigla? No.

0: alle 23:10 su RTL 102.5. Nella suite sorridiamo perché lo abbiamo già sentito molto carico. Dobbiamo dire nel fuori onda. No! Che tra poco sarà.
1: Cosa è
0: no, lui devi fare.
1: Io veramente.
0: Queste,
1: colpo ogni volta che lo fai.
0: È normale. Paura. Comunque, stiamo continuando a chiacchierare ancora con voi al 378-378-1025 dei difetti per cui vi prendete in giro nella coppia. Io, per esempio, faccio spesso questo gioco con la mia ragazza. Sì. Lei è molto intelligente, parla un sacco di libri e lo io non so niente. Di libri e quindi lei mi prende in giro per questo e io la prendo in giro perché non sa niente di basket, che invece è una cosa che piace tanto
1: giusto,
0: a me, no?
1: Mi sembra giusto questo. Comunque non è vero che non ne sai di libri, ricordiamo che sei venuto qua in Calabria a Praia Mare.
0: Dillo un po'.
1: Con un bel librone, Conte di Montecristo.
0: Sì, però ho fatto un errore, devo ammettere. Pensavo che il Conte di Montecristo fosse una biografia della vita del conte Galè.
1: No, ma come, dai.
0: Per me è l'unico conte che esiste, è il conte Galè. Io non ci posso fare niente.
1: E quindi sei rimasto deluso.
0: Sì, ho scoperto che è una storia ambientata all'epoca di Napoleone.
1: Firenze.
0: Però non c'è, ti devo dire.
1: Sì, sì.
0: È bello, eh.
1: È bello,
0: ma sai che è bello, è bello vero. Cioè, capisco.
1: Il signor Dumas scriveva bene.
0: Tant'è che poi ho deciso di leggere I Tre Moschettieri, il prossimo libro.
1: No, capito, ma prima di finire queste 700.000 pagine, di quante sono?
0: 1200 qualcosa.
1: Stai già pensando al prossimo.
0: Dimmi a che pagina sono?
1: Che pagina sei, Nick? Bene, dai, manca poco, manca poco. Un paio di giorni e lo finisci. Giulia e Biagio Antonacci.

0: Roma Bangkok hit assoluta di qualche estate fa, diverse forse ormai estati fa. Baby K insieme a Giusy Ferreri, 23:18 minuti. Ma caro Nick, me l'hai promesso da giorni, da quando sono arrivato, praticamente metto un giorno.
1: Sì.
0: Vedrai che ti presenterò 9, vedrai che parleremo con questo ragazzo che è bravissimo, sì, che è un cantante, possiamo dire, di livello assoluto già adesso.
1: Secondo me lo sta diventando
0: sempre di
1: più. Si sta impegnando tantissimo, seguitelo sui social perché comunque anche la sua crescita, i suoi brani stanno andando molto bene. Tra poco magari lo chiediamo anche a lui. E allora, ben trovato e bentornato nella suite a 9.
2: Oddio. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao a tutti.
1: Wow. Ciao. Ciao Belloccio, come stai?
2: Benissimo, voi? Carichi?
1: Carichi. Ti grande. Presento Francesco.
0: Piacere
2: mio.
0: Mitico. Numero uno.
1: D'altro, grande outfit anche questa sera, mi piace molto la tua canotta verde, giusto?
2: Esatto, sì. Esattissimo, sì.
1: E poi spiega anche perché magari Francesco, ma magari anche altri ascoltatori non ti conoscono, la tua collana. Sì. Che cos'è la tua collana?
2: La collana semplicemente riguarda, diciamo, il mio nome d'arte. E quindi riguarda appunto questo aspetto, il nome d'arte, e ce l'ho.
1: Cosa stai facendo con la camera che si sta girando tutto, che ti inclina la testa?
0: Esatto.
1: C'è? Spielberg c'hai dentro il telefono, ok, mettiti in orizzontale il telefono, se ce la fai, vediamo se ci riusciamo. Era tutto perfetto,
0: era perfetto
1: prima di cominciare il collegamento. Poi a un certo punto il Christopher Nolan che c'è dentro a 9, eccolo qua. Ok,
2: ci siamo.
0: Christopher 9.
2: Siamo in diretta, 9. Quindi bella. È bello della diretta.
1: Bravo, certo. Bravo, però sottolineerei Christopher 9, non è veramente male. Allora Marco, cosa ci canti questa sera?
2: Stasera cantiamo Neon di Sfera Basta e Shiva.
1: Mamma mia, bello. Difficile. Allora sì, chiederei a Stefano Mungi di abbassare la base. E allora, signore e signori, su RTL 102.5 con Neon

0: bravissimo, 9. Bravo, scusa, non avevo ancora finito.
1: Il tag
0: completo, mi sono fatto trasportare.
1: Però una performance, non
0: comunque,
1: si fa. Non
0: bravo, sta... bravo, bravo, perché stai migliorando sempre di più, te lo dico, sono molto fiero dei tuoi progressi.
2: Grazie mille, grazie di cuore. Stiamo, come ben sapete, stiamo lavorando e stiamo spingendo sempre di più, quindi ad maior, speriamo così.
1: Esatto, grande.
0: Noi ti promettiamo che se vuoi invitare anche Francesco, una volta con Simone veniamo in studio da te. Sì. E ti veniamo a trovare, va bene?
2: Volentieri, volentierissimo. Dai. Lo sapete.

0: domanda, bravo,
1: anche perché
0: bravissimo.
1: Brano comunque molto intenso, quello di Shiva e di Sfera Ebbasta, era difficile replicarne l'emozione, secondo me, in una versione chitarra e voce.
0: Poi in acustico così, è vero,
1: non era facile, quindi bravo 9, andate a seguirlo perché veramente il ragazzo spinge a tanta roba di qualità tutta sua, perché qui fa solo le cover, ma lui c'ha i brani suoi,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima

0: Ernia per te, 23:33 minuti. Attenzione, allora, questo mi dice qualcosa, mi suggerisce qualcosa questo orario, caro Nick, cioè che manca mezz'ora alla fine, solo questo.
1: Sì,
0: questo
1: e quindi?
0: No, scherzo, perché c'è quindi Half an Hour del Nick, c'è la sigla pure, sigla, Mungi!
2: Come stai?
0: Ma questo fa parte della sigla.
1: Sì, è registrata in studio.
0: Non avevo capito.
1: No, allora partiamo la settimana. Qualche giorno fa vi avevamo dato degli aggiornamenti sulla nazionale under 18 della pallacanestro.
0: Sì,
1: che era in semifinale all'europeo. Ha giocato oggi alle 18 contro la Francia e ha vinto allo scadere. Una partita meravigliosa, bellissimo, di 3 punti con una giocata pazzesca di Di Meo. Un canestro dall'angolo bellissimo. Quindi
0: finale.
1: Il nostro basket giovanile continua a darci grande speranza. Sarà finale domani contro la Slovenia, che ha battuto la Spagna.
0: Ai, saranno, quindi saranno fortini, mi sa.
1: Beh, sono forti.
0: Però posso dire, già
1: come
0: il fatto
1: noi
0: di aver battuto,
1: abbiamo avuto la Francia.
0: Appunto, era avuto la Francia.
1: Tanta Robben.
0: È sempre, no, goduria, anche se non è calcio, possiamo dire. Ecco,
1: lo puoi
0: è
1: dire
0: sempre
1: forte.
0: Grande goduria.
1: Bene. Oh, l'abbiamo citato oggi, questo pezzo, e allora lo ritroviamo. New Hit 35.

0: E si intitola proprio così il brano dei Roxette alle 23.41, RTL 102.5, la suite. Diamo anche un'altra info che riguarda la Kings League.
1: Sì.
0: Perché è sempre più seguita. Oggi c'è stata la finale del campionato mondiale e c'era un'italiana in campo, perché c'erano gli Alpa K di Frene, che però hanno perso purtroppo il titolo contro una squadra brasiliana, e quindi comunque medaglia d'argento, ma il movimento della Kings League Italia cresce sempre di più.
1: Sta crescendo, ottimo, un po' come il nostro 9 praticamente.
0: Come 9, bravissimo, uguale.
1: Ciao Meli! Lui non

0: Camera di Ed Sheeran, 23:47 minuti, quindi gli ultimi 10 praticamente della nostra compagnia qua nella suite 125 in questo primo di agosto. Buon agosto, l'abbiamo già detto, buon agosto a tutti.
1: Buon agosto.
0: Beh, bel augurio.
1: Bel augurio, sì,
0: buon agosto. Buon agosto.
1: Chissà, porterà fortuna a dire buon agosto, sarà un bel agosto?
0: Beh, perché no? Poi dopo è Natale, prossimo
1: mese. Ma come
0: mese.
1: Natale? Se settembre, quello dopo.
0: Non è Natale,
1: no,
0: subito.
1: Voglia.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare. Frank, a te.
3: Ah, io volevo capire una cosa prima però.
2: Sì.
3: Fuori onda, perché tu parli con i nostri registi che peraltro salutiamo,
2: sì, sì,
3: no?
2: Sì,
3: no,
2: sì.
3: Stefano Mungi per il in veneziano.
2: No, è Mungi che ci dice cose cheto. Cose ghetto, ci ha insegnato il cose ghetto.
3: È sempre anche un po' in onore comunque della nostra Franca, che
2: sempre,
3: è di Verona,
2: sempre,
3: invece.
2: Sempre, sempre.
3: E che sarebbe sicuramente orgogliosa del fatto che abbiamo scelto come menu meet i Mamas and Papas California Dreaming.
2: Wow.

0: Papa's California Dreaming alle 23.58 per chiudere questo appuntamento della suite di sabato 1 agosto, ma don't worry, be happy, come direbbe Bobby McFerrin, perché noi si torna domani puntuali, sì, a partire, sì, dalle 21 fino alle 24. È arrivato il momento di ringraziamo il nostro pubblico in studio che è sempre,
1: è vero, grazie,
0: numeroso, grazie ragazzi,
1: grazie mille, grazie. Oh, l'unico programma che ha proprio un pubblico live,
0: live, sì, ricordiamolo, sì, sì. Ecco. Ringraziamo Fabio Romano dalla Calabria, invece Stefano Mungi e Beppe Redio in regia da Cologno, e poi ringraziamo Amaro del Capo Red Hot Edition, l'ingrediente fondamentale del Capo Arrabbiato Spritz, il drink fresco, frizzante e con tutto il carattere del peperoncino da Calabria,
1: dove noi siamo peraltro. Ponetelo ai vostri amici, perché ogni serata d'estate dovrebbe avere il suo momento ghiacciato, e un Capo Arrabbiato Spritz è il drink perfetto da condividere, perché una serata qualsiasi, no, diventi speciale.
0: Importante che quel capo arrabbiato sia l'amaro,
1: ecco,
0: e avere il capo arrabbiato, no, non va bene,
1: non quello consigliamo, non così, il capo arrabbiato in,
0: grazie,
1: un altro,
0: grazie, Fra, ci sentiamo domani,
1: grazie,
0: che...
1: Nick,
0: a domani, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Castel Daiano, in provincia di Bologna, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Ci sono 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Era partito dall'aeroporto di Prisco. Le fiamme hanno impedito ogni possibilità di soccorso. Le vittime sono state recuperate e trasferite all'obitorio di Ica, dove verranno effettuate le autopsie. Sono in corso le verifiche della Farnesina, che è in contatto con l'ambasciata italiana a Lima. Voltiamo pagina, la crisi a Ceuta e polemica tra Spagna e Italia sulla decisione di Roma di chiudere le frontiere. Intanto martedì si terrà una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Raffaella Coppola.
4: La crisi migratoria di Ceuta finisce sul tavolo dei ministri dell'interno dell'Europa, che in videoconferenza si riuniranno martedì. L'incontro è stato sollecitato da 22 paesi, in testa Roma e Copenaghen, dopo che l'Italia ha sospeso temporaneamente il trattato di libera circolazione con la Spagna, mettendo in atto i primi controlli a campione negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate. Un'azione imperdonabile, tuona Madrid. Lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, afferma il premier spagnolo Pedro Sánchez. Per Giorgia Meloni la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni. Il governo spagnolo intanto ha schierato una barriera galleggiante lunga circa 500 metri in mare per scoraggiare nuovi arrivi di migranti a nuoto. Chi dovesse superarla comunque subirà il respingimento accelerato, come da sentenza della Corte Suprema.
3: Sarà aperta anche oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la Camera Ardente per Don Antonio Mazzi al Parco Lambro a Milano. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Santa Ambrogio alle 15. Ora lo sport, Enzo Tamborra.
5: In apertura il calcio con le amichevoli estive a Hong Kong, successo di prestigio dell'Inter 4-2 dopo i rigori contro il Manchester City di Maresca. A Mu

0: Baba aveva risposto Pavard dal dischetto decisivo rigore trasformato dal giovane Lavelli. Bella rimonta invece per la Fiorentina da 0-2 a 2-2 con il Real Madrid di Mourinho. In gol Piccoli e Ken. Pesante sconfitta invece per la Roma, KO 4-1 sul campo del Cardiff City. In gol per i giallorossi Dybala. Ed ora il dietrofront di Gianni Infantino sul progetto di privatizzare i mondiali. È una vittoria per tutto il calcio, il commento dell'UEFA che aveva minacciato di boicottare i tornei. Infine il nuoto agli europei di Parigi, bronzo per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico.
1: Via Radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
3: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.

ragazzi. Salutiamo anche gli amici che ci seguono dal borgo medievale di Barzizza, Bergamo. Ciao Lori. Ah sì, in console tu già lo sai, c'è Mr. DJ South of House. I've got a love in the music. I've got peace.

a Cagliari. Flavio e Bruno da Pioltello. Gli amici della pizzeria Io Pago di Campobasso.

105, 24 notti da paura in diretta dal Tourmaline Delivery. Salutiamo anche Federico, Matteo, Elena, Brughi, Bob, Don Stewart, Piadena o Piadena, come si dice, Piadena o Piadena? Piadena suona meglio, invece sarà Piadena. Gli amici di Palazzo Radini, Isola Dovarese, Cremona ballano con noi.

Mezzanotte 22 in diretta su RTL 102.5 dal Tourmaline di Lipari. Questa notte cominciata la maratona che ci vedrà così impegnati, felicemente impegnati ogni notte per 24 notti consecutive tra mezzanotte

Giuliano, provincia di Napoli, e poi dal fresco Asiago, Mina and Company. Ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo di RTL 102.5, l'unica pista, quella della discoteca nazionale.

Foggia. E poi ancora Franci e Silvi da Terracina, gli amici del Bar Veneto di Tropea, Calogero, Carlo e Cristian dalla Pezzi Pizza in Sea Cliff, New York City. Forza, ballamo! Yeah!

Pizzeria al Bacio non è male. Ciao anche a Ginevra, gli facciamo tanti auguri perché è il suo compleanno. Non li dimostri per niente, Ginevra. Pizzeria Sarracino, Chivasso, Torino. Ciao ragazzi, balla lì. E poi Laura e Stefano dal Lago di Como. O meglio, sono partiti da Torino, diretti al Lago di Como. Buone vacanze ovunque siate.

Mezzanotte 35, siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari, anche questa notte l'inizio della lunga maratona, 24 discoteche nazionali, una dietro l'altra. Ovviamente su RTL 102.5 che vi accompagna anche questa notte. 378-378-1025. Salutiamo le Plugger in viaggio per Gallipoli.

Saluto Piero e Gabbo. Che sono lì belli al fresco, belli rilassati, eh.

è la musica di RTL 102.5 che vi accompagna anche questa notte in diretta dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale. Ciao a Manuele che balla con noi da Manzanillo, Messico. Ciao Manuele.

Mezzanotte 42 in questo momento. Già la pista si sta scaldando e loro non mi vedono. Io sto parlando solo con voi che siete connessi con la prima radio d'Italia, l'unica che conta. Poi verso l'una, una e un quarto, 1:20, insomma, farò la mia apparizione, così apparirò fra il pubblico e che cercherò di coinvolgere tutti gli amici che stanno ballando con noi. E nel frattempo voi continuate con i vostri messaggi al 378 378 1025.

agosto fa un po' effetto. Nico, Michelangelo, Antonietta e Michele, ciao. Poi ciao a Diana e Giorgia da Ravenna, Ale e Giorgia da Trani, Marilisa, Giuseppe e Ginevra da Marina di Ginosa, Taranto.

e venite a ballare con noi. Siamo a Lipari dal Tourmaline Live, la discoteca nazionale, belli. Molti amici sono in viaggio, ci sono Antonio e Loredana, per esempio, direzione Calabria, in viaggio da 7 ore

Est Ovest, l'unico firmato RTL 102.5, la discoteca nazionale vi accompagna da questa notte per 24 notti di seguito. Dal Turman di Lipari io sono Andrea De Sabato, in console c'è Sao Tufao, voi al 378 378 102.5. Disco Stanza lì a Boiano ci sono Francesca, Tiziana e Marco, a Catanzaro invece Gino, Giussi, Marco e Valerio, e poi ancora Ali e Checco da Muravera, Cagliari, e ancora da New Jersey Patti e Anna, che sono lì negli Stati Uniti ma originari di Molfetta, Bari, e proprio lì vicino a Taranto ballano con noi Sergio, Cristina, Nunzio e Mary. Rosy e Gino, il fotografo, sono al Jamboree di Senigallia. La musica. È la musica, la musica, la musica.

Star. Se siete in zona, venite a ballare con noi. Siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari anche quest'anno. Il ritmo è forte, è quello di RTL 102.5.

che ci segue dalla Svizzera. E poi ancora Anna Maria, Graziano, Mattia e Cosimo di ritorno da Alberobello, direzione La Terza, Taranto. 378-378-1025. Che il ritmo sia con voi e con il giusto spirito. Ballate in pace nel nome di RTL 102.5. Il reverendo Sauto Fau è in console in questo momento. E tra poco salirò sul palco del Tourmaline ad agitare un po' la folla.

RTL. Oh! Ma buonasera a tutti! Siamo in diretta su RTL 102.5. Questo è l'inizio di una lunga maratona che ci vedrà allegro,

nord a sud, est a ovest. Sono Andrade Sabato. Un saluto a tutti gli amici che sono qui a ballare con noi. Uno ancora più grande per tutti quelli connessi con la prima radio d'Italia. Mi raccomando, avete portato le mani? Le avete portate? Vedere le mani dove sono? Le avete fatto bene? Mi auguro abbiate portato anche la voce. Are you ready?

canale 36, e poi tutto potrete rivederlo anche scaricando l'app RTL 102.5 Play on demand, quindi potreste risentire questa puntata e magari rivedere il vostro corpicino che sta ballando e le braccia del tour, ma lì si alzano al cielo, dai, grattiamo le stelle, dai.

0: in diretta dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale Belli. Facciamo gli auguri a Cristina che sta ballando con noi qui, 30 anni, non ci crede nessuno. Cristina, dov'è? Non li dimostri per niente. Allora, facciamo una cosa, siccome io ho poca memoria, gli auguri fateli con la vostra voce. Dai, falli tu gli auguri.
1: Auguri a Flavia!
0: Auguri Flavia, sì! Voglio salutare anche gli amici di Lecco, che sono qui a ballare con noi. Lorenzo, Alba e purtroppo non mi ricordo... Cristian, da Lecco, quel ramo del lago di Como, quello là. Un capo tonic, por favor.

festeggia il compleanno stasera. Facciamo gli auguri anche a Roberta. Ciao Roberta, auguri! Non li dimostri per niente, Roberta. Non lo diciamo a tutte, eh. La 1:12, l'unica radio che conta. La prima, RTL 102.5.

0: che il ritmo, la musica, la Ceci. Allora, sapete che a noi piace farvi fare gli auguri e i saluti proprio con la vostra voce in diretta nazionale su RTL 102.5. Vai, il microfono è tuo. Però bella sostenuta, ti devono sentire anche in Trentino Alto Adige. Vai.
1: Tanti auguri ad Elide!
0: Ma quando vi ricapita? Se volete fare dei saluti siamo qui, eh? Per tutti gli altri 378 378 1025. Ciao anche a Monia e Federico, ballano con noi da Las Vegas.

0: La 1.16, siamo in diretta su RTL 102.5. Altri saluti con la vostra voce, vai. Gli autosaluti, vai.
1: Auguri Nicole!
0: Vai, vai, vai, vai. Live dal Tourmaline di Lipari. Su RTL 102.5. Per 24 notti consecutive a partire da questa notte. Live la discoteca nazionale in console. Mr. DJ Sauto Fau. Gimme, gimme, gimme. Salutiamo i tanti amici che ci seguono dalla Svizzera. Giulia e Flo da Perth, Australia.

1.19 RTL 102.5 suona forte anche questa notte la discoteca nazionale. Non importa dove vi trovate, il vostro cuore batte al nostro ritmo. Live.

Letizia, dallo stato autonomo di Piano Conte, Lipari, Isole Eolie. C'era un augurio da fare, però mi sono dimenticato il nome. Flavia, fallo tu con la tua voce, dai, dai. Aspetta, aspetta, auguri Flavia.

0: Salutiamo gli amici del bar Cenacolo di Somma Vesuviana, connessi con RTL 102.5. Dove era l'amico che voleva fare il saluto? Era lui, vai! Vai!
1: Tanti auguri, Flavia!
0: Ah, proprio pensavo fossi carico a pallettoni. Tanti auguri, Flavia! Più forte, dai!
1: Tanti auguri, Flavia!
0: Così che si fa! Umberto! Oh, si sposa Umberto! È pazzesco! Si sposa Umberto! È incredibile!

si balla fino alle 3 live sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Oh sì, salutiamo gli amici di Recanati.

Bibi. Salutiamo gli amici di Soverato, Calabria, Andrea, Gaio, Vittoria, Gianmarco che stanno ballando con noi. Poi gli amici del bar Guardiola, Santa Maria di Leuca, Salento. Tutti connessi con RTL 102.5. È la discoteca nazionale, belli! Dai, dai, tutti con le braccia al cielo, facciamo le onde del mare, dai! Facciamoci vedere dagli amici che non possono essere qui.

live dal Turban di Lipari in tutta Italia, in tutto il mondo su RTL 102.5. Salutiamo anche Mattia e Valentina, anche loro in viaggio, partiti da Milano direzione Calabria. Ciao ragazzi, balla lì. E poi auguri anche a Giulia, anche lei festeggia il suo

Oh sì. Estate 2026. Questa da cantare tu.

I Know, live dal Tourmalet di Lipari anche questa notte, la discoteca nazionale. 378 378 1025. Salutiamo e facciamo gli auguri anche ad Andrea Ambrosia, che è qui e sta ballando con noi qui al Tourmalet di Lipari. Ciao, ci ha mandato il suo messaggio al 378 378 1025. In console, Mr. DJ, Sao Tu Fao! Latino! Caliente!

0: sì, è la musica di RTL 102.5 live dal Tourmaline di Lipari. Ho un bel regalino per voi, ragazzi. C'è un bellissimo materassino, eh? Sarà di chi sarà disposto a gonfiarlo qui. Sì, l'abbiamo fatto, lo facciamo tutti gli anni, eh. No, bisogna.
1: Si te quieres divertir.
0: Bisogna farlo come si fa, come si faceva una volta.

In questo momento una ragazza che arriva dalla Calabria. Salutiamo le amiche calabresi! Evviva la Calabria!

i vostri bellissimi corpi mentre ballate questa notte. Se scattate qualche foto

È il 2 di agosto, ma finché non andiamo a dormire sarà per sempre il 1 agosto, eh? Ed è un giorno importante perché qualche anno fa, ma non

tutti, eh. È nata Sofia! Auguri Sofia! Davon, divon, divon, divon. Oh sì, l'energia e il ritmo della discoteca nazionale vi accompagna anche questa notte live dal Tourmaline di Lipari come ogni estate, ed è cominciata la lunga maratona di 24 notti consecutive. Ce la faranno i nostri eroi? Ce la faremo? C'è anche Vanessa Gray che sta ballando con noi, che tra poco insieme ad Armando saranno in diretta con noi, tra poco, tra un bel po', manca ancora un'ora. È già la seconda ora della discoteca nazionale, se l'è volata. Un saluto speciale a tutti quelli che stanno ballando con noi in ogni angolo d'Italia, d'Europa, del mondo.